0: Che in quest'anno scolastico abbiamo visto altre linee, esatto. E in queste altre linee che con alcuni elementi che l'hanno molto definita, partirei da forse dall'ultima in termini di tempo che si è realizzata, e quindi la riforma degli istituti tecnici e professionali.
1: Sì, diciamo, partiamo dalla riforma degli istituti tecnici e professionali dicendo una cosa, tanto per fare un cappello, cioè che, come tutte e tutti probabilmente quelli che si interessano di scuola sanno, quest'anno sono state ripubblicate le indicazioni nazionali per l'infanzia e il primo ciclo, e poi successivamente le indicazioni nazionali per i licei. Per i tecnici e i professionali invece non sono state pubblicate indicazioni nazionali, ma è stata portata a compimento una riforma, un'ennesima riforma. Diciamo che si tratta di una riforma che non se l'è inventata questo governo, era programmata da tempo, era programmata già dal governo Draghi nell'ambito dei finanziamenti per il PNRR, e diciamo questa riforma è strettamente collegata con la volontà poi di rilanciare quelle che sono gli ITS, le ITS Academy, quindi sostanzialmente con la volontà di strutturare una filiera tecnico-professionale, perché è così che viene chiamata, in cui la formazione, diciamo, di grado inferiore, quindi quella della scuola superiore, è di 4 anni, che vengono completati con 2 anni di ITS Academy. E sappiamo, lo abbiamo detto tante volte, che questi ITS sono fondazioni a capitale misto pubblico-privato, dove, tanto per sintetizzare, i privati la fanno da padrone. Quindi la riforma era partita un pochino in sordina con la sperimentazione della riduzione a 4 anni del ciclo di studi in via sperimentale, sperimentazione che ha avuto pochissimo successo, sia diciamo dal punto di vista dell'adesione dei singoli collegi docenti, che l'hanno sostanzialmente rifiutata, ma laddove sia stata imposta dai dirigenti ai collegi docenti e quindi sia passata in forma sperimentale, ha raccolto veramente pochissime adesioni, e quindi è stata portata avanti proprio quest'anno una vera e propria riforma
0: per decreto legge, quindi senza passare dal Parlamento.
1: Sì, una riforma per decreto legge senza passare dal Parlamento, che è stata proposta, è stata portata avanti quando già peraltro le iscrizioni agli istituti tecnici e professionali degli studenti del primo anno, che quindi subiranno questa riforma nei fatti, perché inizia ovviamente col primo anno di corso, erano complete. Per cui c'è chi si è iscritto pensando di frequentare una scuola e invece ne frequenterà tutt'altra. E vediamo in sintesi che cosa prevede questa riforma, e cioè sostanzialmente il taglio del orario complessivo, che penalizza fondamentalmente quelle che sono le materie dei saperi di base, che vengono sostituite dalle ore tecnico-pratiche, quindi una sorta di vero e proprio avviamento professionale. E poi questa riforma sancisce ancora una volta la subalternità alle esigenze delle imprese, che hanno interessi molto forti, e in ragione di quelle che sono le spesso richiamate esigenze dei bacini territoriali, possono influenzare i piani di studi delle discipline tecnico-pratiche.
0: In sostanza, una riforma pesantemente classista, in cui si prevede che i ragazzi e le ragazze diciamo delle classi subalterne, penso si possa dire così, siano corpi per il lavoro non qualificato, precario e poco pagato, con una divisione che torna prima della media unica, prima del 62, dove si ritiene che non ci sia bisogno di formare le persone nel loro complesso, ma neanche sulle materie non solo quelle umanistiche, viene tagliato un'ora di italiano un'altra volta, ma perché che già era successo con la,
1: con la riforma Gelmini, sì.
0: Ma anche con praticamente la cancellazione delle materie scientifiche per come le conoscevamo, dando un'infarinatura generale di un'unica materia.
1: Esatto, un'infarinatura generale proprio perché le materie scientifiche sono state accorpate in un'unica materia. E poi un altro elemento significativo è che la famigerata alternanza scuola-lavoro, scuola-lavoro così come viene chiamata adesso dopo essere passata attraverso tante ridenominazioni, viene anticipata al secondo anno di corso, e viene anticipata al secondo anno di corso anche perché viene sdoganata la possibilità per tutte le scuole che lo desiderino di attivare almeno un corso quadriennale che non è più sperimentale ma che va a regime e curricolare, insomma, quindi in presenza di iscritti. Evidentemente questo sarà l'esito delle scuole tecniche e professionali.
0: E diciamo che un altro punto estremamente forte che si è verificato in durante quest'anno scolastico sono state le nuove indicazioni ministeriali. Quando si parla di nuove indicazioni si parla di quello che un tempo erano i programmi ministeriali, che già dalla riforma Berlinguer sono stati resi, diciamo, più vacui, più lassi, meno stringenti sui contenuti, perché i contenuti nella nuova scuola neoliberista sostanzialmente non contano più.
1: Sì, quasi non ci sono, perché contano le competenze, le abilità, certamente. Diciamo che le indicazioni nazionali dovrebbero fare un pochino da anello di collegamento tra quello che è il PECUP, cioè il profilo culturale che dovrebbero raggiungere gli studenti al termine di ogni ciclo di studio, e il lavoro che materialmente si fa in classe, quindi dare indicazioni forti rispetto al lavoro che si fa in classe nella scuola, lo ricordiamo, dell'autonomia.
0: Sono uscite prima le indicazioni per il primo ciclo di istruzione, e quindi si parla di scuola dell'infanzia, scuola primaria e quella che chiamavamo la scuola media, la scuola di istruzione secondaria di primo grado, e poi molto recentemente nuove indicazioni appunto per i licei. Per i tecnici non sono uscite perché c'è la riforma, e per i tecnici e per i professionali. Diciamo che queste nuove indicazioni, da cui non ci aspettavamo molto, hanno lasciato basite e basiti molte, direi la stragrande maggioranza di chi lavora nelle scuole, per un impianto estremamente normativo, pesante, autoritario, eurocentrico, colonialista, senza nessuno sguardo alla complessità delle scuole nell'attualità, la complessità anche demografica, diciamo, nel senso della presenza di bambini, bambine, ragazzi e ragazzi che vengono da famiglie che sono di origine di altri paesi, per le complessità sociali, per le complessità culturali, nessuno sguardo per il genere, per le questioni che riguardano la violenza di genere, eccetera eccetera. Ma diciamo che, per non farla troppo lunga, è molto chiaro il progetto, peraltro elaborato da Ernesto Galli della Loggia e dalla professoressa Loredana Perla in particolare, diciamo che la storia, il capitolo che parla di storia, è stato forse quello più indicativo. Lo è in maniera molto smaccata per le indicazioni di primo ciclo. Nelle indicazioni di secondo hanno un po' smussato il linguaggio, ma rimane la stessa solfa.
1: Sì, certamente, insomma, la sostanza non cambia assolutamente, come avremo modo di sentire. È un impianto che, a voler esser buoni, è un impianto eurocentrico e assolutamente di impronta colonialista, che mira a riproporre una serie di stereotipi con un'arroganza che francamente lascia perplessi.
0: Vi lasciamo adesso ascoltare una breve, uno stralcio di un approfondimento che su questo abbiamo realizzato con Alessandra Gissi, che insegna storia contemporanea all'Università L'Orientale di Napoli. Solo l'Occidente conosce la storia, ha scritto Mark Bloch. I greci e i latini, nostri primi maestri, erano popoli scrittori di storia. Il cristianesimo è una religione di storici. È nella durata, dunque nella storia, che si svolge il gran dramma del peccato e della redenzione. Altre culture, altre civiltà hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, come compilazioni analistiche di dinastie o di fatti eminenti succedutisi nel tempo. Allo stesso modo, per un certo periodo, della loro vicenda secolare, anche altre civiltà, altre culture hanno assistito a un inizio di scrittura che possedeva le caratteristiche della scrittura storica, ma quell'inizio è ben presto rimasto tale, ripiegando su se stesso e non dando vita ad alcuno sviluppo, quindi non segnando in alcun modo la propria cultura, così come invece la dimensione della storia.

0: per la sua partecipazione.
1: È una operazione molto chiara, e devo dire che quantomeno ecco ha in un'impostazione desolante, a dir poco desolante. Certo non ha infingimenti, ecco, cioè è tutto molto molto chiaro, molto squadernato quali sono i termini in cui il discorso viene messo, no? Mi pare che tu abbia letto una parte di pagina, mi sembra 69, e questa frase che ha colpito tutte e tutti: solo l'Occidente conosce la storia, ma soprattutto prosegue attraverso questa disposizione. Altre culture, altre civiltà hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, e attraverso questa disposizione d'animo e gli strumenti di indagine da essa prodotti, che la cultura occidentale è stata in grado di farsi innanzitutto intellettualmente padrona del mondo. Questa è un'affermazione che si fa quasi fatica a entrarci in discussione, perché è talmente chiara la costruzione che c'è dietro, e cosa si può dire?
0: Vengono parole in mente che sono colonialismo, suprematismo.
1: Ma certo, ma certamente, perché che l'Occidente si sia, a parte il fatto che, ecco, una cosa che va così abbastanza sottolineata, che secondo me è decisiva in tutto questo, è anche quest'idea di Occidente, no? Nel senso, un Occidente così vago, dai contorni molto vaghi, abbinato a una volta alla cristianità, un'altra volta così a concetti, ripeto, così del tutto ideologici, in realtà totalmente ideologici. E che questo Occidente abbia conquistato, si sia fatto padrone, perché questo è il termine usato, del mondo attraverso la capacità intellettuale, è molto interessante a fronte di una storia ormai ricostruita del modello di violenza, oltretutto. Se vogliamo proprio inseguire questo Occidente che è stato usato, esportato, che si è fatto modello, ecco, tutto completamente spunto a fronte così di una ricostruzione, ma forse fantasiosa, ecco, io non so, fra l'ideologico e il fantasioso,
2: io
1: totagliato.
2: Ma direi forse facendo una forzatura insieme a quello che dicevamo all'inizio della puntata con il concetto di io opposto ad un altro, come viene introdotto nella promessa ma anche una definizione del bene e del male, nel senso che poi termina così la parte relativa alla storia, cioè diciamo la storia ha rappresentato, dicono, una pagina decisiva del modo come si è costruita non solo la nostra comprensione del mondo, ma la stessa nostra consapevolezza del bene e del male, cioè quindi diciamo una storia occidentale che bene riesce a distinguere tra il bene e il male, si lascia facilmente intendere che cosa sia il male per loro, ecco.
1: Sì, naturalmente quello che risulta intanto chiarissimo è che sono affermazioni di impianto chiaramente eurocentrico, e che oltretutto propongono gerarchie culturali e tra l'altro mi sembra un tono elogiativo eventualmente del passato coloniale. Ma a proposito di questo, diciamo, ecco, rispetto ecco alla questione del bene e del male, voglio soltanto pensare a quanto la storiografia si è occupata del male, del male definito radicale nel corso per esempio del secondo conflitto mondiale, dell'olocausto, no? Di come quella lettura sia stata data tutto dentro invece alla storia occidentale, no? Da Hannah Arendt a Enzo Traverso, per citare qualche storico. Quindi, ma diciamo, nelle linee guida c'è di più, perché ci sono riferimenti ad esempio a

0: appunto alla cristianità e all'invasione islamica, mi pare, diciamo, dimenticando il terzo monoteismo, è tutto chiaramente una visione, sì, molto chiaramente impostata, che però certamente fa, non rende ragione a quanto la storiografia ha dato. Ecco, ad esempio, se c'è un campo in cui la storiografia in questi ultimi anni si è prodotta con lavori nuovi, sia dal punto di vista, diciamo, informativo che interpretativo, è proprio la storia dei colonialismi, l'ha inserita in una serie di studi più ampi. Certo, torniamo così a un racconto, poi ripeto, tutto così immaginario, in fondo ormai possiamo dire immaginario, perché la storia ce n'è e ce n'è tanta. Non possiamo più dire, come avremmo potuto dire qualche decennio fa, che ad esempio l'Italia aveva così obliato le sue esperienze coloniali, e questo è stato vero, ma ora è studiato sia l'oblio che l'esperienza coloniale, quindi così ne fa.
1: Diciamo, questo riguarda la storia, ovviamente ci sarebbe molto altro di cui parlare, per esempio l'invadenza dell'intelligenza artificiale nelle linee guida, soprattutto dei licei, che poi fanno anche riferimento a delle linee guida specifiche, sempre ministeriali, sull'intelligenza artificiale, dove sostanzialmente le materie diventano delle sorte di ancelle di questo mega strumento aziendale.
2: Esattamente. Diciamo che un'immagine che mi ha colpito molto è che l'intelligenza artificiale, a cui è dedicato un capitolo a parte, viene presentata come un copilota per tutte le materie, e si intende copilota di aereo con metafora, a mio parere, bellicista, ma diciamo, questo è l'aspetto più rilevante, considerando che l'intelligenza artificiale a cui si fa riferimento è quella delle big tech. Non c'è, diciamo, una proposta ministeriale o una proposta autonoma di elaborazione, ma c'è l'asservimento a quel tipo di esigenze a cui bisogna in qualche modo avvicinare gli e le studenti, rendendoli consapevoli del funzionamento degli algoritmi. Ancora una volta, in una situazione in cui si parla di uno studente ideale che in realtà non ha nessuna concretezza storica, e mi verrebbe da dire più uno studente immaginato che non uno studente reale.
1: Sì, Big Tech, nelle cui mani la scuola è stata messa già da qualche anno in maniera decisiva dal Covid in poi, perché tutta la DAD e tutta la digitalizzazione è stata fatta sostanzialmente comprando i servizi, in particolare di Google, ma anche di Microsoft e poi di altre.
2: Sì, diciamo, inizialmente c'erano piattaforme forse anche più varie, poi la scelta di quasi tutte le scuole, insomma, si è orientata in massa verso Google, che ha sostanzialmente acquisisce i dati di tutto quanto il personale della scuola e di tutti gli e le studenti e anche le famiglie, perché vengono proposti ovviamente accessi e account istituzionali a tutti quanti quelli che entrano in qualche misura in relazione con l'universo singolo. La scuola.
1: L'altro aspetto molto forte che noi vogliamo sottolineare anche in questo contesto delle indicazioni nazionali riguarda, diciamo, il genere, le questioni di genere, le persone LGBTIQ, la violenza maschile sulle donne, che vengono sostanzialmente cancellate con un colpo di spugna. Eppure chi lavora a scuola sa che una cosa è certa è che le studenti di questo vorrebbero parlare e di questo vorrebbero avere strumenti. E nelle indicazioni nazionali per i licei questa questione è rinchiusa in un asterisco, cioè nel primo paragrafo della premessa si dice lo studente, c'è un asterisco, e in calce si dice usiamo il maschile sovrasteso per semplicità, che mi sembra una così incommentabile semplificazione.
2: Sì, incommentabile semplificazione, soprattutto fare riferimento, agganciarsi a quella che è la categoria della semplicità, quando evidentemente questo nasconde un preciso impianto ideologico, e qui invece gli infringimenti ci sono. Insomma, se per la storia è tutto diciamo proprio dichiarato, affermato, in questo caso è veramente una cosa un po' da ridere, ecco.
1: Nelle indicazioni invece di primo ciclo purtroppo si parla in maniera più esplicita di queste tematiche. Vi facciamo ascoltare qualche minuto di riflessione di una attivista dell'associazione Scosse di Roma, che diciamo è tra le fondatrici di Educare alle Differenze come associazione, che da molti anni propone progetti di educazione sesso-affettiva nelle scuole.
3: Come abbiamo già detto, commentare queste nuove indicazioni nazionali è molto difficile, perché ci sono scritte talmente tante cose gravi che non si sa bene da dove cominciare. Quello di cui ci occupiamo, insomma, un po' con Scosse e che ci sta a cuore, è soprattutto un'educazione al genere, alle differenze, e quindi è su questo punto forse che mi concentrerei. Nelle indicazioni nazionali precedenti si faceva comunque un accenno al genere, ecco. E in queste però abbiamo notato come primo dato che la parola genere scompare del tutto, e non è una sorpresa, perché poi appunto nessun curriculum è innocente, tutti i curricula servono un po' anche a riprodurre le ideologie di chi li produce, e le ideologie che sono dietro a queste nuove indicazioni nazionali sono molto molto chiare. C'è un paragrafetto che viene dedicato, diciamo, chiamiamole le questioni di genere, ma chiaramente non è così, che viene dedicata a quella che loro definiscono una triste patologia, cioè la violenza di genere, no? E dove si dice appunto che...
1: Che anche chiamarla triste patologia la dice già molto lunga, cioè non è più un fattore sistemico e strutturale, ma diventa la malattia di qualche mela marcia.
3: Certamente, ma questa è una narrazione sulla violenza di genere tipica di queste destre, perché si parla appunto come se fosse una devianza, lo vediamo anche su come ne parla la stampa poi, no? Dei femminicidi, per esempio, e senza appunto indirizzare invece e affrontare il carattere strutturale. Appunto gli slogan transfemministi lo ripetono spesso: lo stupratore non è un malato, è il figlio sano del patriarcato. E la violenza di genere è il prodotto di una società patriarcale che crea divisioni, che crea gerarchie, che crea oppressioni e dinamiche di potere molto forti, per cui è chiaro che già chiamare la violenza di genere triste patologia vuol dire si classifica molto nella lettura di questo fenomeno, no? Rifiutando totalmente di affrontarlo in maniera seria, in maniera sistemica, rifiutando anche di conoscere l'esperienza dei centri antiviolenza, della letteratura scientifica in merito, insomma di tutti quelli che se ne stanno occupando da anni, dei collettivi e delle associazioni che se ne occupano. Quindi c'è un rifiuto totale rispetto a questa dimensione. E un'altra cosa molto grave che si dice è rispetto appunto che questa triste patologia deve essere, secondo loro, guarita in qualche modo dal capirsi nelle rispettive reciproche, nella reciproca complementarietà. E io vorrei spendere qualche parola sulla parola complementarietà.
1: Sì, fallo, ti prego, perché è di una pesantezza quasi incommentabile.
3: È certo, perché la complementarietà ci riporta di base a una differenza binaria ed essenzialistica, cioè radicata nella biologia. Esistono due generi, solo due generi binari, e quindi se esistono due generi binari e complementari significa che io ho delle caratteristiche e tu ne hai altre, queste caratteristiche sono diverse, e quindi una differenza non si può superare perché abbiamo due caratteristiche complementari e diverse. Vuol dire che esiste solo l'eterosessualità, come la chiamava Adrian Tick, l'eterosessualità obbligatoria, per cui l'unica possibile interazione che abbiamo è quella, e un presupposto del genere è solo un presupposto che pone le basi della disuguaglianza, perché esattamente e precisamente in quel binarismo che si pone che si pongono i presupposti per le violenze di genere, per la violenza maschile contro le donne, ma anche per la violenza omolesbobitrasfobica, per la violenza del genere stesso, cioè per la normatività, la cis-eteronormatività. E quindi scrivere complementarietà di genere, cioè tra bambine e bambini, significa proprio riporsi in tutta quella narrazione, in quell'ideologia che è alla base della violenza e che non contribuisce affatto a sradicarla.
1: Del resto la parola complementarietà non è né innocente né scelta a caso, cioè sta proprio nel gergo delle associazioni antiscelta e della Chiesa Cattolica nelle sue istituzioni, diciamo, più ritrive.
3: Certamente, sì. è chiaramente una parola scelta, una parola che strizza l'occhio ai movimenti pro vita, che strizza l'occhio a tutti coloro che si ergono a paladini contro la presunta ideologia gender, e questa però è una operazione ideologica che stanno portando avanti molto molto molto chiara, come è chiara tra l'altro la soluzione che propongono, che è l'educazione del cuore,

0: E questa era Elsie, e il pezzo si intitola Mantra, e appunto speriamo che questa rabbia continui a proteggerci e a proteggere anche le studenti e gli studenti che in tante scuole non riescano a ottenere la carriera alias per poter adottare anche a scuola il nome di scelta sulla base del genere di adozione, e anzi devono contrapporsi a una guerra che il Ministero e non solo il Ministero sta facendo su questo. Dico questo perché dopo le indicazioni l'adozione delle indicazioni nazionali c'è stato un passaggio molto pesante parlamentare in più che riguarda queste tematiche. È entrata in vigore una legge che è passata, diciamo, sui media come decreto Valditara e che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel mese di giugno del 2026. Sto parlando del quello che è stato chiamato il consenso informato nelle scuole sulla questione della sessualità, dell'educazione sesso-affettiva. Un accogliere da parte della maggioranza parlamentare e del governo pienamente la richiesta dei movimenti antiscelta e di Provita e Famiglia in particolare, e cioè un meccanismo che renderà praticamente impossibile fare educazione sesso-affettiva nelle scuole, perché verrà richiesto l'approvazione firmata di tutti i genitori e di tutte le genitrici delle classi coinvolte, sia se si lavora a livello curricolare che extracurricolare, quindi sia in orario scolastico che fuori dall'orario, e addirittura se si intende parlare di educazione sesso-affettiva durante le ore di scuola, si dovrebbe garantire agli studenti che non hanno la firma dei genitori un'attività alternativa.
1: Sì, e non solo questo, tanto per fare una sintesi del provvedimento, è anche stabilito che qualora una scuola fosse molto fortemente determinata a portare avanti progetti di questo genere in orario curricolare o extracurricolare, i genitori che devono dare questo consenso informato devono essere messi in condizione di decidere, e quindi c'è necessità che venga sottoposto sostanzialmente il materiale che verrà utilizzato durante le attività a tutte le famiglie, in maniera che possano essere, diciamo, appunto informate su quello di cui si parlerà, e anche il curriculum delle persone che eventualmente entreranno in classe. È più che evidente che tutto questo è un impianto che mira a far sì che non si possano affrontare tematiche di questo genere, mentre, mi sia permesso dirlo, in molti casi la cosiddetta educazione sesso-affettiva, al contrario, viene fatta in maniera piuttosto libera dagli insegnanti di religione cattolica, gli insegnanti di CR, come vengono chiamati, che parlano liberamente di tematiche che verrebbero considerate sensibili alla luce del decreto Valditara nelle loro ore impunemente. Insomma.
0: Sì, anche perché rispondono, come dire, a un altro padrone. E ricordiamo anche, così chiudiamo questa sezione sul decreto Valditara, che è stata vietata l'educazione sesso-affettiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Non si può parlare di sesso-affettività.
1: E, insomma, si può fare solo biologia.
0: Quando si parla di autoritarismo, quando si comincia a dire che di un argomento non si può parlare, mi sembra che si vada
1: sia la prima spia, insomma, la più importante forse, la censura.
0: E insieme alla censura va sempre la repressione del dissenso. Un altro elemento che noi abbiamo notato, non che prima non ci fosse, ma adesso in una maniera molto molto forte nella scuola, diciamo, durante l'anno scolastico 2025-2026, è stata una forma di sanzionamento verso insegnanti e verso personale, lavoratori e lavoratrici della scuola, e verso le e gli studenti. Forme di repressione, di sanzionamento, di controllo e molto molto forti, che fanno collegamento con e qui dal decreto Caivano in poi, con una criminalizzazione sempre maggiore delle persone minorenni.
1: Sì, certamente, insomma, ci sono stati tutta una serie di episodi e ve ne proporremo una sintesi che a noi sembra particolarmente significativa per la qualità degli episodi e anche per la qualità delle persone che si sono trovate a fronteggiare fenomeni di repressione. È molto forte la repressione nei confronti degli studenti e delle studenti minorenni, ma come dicevi tu, è molto forte anche nei confronti dei docenti. E nei confronti dei docenti e delle docenti questa repressione viene esercitata molto spesso dai dirigenti scolastici che, diciamo, ne abbiamo parlato anche di questo abbastanza diffusamente, stanno cominciando a erogare tutta una serie di provvedimenti disciplinari per questioni anche di poco momento in misura molto molto maggiore rispetto al a quanto accadeva precedentemente.
0: Il decreto Caivano, che poi è partito da Caivano ma poi è stato esteso a altre 6 aree in Italia, lo ricordiamo, dice di voler combattere la dispersione scolastica proponendo il carcere per i genitori di chi non va a scuola ha fatto sì dalla sua applicazione in poi che siano raddoppiate le persone che vengono incarcerate nei carceri minorili. La sinergia tra provvedimenti scolastici e forze di polizia l'abbiamo vista sempre più in azione. Partiamo con un fatto che è successo a Firenze, al liceo Machiavelli di Firenze. Vi facciamo ascoltare un breve stralcio di una corrispondenza per poi commentare insieme quello che è successo.
2: In questo caso per la prima volta è successa questa cosa qui, ovvero una studentessa minorenne è stata segnalata ai servizi sociali per essere stata presente a questo presidio.
0: Si parla di un presidio in cui gli studenti e le studenti del collettivo del liceo Machiavelli manifestavano insieme a lavoratori e lavoratrici del comparto tessile del Pratese, insieme al Succobas, in particolare manifestavano davanti a un negozio di Patrizia Pepe, che è un brand di lusso, diciamo, rispetto alle condizioni di lavoro di chi lavora, insomma, nei subappalti di questa ditta.
2: E non solo, ma è stata l'unica studentessa minorenne, in quanto eravamo in altri 10 probabilmente studenti e studentesse lì presenti e minorenni in quel momento, però è stata l'unica ad essere stata appunto segnalata ai servizi sociali. Ora, dopo questa segnalazione noi l'abbiamo scoperta in realtà solamente più o meno un mese fa, nel senso che ad AGI, dopo aver partecipato insieme a noi a questo presidio l'8 novembre, a fine gennaio, inizio febbraio è arrivata una lettera in cui le veniva detto che sotto richiesta della procura i servizi sociali le invitavano a presentarsi lei e i suoi genitori ad un colloquio. Ora, questo colloquio, sai, qualcuno spesso ci dice, ma è una prassi, diciamo, essere sentiti dai servizi sociali quando si ha una denuncia. Che intanto il punto è che AGI non ha avuto nessun tipo di denunce, AGI quel giorno non è stata ovviamente fermata, non è stata identificata, non ci sono procedimenti, non sono state notificate appunto denunce in realtà per ora a nessuno di noi, quindi il caso di AGI è particolare proprio perché si mette in mezzo ai servizi sociali fin dall'inizio con il sospetto che una persona come AGI possa partecipare a manifestazione e che questa cosa voglia dire che c'è un qualche fattore criminogeno e quindi si indaga alla ricerca di un qualche fattore criminogeno o di disagio sociale, per cui manifesti davanti a un brand insieme a dei lavoratori, sei una studentessa minorenne e in più sei pure figlia di immigrati, allora è un disagio sociale. Ora, perché io dico questa cosa? perché è quello che dicevo prima, nel senso che tra tutti e 10, 15 studenti e studentesse, per lo più minorenni, AGI è stata l'unica studentessa ad essere stata segnalata, perché è stata l'unica studentessa che era lì, figlia di immigrati di origini marocchine.
0: E insomma, questa è stata un fatto piuttosto sconvolgente, che si riallaccia a tanti episodi di cronaca politica di questo anno politico, in cui abbiamo visto tante volte le persone di origine straniera venire criminalizzate maggiormente delle altre quando per esempio manifestavano per la Palestina. Parliamo per esempio di Tarek, che si è dovuto fare più di 2 anni di carcere per la manifestazione del 5 ottobre, anzi ne salutiamo la sua liberazione, ma insomma non è ovviamente l'unico caso. Parliamo di Seif, lavoratore della scuola francese, che per aver espresso le sue opinioni sul genocidio in Palestina ha perso il lavoro ed è tuttora, come dire, perseguitato dallo Stato italiano nonostante abbia lo status di rifugiato, per non parlare poi di Anan e degli altri palestinesi in Italia.
1: Sì, diciamo, questo è un episodio particolare, particolarmente inquietante. Da una parte mi verrebbe da dire che risponde all'idea che solo l'Occidente conosce la storia e solo l'Occidente può assumere un certo tipo di comportamento, e dall'altra parte corrisponde a una certa idea di presunta integrazione, per cui l'integrazione è possibile solamente quando chi arriva in Italia è sostanzialmente in un atteggiamento di gratitudine e di diciamo subalternità rispetto a quella che è la cultura occidentale, che conosce il discrimine tra il bene e il male e dunque non sbaglia mai. E questo è il primo discorso. Rispetto agli esempi che facevi tu, che sicuramente sono esempi gravissimi, trovo questo caso di cui abbiamo parlato di Firenze particolarmente grave, perché appunto la ragazza in questo caso non era stata fermata e non era stata identificata, ed evidentemente quindi è stata segnalata da qualcuno che la conosce o comunque insomma che ci dimostra quanto diffuso sia questo tipo di impianto.
0: E parlando come dire del trattamento delle persone di famiglie d'origine straniera e parlando di repressione delle studenti e degli studenti, passiamo a un altro caso. Quest'altro caso è successo il 27 ottobre del 2025 a Torino, dove davanti al liceo Einstein si sono dei figuri della giovanile di Fratelli d'Italia si sono presentati a volantinare contro i cosiddetti Maranza.
1: Volantini anti-Maranza, e sentiamo quello che è successo.
0: Lo sentiamo dalla voce di una compagna del collettivo Mamme in Piazza per il dissenso e poi torniamo in voce.
3: Ricordare che cosa è successo quel giorno, il 27 di ottobre, dei giovani appartenenti alla sezione giovanile di Fratelli d'Italia si presenta davanti a un liceo, e non era la prima volta, era già successo in quel periodo di fronte a vari licei, per dare un volantino che contrasta o comunque stigmatizza la cultura Maranza. I ragazzi hanno subito reagito straordinariamente. Quel giorno davanti al liceo non c'erano solo questi due giovani di Fratelli d'Italia, della giovanile, ma erano accompagnati da numeroso personale della Digos e da 3 camionette della Celere. E questa è stata procerino che ha subito infiammato, e quindi questo è un po' un fatto che raccontano anche i ragazzi. C'erano dei ragazzi che si sono avvisati, hanno detto: ma davanti a scuola c'è la Celere, e quindi cosa sta senza neanche capire bene cosa stava succedendo, molti si sono precipitati, magari chi non andava a scuola quel giorno, chi andava al serale, si sono precipitati davanti alla scuola per capire cosa stava succedendo. I giovani studenti, quando hanno visto che l'intento era di questi due personaggi, tra l'altro non giovani, non due liceali, due ragazzi più grandi che volevano dare questi volantini che erano stigmatizzanti appunto contro i Maranza, e si è cercato di impedirlo, sono stati buttati per terra, sono stati insultati, ma da subito la Digos si è frapposta tra i giovani studenti che che dell'Einstein che hanno cercato di impedire questo volantinaggio e i due volantinatori. L'altra cosa assolutamente inquietante era che uno dei due volantinatori aveva una videocamera con cui stava riprendendo tutto, e quando poi ritroviamo le denunce, i filmati della videocamera sono acquisiti agli atti dentro alle denunce, quindi da subito si è capito che c'era una collusione pazzesca tra chi volantinava, tra la polizia, la Digos, la Celere, che era lì a protezione, non a protezione della scuola, degli studenti, con quello che loro dicono la convivenza sociale, era protezione dei due volantinatori. La dinamica delle cose, per come è stata raccontata, vista e filmata dagli studenti, per come è andata, era che la polizia era protezione dei due volantinatori, e che non ha fatto questa cosa, ulteriormente innescato conflittualità, che è poi degenerata finché è stato arrestato uno dei ragazzi, e di fronte all'arresto di uno dei tuoi compagni di scuola ovviamente i ragazzi hanno reagito cercando di non farlo portare via, quindi mettendo il proprio corpo davanti agli scudi o davanti alla macchina della polizia. Questa cosa a livello torinese ha colpito moltissimo, abbiamo tutti capito le dinamiche e stigmatizzato le dinamiche, da non solo gli altri collettivi studenteschi, ma tutti i sindacati della scuola, la CGIL, la CUB, i Cobascuola, il Consiglio Comunale ha fatto un ordine del giorno in solidarietà agli studenti, agli insegnanti e ai genitori, e il coordinamento antifascista, che è uno dei tanti coordinamenti tra cui ci si trova in parecchie persone, tra cui i collettivi, noi, l'AMPI, eccetera eccetera, quindi un grande contenitore torinese che sta cercando di contrastare il fascismo che avanza. Quindi direi che la parte democratica della città ha da subito reagito in solidarietà agli studenti e contro questa perversa dinamica di polizia che accompagna, difende e protegge la parte fascista della città. Questo volantino anche anti Maranza è stato stigmatizzato, cioè Maranza, se andiamo a leggere addirittura il comunicato del Consiglio Comunale, si stigmatizza un utilizzo di una parola che comunque oggi viene usata come razzista e come stigmatizzante di tutti i giovani di seconda generazione. Il liceo Einstein è nel quartiere Barriera di Milano, che è uno dei quartieri a più alta densità di immigrazione, quindi i suoi allievi sono moltissimi di seconda generazione, e questo è stata una protezione che per esempio gli studenti e le studentesse hanno da subito ravvisato. Okay? Gli insegnanti di quella scuola, la dirigenza non ha fatto nulla, erano presenti ma non sono usciti, non hanno portato la loro carica istituzionale per fermare quello che stava accadendo, per stigmatizzare, per fermarlo,
0: anche semplicemente per chiedere cosa sta succedendo, insomma, se sei dentro la scuola, fuori ci sono studenti della tua scuola, ci sono degli esponenti di partito, c'è la polizia che interviene. Mi sembra veramente incredibile che non sia uscito nessuno almeno per capire cosa stava succedendo.
3: Purtroppo, conoscendo un po' la dinamica di questa scuola, probabilmente la direzione lo sapeva benissimo e gli è andata bene così, non si è esposta e ha lasciato però i suoi giovani studenti in una situazione assolutamente a rischio di tutto, perché poi sono stati inseguiti dai manganelli, uno è stato arrestato, c'è stato un rischio, un conflitto col corpo costante, quindi una situazione molto pericolosa in cui gli adulti educanti avrebbero dovuto assolutamente ovviamente intervenire subito, intervenire a protezione se non altro dei propri studenti.
0: Tra l'altro, se ricordo bene, ha manettato, che anche questo insomma è una forma, come dire, di umiliazione anche.
3: Un'altra data fatidica, perché il 30 dicembre siamo tutti e tutte in vacanza, non la procura di Torino evidentemente, che quella mattina si è recata a casa di 6 studenti e studentesse a comunicare questo arresto con obbligo di dimora in casa. Quindi è stato anche molto difficile nel reagire nei primi tempi, nel senso che contattare un avvocato che spiegasse cosa stava succedendo, che desse indicazioni, alle famiglie, come procedere. Questo ha poi comportato che il rientro a scuola non è stato possibile il 7 di gennaio, quando sono tornati tutti, e poi l'8 di gennaio sono stati fatti gli interrogatori dal giudice delle indagini preliminari. Una giornata lunghissima in cui 6 si sono presentati al tribunale dei minori alle 9 del mattino e gli ultimi sono andati poi via verso le 6 di sera, credo. Alla fine degli interrogatori il giudice delle indagini preliminari ha confermato gli arresti domiciliari, l'obbligo di restare in casa e la possibilità di andare esclusivamente o a scuola o a effettuare delle visite mediche, ma accompagnati sempre durante i tragitti da una persona adulta della famiglia.
0: E quindi questo caso finisce con l'arresto ai domiciliari di 6 persone minorenni, che fa il paio con altri episodi, ma ne vogliamo ricordare uno in particolare: una liceale, anche questi minorenni, questa volta a Milano, dopo la manifestazione del 22 settembre per la Palestina, che a Milano finì a Stazione Centrale, dove insomma c'è stato un cancan mediatico sul fatto che sarebbero successe cose inenarrabili che non sono successe. Fatto sta che questo ragazzo e questa ragazza sono stati messi ai domiciliari per lungo tempo, fra l'altro impedendo loro di andare a scuola, e con parole da parte del giudice molto pesanti sulla moralità che stava dietro alle azioni di questi ragazzi e queste ragazze. Vi ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa e che stiamo trasmettendo all'interno del Ponte Radio, lo spazio condivisione tra radio autogestite. Adesso una traccia musicale e poi torniamo in voce per andare a vedere quello che è, come dire, il campo dove più si è visto la trasformazione della scuola nello scorso anno.
1: In un dispositivo repressivo, insomma.
0: E cioè andremo a parlare di Palestina. La traccia che vi stiamo mandando è quella degli assalti frontali, si tratta di Cattivi Maestri.

0: Allora sì, le regioni colpite sono state inizialmente la Toscana, seguita dall'Emilia Romagna e poi anche dalle Marche. Noi proprio a sostegno di queste ispezioni che sono partite, a parte che c'è stata tutta una serie di raccolte di firme, insomma centinaia di firme sono state raccolte in solidarietà con i docenti e con gli studenti, perché poi questi incontri con l'albanese si erano configurati in maniera diversa, o erano incontri organizzati dai docenti per Gaza, dal gruppo appunto docenti per Gaza, e erano incontri
1: sì,
0: dove
1: un webinar era a cui c'è stato collegare, no?
0: Perfetto, era proprio quello, e in alcuni casi invece, almeno in uno, è stata un'assemblea degli studenti. Ci tengo a fare questo distinguo, adesso parlandovi vi dirò perché. Noi che cosa abbiamo fatto? Quando è scoppiata ovviamente questo scandalo, perché sai, una relatrice ONU è imbarazzante, no? Da chiamare, da portare a scuola, per cui evidentemente richiedeva un intervento di alcuni parlamentari, esponenti di vari partiti, in prima linea sono stati Lega e Fratelli Italia. Perché tutto è partito da denunce appunto di politici locali che hanno segnalato questa cosa, denunciando di fatto l'assenza di contraddittorio. L'assenza di contraddittorio rimanda a due note di Val di Tara, una adesso non mi ricordo le date, mi pare proprio del 12 dicembre, che rimanda a sua volta a quella del 7 novembre, se non erro sulle date, che sono due note dove appunto Val di Tara invita le scuole, per quanto riguarda l'educazione civica e per quanto riguarda tutti i vari eventi, manifestazioni che vengono fatte dentro le scuole, a quello che viene chiamato appunto il pluralismo. Ci tengo a dire una cosa, che queste note, che di fatto hanno il valore delle note, invece Val di Tara, che non sono scemi, che cosa hanno fatto? Nella seconda nota ha scritto proprio alla fine che questa nota vale come direttiva per i dirigenti scolastici.
1: Quindi il dirigente scolastico deve vigilare che accada un contraddittorio che preveda il pluralismo, insomma.
0: Perfetto, è proprio quello il problema, ed è quello che hanno di fatto denunciato i vari esponenti dei partiti quando ci sono stati questi incontri. Noi il 29 dicembre abbiamo indetto un'assemblea con le forze, insomma, dell'osservatorio, per cui l'abbiamo fatta, sai, noi non è che siamo sui canali ufficiali televisivi, per cui c'è stato un tantan, proprio per affrontare questo tema del contraddittorio, delle ispezioni e della repressione. Ora è vero che noi ci interessiamo di militarizzazione come osservatorio, ma siamo anche convinti che repressione e censura sono una faccia diversa della stessa medaglia della militarizzazione. Non è sufficiente avere militari a scuola, ma occorre anche ovviamente reprimere tutte le voci contrarie per creare il pensiero unico, l'obbedienza, no? Militare proprio. Per cui il contraddittorio come si pone? Si pone di fatto come una forma di censura, è evidente che questo è il fine, perché appunto qual è l'argomentazione contraria? L'argomentazione contraria è: perfetto, volete il contraddittorio, allora ogni volta che chiamate i militari a scuola dovete esigere la presenza anche di un pacifista antimilitarista. O sbaglio? Se parliamo appunto della Shoah, dobbiamo chiamare uno storico negazionista probabilmente. Per cui la questione del contraddittorio è una questione ovviamente ridicola, pretestuosa, anche perché nelle scuole poi contraddittorio e pluralismo c'è, semplicemente perché i criteri con cui vengono selezionati i docenti per concorsi sempre più complessi, sappiamo come funziona, però poi di fatto non consentono a varie presenze plurali di entrare nella scuola. Cioè chiunque di noi lavora nella scuola sa che c'è il collega ateo, il collega cattolico, il collega di centro, il collega di destra, quello un po' più radicalizzato a sinistra, e questa è la scuola, anche perché insomma ai collegi docenti è rarissimo trovare posizioni in cui mozioni escono interamente all'unanimità, a meno che non siano molto generiche, proprio perché la scuola è di per sé plurale, per cui è ovvio che è un pretesto tutto ciò per reprimere ogni forma di dissenso e creare quella cultura della guerra militare, del nemico, che tanto piace ai nostri cari politici del momento. Noi abbiamo fatto, a proposito di questo, nell'assemblea, che devo dire è andata molto molto bene, erano presenti il 29 dicembre, fra l'altro fatta durante le vacanze, neanche poco prima di Capodanno, non avevamo puntato molto, abbiamo detto vabbè, è importante raccogliere un po' il mondo della scuola, e invece
1: E questa era la voce di Roberta Leoni dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, dove si tirano fuori degli argomenti importanti, a parte che sono, come dire, vengono fuori alcune delle centinaia di ispezioni ministeriali e degli uffici scolastici regionali di quest'anno, questa volta erano di alcune città delle Marche, Toscana e Emilia Romagna.
2: Sì, esattamente, se ne parlava prima, la repressione si esercita attraverso l'azione dei dirigenti scolastici e poi tantissimo in parallelo attraverso le ispezioni ministeriali, che sono praticamente all'ordine del giorno di fronte a qualunque alito di vento generalmente sollevato a livello locale da esponenti, diciamo così, filogovernativi, che trovano spesso eco sulla stampa locale. Però Roberta Leoni sollevava una questione importante, cioè quella delle note di Valditara che impongono appunto il contraddittorio nel momento in cui si parli di argomenti sensibili. Si fa riferimento semplicemente a argomenti sensibili, aggiungerei io argomenti politicamente sensibili. Questo, diciamo, tanto per iniziare, possiamo dire che in abbinamento, in combinato disposto con il DDL Valditara sul consenso informato, mira ovviamente a rendere impossibile parlare di alcunché a scuola che non sia l'impianto disciplinare che è scandito dalle indicazioni nazionali di cui abbiamo parlato fino adesso. Però tutto questo rende anche ragione di quello che è poi il clima che si è venuto a creare nelle scuole e di paura diffusa rispetto alla possibilità, anche durante la normale attività curricolare, di affrontare tematiche come appunto quella del genocidio in Palestina. Il ministro aveva iniziato già a settembre emanando una circolare che mirava a impedire ai collegi docenti di portare avanti delle delibere, diciamo, di solidarietà con la popolazione palestinese, perché appunto ancora una volta queste delibere non sarebbero state inerenti a quella che è la specificità dei collegi docenti, che si devono occupare esclusivamente di didattica. E poi è andato avanti appunto con due note che imponevano il contraddittorio. Sia detto tra parentesi, questa atmosfera di paura generata da queste note ministeriali ha dato anche degli esiti veramente grotteschi, e vorrei ricordare quello che è successo all'istituto Barlacchi Lucifero di Crotone, dove era stato organizzato dall'FLC-CGL un evento commemorativo della strage di Cutro, in cui, lo ricordiamo, sono morte 94 persone migranti. E in prima battuta poi c'è stata una levata di scudi che ha riportato il dirigente scolastico sulla, chiamiamola, retta via. Però in prima battuta il dirigente scolastico, appellandosi proprio alle note di Valditara, ha negato l'auditorium della scuola per questo evento, che era semplicemente un evento commemorativo di una strage, proprio perché si diceva che non c'era contraddittorio. E anche in questo caso, riprendendo quello che diceva Roberta Leoni prima, ci si domanda quale tipo di contraddittorio possa essere portato nella strage di migranti. Forse, non so, la Guardia Costiera Libica, io non ho idea. Però questo rende ragione da una parte del clima repressivo, soprattutto nei confronti di quella che è la solidarietà con la popolazione palestinese nella scuola, ma anche delle sue conseguenze a cascata dentro gli istituti scolastici.
1: E però, come dire, questo tema del contraddittorio cade subito quando si cambia parte. E infatti vi facciamo ascoltare una breve corrispondenza con uno studente del liceo Righi di Roma, dove per la giornata della memoria era stata invitata Noemi Di Segni.
3: Righi di Roma. E ieri nella nostra scuola è successo un fatto abbastanza grave, ovvero è stata organizzata una conferenza solo per alcune classi in vista della giornata della memoria, per cui è stata invitata a parlare la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, che
1: Disegni, quindi
3: sì, Noemi Di Segni, e che appunto dichiaratamente sionista e anche militato nell'IDS, e lei stessa ne ha parlato come un'esperienza molto formativa in varie dichiarazioni che ha rilasciato. E è venuta a tenere questa conferenza da quello che ci hanno raccontato, parlando dell'Olocausto. Poi io personalmente non ero presente perché appunto era solo per alcune classi. E oltre questo, diciamo, il fatto che ci ha colpito di più è che sono stati chiamati, immagino a difesa per garantire la sicurezza, una ventina di digossini che sono stati tutti il giorno all'interno della scuola. E niente, appunto, diciamo che l'incontro con loro che c'è stato è stato durante la seconda ricreazione, quando ci siamo mossi per andare a contestare questa conferenza in modo alla fine molto tranquillo. Abbiamo soltanto fatto dei cori, siamo stati lì, abbiamo chiesto se fosse possibile partecipare, ci hanno risposto di no, non abbiamo fatto pressioni. E niente, in quel momento tutti gli agenti della Digos si sono schierati davanti alle porte dell'aula magna dove si stava tenendo la conferenza per impedirci di entrare, nonostante appunto non ci fosse stato nessun tentativo di forza da parte nostra per entrare o pericoli per nessuno all'interno della scuola. E mentre stavano lì, tra l'altro, ci hanno ripreso anche con le telecamere nei corridoi di scuola.
1: E quindi qui c'era talmente poco bisogno di contraddittorio che viene addirittura impedito agli studenti e alle studenti della stessa scuola di partecipare.
2: Non solo se è stato impedito, ma se non ricordo male, l'iniziativa era stata pubblicizzata solamente ad alcune classi tramite il registro elettronico, alle classi che sarebbero state coinvolte, quindi diciamo la maggior parte delle studenti della scuola erano stati tenuti all'oscuro di quello che sarebbe successo e se ne sono resi conto la mattina stessa. Che abbiamo sentito in collegamento, voglio solo sottolinearlo, parlava di persone filmate, minori filmati dentro alla scuola dalla Digos in occasione di una protesta tutto sommato assai contenuta rispetto a quella che era l'entità del fatto, dentro all'edificio scolastico. E diciamo, questo un pochino ci dà la misura di quello che accade e della disparità della formula, appunto, dei due pesi.
1: E arriviamo, i casi sarebbero tantissimi, forse al caso più violento e pesante che c'è stato a Roma nelle scuole superiori. Stiamo parlando del liceo Caravillani. Liceo Caravillani, è necessario specificarlo, da 10 anni si trova in quello che non è l'edificio che dovrebbe accogliere il palazzo a Piazza Risorgimento, ma dopo addirittura il terremoto di Amatrice era stato sgomberato perché doveva essere
2: inagibile,
1: doveva essere riassestato, e quindi da 10 anni questo liceo sta in un posto supplementare in attesa di tornare.
2: Sì, questo per dire, diciamo, tra parentesi, le condizioni della scuola italiana: sono stati stanziati i fondi PNRR, ma i lavori stanno forse cominciando da pochissimo.
1: E è stato adesso, appunto, da 10 anni, il Caravillani si trova nel quartiere di Marco di Roma, più o
2: meno
1: Monteverde, un quartiere dove anche dal punto di vista, diciamo, demografico vede una presenza di persone, di famiglie ebraiche abbastanza numerosa, tanto che c'è un tempio, una sinagoga che non è quella centrale di Roma ma è un'altra, e il liceo Caravillani si trova sostanzialmente a essere attiguo a questa sinagoga e a condividere un cortile, un giardino di cui il liceo ne ha una parte, la sinagoga ne ha un'altra. Vi facciamo ascoltare dalla voce di uno studente cosa è successo il 2 ottobre 2025. Vi ricordo che il 2 ottobre era la vigilia di un grande sciopero al fianco della popolazione palestinese, ovviamente perché diciamo che tutto parte dalla mobilitazione degli studenti e delle studenti per questo sciopero.
4: Il 2 ottobre e quei giorni la Sumud è stata colpita, si sono organizzate un sacco di piazze e noi abbiamo deciso insieme di chiamarli a ritrazione e, come nostro solito, fare una megafonata nello spazio dove di solito facciamo la ritrazione, e alla fine di questi appuntamenti abbiamo gridato sui palestinesi. Quando noi abbiamo fatto questo coro, e infatti si è subito mosso qualcosa e c'è stato un sacco di agitazione da parte della sicurezza della sinagoga. e proprio durante l'uscita e andando uscendo dal cancello che abbiamo in condivisione quindi con la sinagoga, e ci siamo ritrovati un cordone di persone alla protezione della sinagoga, e davanti a questo cordone i due poliziotti che abbiamo incontrato prima, e subito fuori dal cancello e una ventina di persone molto agitate, molto arrabbiate, che non possiamo affidare a qualcosa perché non sappiamo esattamente chi erano, però erano molto
1: agitati. Uomini adulti, comunque.
4: Uomini adulti su 40-50 anni.
2: Uomini adulti mescolati ad altre persone che stavano fuori dalla scuola, come succede all'uscita di scuola.
4: Esatto, certo, c'erano genitori, professori, c'erano tantissime persone.
2: In questo senso tu non puoi dire, io non posso sapere chi erano quelle persone, però erano persone adulte, molto arrabbiate, e cosa hanno fatto?
4: E quando siamo usciti hanno preso uno di noi per la testa e cioè l'hanno menato, e dopodiché questo ragazzo è comunque riuscito a distanziarsi un minimo, e cercando comunque aiuto. Da quel momento è stato panico generale perché tutti gli studenti avevano paura, i genitori anche, e queste persone invece continuavano ad essere sempre più arrabbiate, sempre più aggressive, e con chi faceva i video, con chi

0: e loro non sono intervenuti direttamente, gli hanno detto allontanati.
1: Sì, esatto.
2: Cioè, sono intervenuti invece dei docenti e delle docenti, a quanto abbiamo letto.
1: Sono intervenuti i docenti, che sono stati tantissimo solidali, e infatti hanno fatto un cordone per far uscire gli studenti in sicurezza, cercando di non farli intromettere nella situazione, e cercavano di proteggere, ovviamente erano molto di più professori che ci tutelavano e stavano con noi e ci aiutavano. Infatti cioè, un bacio e un ringraziamento a tutti i professori del Caravillani, perché stanno facendo tanto. Minacce, insulti sessisti, e stavano, cioè, anche a ragazze piccole e a ragazzi di primo, di secondo, cioè, non si limitavano soltanto a parlare, ma anche a spingere, tirare spallate, allontanare fisicamente le persone.
2: Ora, tu appunto dicevi giustamente, no, io non posso sapere chi erano, però diciamo che chi erano lo dicono loro stessi, perché leggiamo delle dichiarazioni che oggi sono state riportate da un articolo sul Fatto Quotidiano proprio di oggi, e ci sono delle dichiarazioni di Riccardo Pacifici, che insomma a Roma, chi è più grande di te, conosce per forza, perché appunto è stato il presidente della comunità ebraica romana e adesso è presidente proprio di quel tempio. Questo lo apprendo leggendo quest'articolo, e lui stesso dice che erano persone della comunità ebraica, e dice anche e conferma che era presente anche lui.
1: Sì, era presente sia a posteriorizzazione che all'uscita.
2: E diciamo, la cosa che vogliamo sottolineare è che l'articolo a cui fa riferimento l'audio era del 3 ottobre 2025, e sulla stampa tutto ciò era passato come un'aggressione antisemita, quando gli studenti durante la ricreazione nel loro cortile avevano semplicemente gridato Free Palestine, e fuori hanno trovato dei nerboruti uomini adulti che li hanno menati e hanno fatto lo scalpo a questo ragazzo, a cui sono stati strappati una parte dei capelli.
0: Sì, mi ricordo appunto che nell'articolo circolava proprio in rete, circolava proprio l'immagine della cute di questo ragazzo. Diciamo che la narrazione mediatica ha invertito quella che era la realtà dei fatti, perché ad essere stati aggrediti, secondo quanto risulta dalla testimonianza di questo ragazzo, sono stati gli studenti. Ora, noi abbiamo cercato in qualche modo di rendere ragione della complessità di quello che si agita nella scuola in relazione da una parte alla solidarietà con la popolazione palestinese e dall'altra parte a quella che è la repressione, che è molto molto violenta, e questo abbiamo cercato di documentare a chi ci ascolta. Ci siamo domandate e domandati molto spesso perché questo tipo di repressione si sia esercitata in questa maniera così violenta contro la scuola, contro ragazzi e ragazze o anche docenti che in qualche modo, soprattutto i ragazzi, sono minorenni. E sicuramente una parte delle risposte sta nella grande partecipazione della scuola a quelle che sono state le due mobilitazioni dell'autunno scorso, quella del 22 settembre e quella appunto del 3 ottobre, in cui la componente studentesca, sia quella della scuola media inferiore sia anche quella universitaria, ha dato tanto e in cui è stata particolarmente visibile, ma sicuramente anche da parte del mondo dei docenti, sia pure con punte molto diseguali, c'è stata molta vicinanza, e tutto questo in questa cappa che complessivamente sta scendendo sulla scuola, tutto questo si è deciso che venga represso.
2: E adesso parleremo meno di scuola, ma continueremo anche un po' a parlarne con un filo che ci porta a vedere come le complicità con Israele e con il genocidio intreccino la scuola e intreccino tante altre istituzioni. Intanto vi lasciamo a un pezzo musicale, si tratta di Muro di casse delle Faxia.

0: casa.
1: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate.
3: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
4: in simultanea su Wombat,
5: Onda Rossa,
1: Neanderthal, Eustachio,
3: Quar,
5: Blackout,
3: Spore.

0: E quando sono le 14:24 minuti primi, torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa all'interno di Ponte Radio. Abbiamo con noi una compagna di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
1: Buongiorno a voi, sono Loretta.
0: Fino a qua, Loretta, stavamo parlando appunto di scuola e in questo momento insomma della repressione che c'è stata della solidarietà verso la Palestina anche nelle scuole. Su questo specifico argomento voi un po' di tempo fa insomma avete presentato un dossier che si intitola La scuola di Leonardo, puntando quindi in particolare come dentro molte scuole si collabori con Leonardo, che sappiamo benissimo essere uno degli artefici di come l'Italia è complice del genocidio in Palestina. In particolare voi avete analizzato la situazione nelle scuole secondarie di Roma, nelle scuole superiori di Roma, e quello che è venuto fuori è che ci sono diverse scuole con progetti attivi insieme a Leonardo.
1: Sì, sia così, ci sono dei progetti per attività di orientamento, programmi sono dedicati alla cyber security, all'innovazione tecnologica, per cui apparentemente cercano di mostrare una collaborazione che non ha a che fare o che è lontana dalla guerra, mentre invece si vanno a toccare proprio quelli che sono i gangli delle guerre che si fanno oggi e che sono i gangli dell'organizzazione del genocidio che è stata fatta da Israele. E questo e si è anche visto, chi ci ha lavorato ha visto che non si tratta tanto di una visite, di seminari, di iniziative temporanee, ma sono proprio delle iniziative continue che incidono sull'organizzazione scolastica, che incidono dando un indirizzo alla formazione professionale nel campo della tecnologia, della cibersicurezza. E questo è stato visto in alcuni istituti, in particolare nell'istituto di Acilia, che si chiama Centro Metropolitano di Formazione Professionale di Acilia.
0: E oltre a questo centro di formazione professionale di Acilia, diciamo l'altro caso diciamo più eclatante è quello del liceo digitale Matteucci di Roma, che dal 2022 ha attivato il liceo delle scienze applicate con la sperimentazione digitale, che è sviluppato proprio in collaborazione con Leonardo S.p.A. e Fondazione Leonardo ETS.
1: Esatto.
0: Si tratta proprio di una scuola che ha Leonardo dentro nella sua costituzione. A questo punto diciamo che la complicità con Leonardo, la complicità col genocidio in Palestina interessa tanti aspetti della vita sociale italiana. Pensiamo al comune di Roma, a Roma Capitale, con la questione di Mekorot dell'acqua, pensiamo all'università, cito l'università anche perché proprio in questi giorni c'è uno degli elementi repressivi su chi ha manifestato dentro l'università, cioè si fa riferimento a una manifestazione che ci fu il 16 aprile del 24 alla Sapienza, dove si cominciò a chiedere la fine della collaborazione tra gli atenei e le università israeliane, una manifestazione che fu segnata da cariche lacrimogeni, aggressioni, e che poi a quella sono seguiti due arresti, diverse denunce, e proprio lunedì prossimo ci sarà la prima udienza per questi compagni e queste compagne che sono stati protagonisti di quella giornata. E quindi questa di oggi è anche un'occasione per dire che ci sarà un presidio in loro solidarietà lunedì prossimo alle 9:30 a Piazzale Clodio. Ma oggi con te vorremmo parlare di un dossier da voi realizzato più recentemente, o perlomeno rilanciato più recentemente, che è quello della complicità delle banche con il genocidio in Palestina. Una campagna di BDS, la campagna Banche Complici, che parla in particolar modo di Unicredit, Intesa San Paolo e BNL, BNP Paribas.
1: Sì, prima di parlarvi di questa campagna, sempre per, mentre stavamo parlando di Leonardo, molte banche, noi stiamo intervenendo su 3 banche, però sono molte le banche esposte con Leonardo, e ve ne cito varie, come che sono Intesa San Paolo, Mediolanum, Fineco, Biper, adesso ancora di più perché ha incorporato la Banca Popolare di Sondrio, che è da sempre armata, Anima, Generali, Credito di Migliano, Erzimut, Banca Sella, Mediobanca, Cassa Lombarda, il CREA, che è la capogruppo delle banche di credito cooperativo. Questo per dire che noi abbiamo avviato una campagna e siamo focalizzati sulle 3 più grosse banche, che sono quelle che hai citato tu, ma tutte le banche italiane, quasi tutte, sono complici, e non soltanto queste 3, chi più chi meno sono tutte complici, queste 3 lo sono in particolare. E questa, la campagna si chiama Banche Complici perché ci ha preceduto ed è tuttora in corso la campagna Banche Armate, che è stata lanciata da 3 riviste cattoliche, e loro collaborano con noi anche per questo lancio Banche Complici, che noi cerchiamo un po' forse di strutturare meglio di quanto non sia stato fatto in passato. Comunque cerchiamo di farlo insieme. E questa, vi dicevo, le 3 banche sono le più esposte, ma sono anche quelle che hanno più conto correnti, quindi coprono di fatto 24 milioni di conto correnti, che significa arrivare quasi alla metà di chi in Italia, degli abitanti italiani che hanno un conto corrente presso una di queste 3 banche.
0: Tra l'altro vogliamo cogliere l'occasione per far sapere che, diciamo, questo dossier è anche, come dire, un motivo che ci ha fatto accelerare la decisione di cambiare banca per il conto di Radio Onda Rossa. Lo stiamo facendo in questi giorni, quindi cambierà a breve anche il riferimento bancario sul nostro sito web, proprio perché vogliamo, come dire, partecipare alla campagna di boicottaggio di queste banche.
1: Infatti io vi ringrazio per questo, perché è proprio quello che noi chiediamo di fare. E volevo ancora dire una cosa di carattere generale, perché insistiamo tanto sulle banche e perché dentro l'embargo militare insistiamo sull'embargo militare. Fino adesso siamo riusciti a bloccare parecchi container di materiale militare o premilitare in vari porti, sia dell'Italia settentrionale che dell'Italia meridionale, ma le banche sono poi la linfa che alimenta la produzione di questo del materiale bellico, e che alimenta anche poi il sistema di trasporto e di trasbordo da paesi europei all'Italia, ad alcuni punti e porti dell'Italia, e quindi fino in Israele. Sono un punto importante. Se non ci fossero, se Israele non avesse avuto l'aiuto militare degli Stati Uniti e dell'Europa, il sostegno, non l'aiuto, il sostegno forte degli Stati Uniti e dell'Europa, non avrebbe potuto andare con la sua campagna contro Gaza oltre una settimana. E tutto questo materiale, questa guerra è stata fatta grazie ai soldi che circolano, alla finanza internazionale, di cui le nostre banche, anche se non sono così macroscopiche come alcune altre in Europa, a parte che ogni Credito e Intesa sono abbastanza grosse, e anche Paribas, però ci sono altre banche come la Barclays in Inghilterra, nel Regno Unito, che sono ancora più grosse, e ci sono poi tutti i fondi di investimento. Quindi tutto assieme questo sistema, che è tutto collegato, va poi a portare a finanziare la guerra in generale e la guerra di genocidio in Israele. Un punto importante è questo, che forse tutti non sanno, e ci rivolgiamo a tutti i cittadini, alle cittadine, perché è dal basso che noi possiamo far salire un'opposizione reale e fruttuosa. Gli stati, come avete visto, non hanno mosso un dito, perché gli stati sono dentro fino al collo nella finanza e nei commerci e nelle produzioni con Israele e anche con gli Stati Uniti. Israele per gli stati, come diceva una palestinese, è come un nocciolo inserito nel sistema finanziario, economico e bellico occidentale. Senza Israele non sono interdipendenti, ecco perché non hanno proprio mosso un dito. Quindi dobbiamo essere noi, e noi possiamo essere uno strumento reale, perché i nostri stipendi, le nostre pensioni, chi riesce a fare dei piccoli investimenti, non è che questi soldi che noi, compresi gli stipendi e le pensioni, non è che se ne stanno lì così. Nelle banche vengono trattenute, sono disponibili solo il 10% di quello che noi depositiamo, sia investimento sia stipendio. Il resto finisce negli investimenti altri, che poi finiscono nella grande finanza internazionale. Quindi i nostri depositi, di noi cittadini normali, sono molto molto importanti per le banche, tant'è vero che l'unico discorso che loro capiscono è quando realmente si minaccia di togliere il conto, come è successo con la Barclays nel Regno Unito. E infatti noi, le due linee che stiamo seguendo in questa campagna, che sarà una campagna lunga, che è appena iniziata, che ancora non è molto diffusa, e saranno: uno, l'informazione, cioè i cittadini devono sapere molto bene quanto grandi sono le complicità di queste banche, dietro un'apparente non complicità che è anche apparentemente documentata da un sistema diciamo etico che loro rivendicano. Uno, l'informazione sulle reali responsabilità, e secondo, quanto è importante il nostro conto. Per cui la seconda cosa, noi chiediamo ai correntisti di togliere in parte le liquidità che hanno, oppure di chiudere tutto il conto e cercare di scegliere una banca meno complice. Scegliere una banca meno complice, dopo quello che ho detto, è difficilissimo, perché noi abbiamo Banca Etica, e oltre a Banca Etica, che anche lei non è che siano, anche lì ci sarebbero delle cose da correggere, comunque infinitamente non ha nulla a che fare con il resto delle banche. E poi ci sarebbero le banche di credito cooperativo, che una volta erano delle banche abbordabili, abbastanza pulite, che adesso in realtà sono tutte collegate in una lunga catena, e un po' il capo di questa catena è l'ICREA, che è la banca che a Roma tiene insieme tutte queste banche di credito cooperativo. Comunque sono meno peggio di quanto non siano le altre.
0: E insomma, voi avete anche predisposto, si può andare sul sito bdsitalia.org, delle lettere da scrivere, insomma, alla propria banca, se si ha il conto in una di queste, che documentano pezzo per pezzo, che sia Unicredito, che sia Intesa San Paolo, che sia l'altra, come hanno contribuito al genocidio in Palestina queste banche, parlando di finanziamento diretto a società che forniscono armi, parlando della distribuzione di titoli di Stato israeliani insieme a titoli di aziende come Leonardo e Eni, parlando di allocazione di capitali in fondi di investimento in settori che violano il diritto internazionale.
1: Sì, noi l'abbiamo documentato, adesso non sto qui a ripetere quali sono quali sono una per una le aziende, le società nelle quali queste banche hanno investito in vario modo, perché possono avere prestiti oppure l'acquisto di titoli, di azioni e anche il sostegno, il supporto nelle transazioni finanziarie che fanno poi queste aziende per inviare il materiale ad Israele. Per l'Italia abbiamo soprattutto le due che sono più dove le troviamo tutte, queste tre le troviamo tutte e tre, sono Eni e sono Leonardo, come dicevamo prima, ma sono presenti e finanziano tutte le altre fabbriche di armi che abbiamo in Italia, che erano fino a un anno fa circa una sessantina quelle che fabbricavano armi per Israele, oltre che per altri, e che adesso sicuramente stanno aumentando perché nella crisi attuale la spinta è a trasformare la produzione civile in produzione bellica, e questo è quello a cui spingono l'Europa, a cui spinge il nostro governo, cioè trasformare le industrie civili in industrie belliche. E quindi queste sono tutte le banche sono coinvolte in questo, però c'è qualcosa che le può spaventare. Guardate che la Barclays, 1.500.000 correntisti hanno spostato nel giro di poco tempo il loro conto da lì, e questo ha fatto andare in crisi, perché significa un attacco diretto al loro bilancio ed è la cosa che loro importa, oltre che al danno reputazionale, perché il danno reputazionale di fronte a cittadini che non sono al corrente delle responsabilità reali che hanno queste banche è molto grosso.
0: Quindi diciamo, per semplicità, a chi ci ascolta, cosa chiede BDS in particolare rispetto al proprio conto corrente?
1: BDS chiede innanzitutto di partecipare. Allora, quando noi diciamo di scrivere quelle lettere, tra l'altro ci scusiamo perché in questo momento il sistema è un po' debole, stiamo proprio adesso cercando di lavorare per migliorarlo e per fare in modo che le lettere possano essere inviate automaticamente, altrimenti si rischia di perdere parecchie persone semplicemente per la difficoltà che c'è a mandare le lettere. In queste lettere che vengono mandate si dice, oltre a segnalare direttamente le loro responsabilità a fronte dell'enormità di quello che sta succedendo in Palestina, si dice che appunto questa cosa qua, si dice: guarda banca, che io da questo momento ritirerò i miei liquidi, e la possibilità è di togliere il soldo in parte o in toto. Noi abbiamo messo le due possibilità, cioè togliere l'intero conto oppure in parte, perché sappiamo che ci sono persone che preferiscono fare questa cosa in due tempi. E questa è la cosa importante da fare, quella di scrivere alla banca, andare alla propria agenzia, andarci direttamente, perché queste lettere, oltre che alla direzione delle tre banche principali, vengono mandate anche all'agenzia locale e poi vengono mandate a noi, così noi sappiamo chi si sta muovendo. E in questa lettera si dice proprio questo, e poi si va alla banca e lo si spiega anche direttamente, mentre quando si toglie il conto. Ancora non siamo riusciti, sappiamo che ci sono state poche per noi, perché fino adesso sappiamo di 200 lettere che sono state scritte, naturalmente ce ne vuole molte, molte di più, e non sappiamo quanti sono effettivamente quelli che sono passati all'azione, però voi state passando all'azione, qualcun altro all'interno nostro sta passando all'azione, quindi qualcosa sta succedendo. E questo va fatto non solo perché queste tre grosse su cui noi ci siamo appuntati, ma anche nelle altre banche che apparentemente sono meno grosse, ma che sono, hanno altre responsabilità, perché per esempio Mediolanum e Biper hanno proprio acquistato gli Israel Bonds, i War Bonds che Israele ha emesso nella prima settimana di guerra, che significa Biper ha preso 100 milioni e Mediolanum un po' meno e poi la Banca Intesa 2 miliardi, quindi sono cifre enormi. I War Bonds, azioni di guerra, chiamate proprio così, comprate per rendere possibile la guerra di Israele, e con un grosso ritorno naturalmente che è stato predisposto, cioè studiato apposta dallo Stato di Israele, un grosso ritorno per incoraggiare le banche di tutto il mondo a comprare queste cose. Quindi noi diciamo, adesso un po' di loro non hanno tolto, non c'è chi, per esempio Banca Biper ad un certo punto ha tolto senza dare molte spiegazioni, pressata da qualcuno, in particolare da Profundo, ha tolto questo investimento, anche l'ha tolto anche Banca Intesa, quindi vuol dire che le pressioni qualche cosa stanno facendo, e per il momento l'unico nostro mezzo di pressione è la propaganda e poi la minaccia, e poi farlo proprio di togliere il conto.
0: E così come è stato fatto anche per altri settori e continua a essere fatto per altri settori economici, perché molto spesso no, viene un po' lo sconforto, lo sentiamo tra tante persone che dicono in senso appunto non si riesce a smuovere i governi, le manifestazioni non hanno portato cambi di rotta politica, ma in fin dei conti che posso fare? Ma si vede ormai insomma da anni che il boicottaggio economico è una pratica che funziona.
1: È una pratica che ha funzionato benissimo col Sudafrica, ma c'è una differenza rispetto ad Israele, perché il Sudafrica è stato boicottato nell'acquisto, nella vendita al Sudafrica di materie prime sostanzialmente. Poi alla fine si sono mossi, il colpo di grazia al Sudafrica l'hanno dato proprio le banche, che non hanno fatto più credito al Sudafrica. La cosa è diversa per Israele, perché come dicevo prima, Israele non compra o non vende materie prime. Israele ha a che fare con l'Occidente attraverso la cyber security, attraverso il materiale bellico, attraverso i chip, attraverso i sensori, attraverso una tecnologia raffinatissima che hanno soltanto loro, perché anche alcune fabbriche mondiali di delle apparecchiature molto, adesso non mi viene il nome, che sono fondamentali per l'informatica, per la cibersicurezza, per l'alta tecnologia, alcuni laboratori stanno proprio in Israele, benché le società siano statunitensi. Quindi Israele è completamente inserito, è un nucleo dentro l'Occidente, e questo rende più difficile il boicottaggio. Però bisogna comunque tentare, abbiamo iniziato con i prodotti, adesso bisogna farlo sul materiale bellico e sulla finanza attraverso le banche.
0: Sicuramente alzando il tiro, perché sappiamo insomma la finanza quanto sia, appunto come dicevi tu prima, poi centrale per la vita economica, per gli equilibri economici e politici. E non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti insomma quello che ricordiamo è di andare a leggere in maniera ampia e documentata sul sito di BDS, bdsitalia.org.
1: Sì, non ho altro da aggiungere se non di andare a leggere lì. Potete anche scrivere e trovate tutto sul sito, e poi abbiamo anche bisogno di attivisti, cioè di persone che lavorino con noi per portare in giro e per espandere questa campagna.
0: Grazie ancora, grazie a BDS Roma e ci risentiremo presto.
1: Grazie molto a voi, ciao.
0: Ciao.

0: Fonte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal,
4: Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout,
5: Spore.
6: E mentre questo Ponte Radio va in onda proprio nel primo giorno della quarta edizione di Onde Riflesse, una 3 giorni dedicata allo strumento radio, costruita attraverso le conoscenze e le relazioni di radio comunitarie che condividono uno spirito affine, tra cui le 7 che fanno parte del Ponte Radio. E non, ovviamente Onde Riflesse non vuol delimitare un confine preciso tra radio, le radio che ci piacciono più di tutte sono quelle che trasmettono in diretta e magari via etere, che lo fanno fuori dalle forme del lavoro salariato e libere da legami istituzionali, che difendono la propria indipendenza attraverso la pratica dell'autogestione e il rifiuto della pubblicità, che traggono forza e motivo di essere nell'esistenza di comunità e relazioni reali e orizzontali. Questa quarta edizione si svolge a Verona, è iniziata oggi. Sul sito onderiflesse.noblogs.org trovate il programma se magari volete andare a Verona. E diciamo che sono le 14:54, quindi ovviamente siamo molto vicini alla fine di questo Ponte Radio.

E vogliamo chiuderlo con un saluto a Nubi, un compagno che ci ha lasciato. Abbiamo ricevuto qua a Roma, in tante di noi, il messaggio. Stamattina ci ha lasciato il compagno Anubi qui a Bibulo, a casa con le persone che amava. E ciao Anubi. Anubi Davos a Lussurgio è un compagno che tante persone, non solo a Roma, tanti compagni e tante compagne hanno avuto al fianco in tante lotte. Lo ricordiamo dal movimento studentesco della Pantera nell'89-90. Lo ricordiamo tra le file dei disobbedienti, lo ricordiamo a Genova 2001 e nella lotta per la casa, anche nel partito di Rifondazione Comunista e nella redazione di Liberazione. Ci sarà modo di ricordarlo più ampiamente sicuramente dai microfoni di Radio Onda Rossa, ma ci sembrava importante e doveroso insomma salutare da questi microfoni, salutarlo dal Ponte Radio e mandare un abbraccio forte e solidale a chi gli stava vicino e a chi lo amava. Con questo noi chiudiamo il Ponte Radio di oggi. Ponte Radio, lo sapete, è uno spazio settimanale. Venerdì prossimo, venerdì 10 luglio, andrà in onda sempre alle 13, questa volta partendo dalla console di Radio Eustachio di Verona. Un saluto a tutti e tutte, un saluto forte e solidale a tutti coloro che si trovano privati e private della propria libertà personale.

0: gli va male agire.
1: E ciao a tutti e a tutte, bentrovati, bentrovate. Questa è la 348esima puntata della Stampa Rassegnata. Lo dico per chi ci ascolta con più assiduità, soprattutto, che si sarà accorto, vi sarete accorti e accorte che la scorsa settimana abbiamo saltato la trasmissione. Me ne scuso e mi dispiace, ma ho personalmente approfittato per andare a Genova nel 25esimo delle manifestazioni del G8, quindi una ricorrenza, ma qualcosa anche di più di una ricorrenza. Non ne parlerò più di così, insomma, era per dirvi che ho saltato una trasmissione, come dico, mi dispiace, ma insomma ce n'era delle buone e ottime ragioni. Siamo alla 348esima puntata, come vi dicevo poc'anzi, e vi segnalo il numero solo perché mi dispiace di non riuscire ad essere arrivato paro paro alla 350esima, visto che siamo all'ultima settimana di luglio e come tutti gli anni prenderò il mese d'agosto come pausa rigenerativa, sperando con questo di dare un pochino d'ossigeno e di nuova energia sia al corpo che al cervello. Non per questo ci vogliamo rassegnare, anche se siamo la Stampa Rassegnata, e con questo passo a un brevissimo biglietto da visita per chi tra voi non ci dovesse conoscere, non ci avesse mai ascoltato. È una trasmissione informativa della nostra Radio Wombat. Qui più o meno si parte da spunti di cronaca locale per fare critica, per fare polemica. Altre volte, con piacere e con vero privilegio, riusciamo ad aprire i microfoni di Radio Wombat e quindi a ospitare, come contributi della Stampa Rassegnata, delle voci, degli interventi spesso e volentieri competenti e dentro delle iniziative, delle realtà che vogliamo raccontare, descrivere e a cui ci sembra importante dare spazio, siano realtà in conflitto sul territorio o siano magari anche singole opinioni che però hanno una competenza e un'internità dei fenomeni che non riusciamo da noi soli con le nostre piccole spalle a reggere. Questo è un po' quello che facciamo con la Stampa Rassegnata. Direi di cominciare dandoci appuntamento di settembre, non so esattamente quando, ma insomma lo vedremo, la pausa non sarà eccessivamente lunga, perché so per certo che molti e molte tra voi non sviluppano una vera e propria dipendenza dalle vicende che raccontiamo, non nella forma in cui io le descrivo, ma rispetto alle cronache locali, che in effetti ci deliziano sempre con situazioni e racconti sempre nuovi e sempre interessanti, per cui è sempre bene seguirli. Questo è un po' quello che faccio, lo dico con una battuta per appunto annunciare che la pausa non sarà comunque eccessivamente lunga. Appunto, dicevo di entrare in mezzo alle cose e lo farei andando a dare la parola ai compagni, alle compagne del Sud Cobas, che stanno continuando a portare avanti tante vertenze unificate in qualche misura, da quella che è la vertenza di H, la più rilevante in questo momento sul territorio. Non aggiungo nient'altro, mi risentite tra tre secondi per l'introduzione all'intervento di Sonia, che ci racconta appunto e ci fa un aggiornamento su quello che sta succedendo ad H e intorno ad H. Ed andiamo anche con la Stampa Rassegnata di Radio Wombat nella piana fiorentina tra Agliana, Lo Smannoro di Firenze, Seano, Campi Bisenzio, dove continua la lotta veramente senza quartiere della vertenza H. Ce la racconta Sonia, che ha i nostri microfoni, per darci un aggiornamento su questa situazione alla quale assistiamo, festeggiando in qualche misura anche il ribaltone che c'è stato al Tribunale di Pisa, dove il ricorso presentato dai 14 Pronto Moda, che inizialmente era stato accolto e che quindi aveva portato in qualche maniera una condanna e a una sorta di obbligo per il Sud Cobas, il sindacato e gli operai di rimuovere i picchetti, invece è stato sconfessato con una nuova
0: sentenza che mette tutto in discussione e rilancia nuovamente la lotta. Chiediamo a Sonia appunto qual è la situazione anche da questo punto di vista, quello giudiziario, cosa sta succedendo con questa azienda che ha cercato di spostare le proprie produzioni, di far caricare scatoloni e merci da veramente dappertutto, nascondendosi anche dentro furgoni alimentari nel tentativo di sfuggire al controllo e al contropotere di lavoratori e lavoratrici. Eppure l'avvertenza va avanti, si deve tornare a parlare dei 95 operai che rischiano il posto con questa strategia delle scatole cinesi, dell'apri e chiudi, del cambiare ragione sociale, ma le cose non stanno andando come vorrebbero. La lotta va avanti. Sonia, a te la parola per appunto un aggiornamento in corso d'opera.
2: Ciao a tutte e tutti. Sì, ieri abbiamo avuto una grande vittoria. Il Tribunale di Pisa ha emesso una sentenza in cui rigettava il ricorso 700, nonostante il fatto che il giudice di Pisa aveva provato con la misura cautelare a dichiarare illecito lo sciopero, è rivenuto sui suoi passi. Si tratta quindi della quarta vittoria che abbiamo in tribunale. Appunto, una vittoria molto importante perché questo ricorso 700 era un vero e proprio attacco al diritto di sciopero e soprattutto, come dicevi tu, questa vittoria è importante perché ci permette di focalizzarci sulla cosa più importante che sono questi 95 licenziamenti. Diciamo che questi attacchi in giustizia erano anche forse un tentativo di spostare il dibattito su un altro piano. Adesso noi vogliamo tornare a parlare del fatto che H sta spostando il lavoro per scappare dalla sindacalizzazione. E per questo motivo già ieri abbiamo iniziato un nuovo picchetto allo Smannoro, dove H stava lavorando, e continuiamo in questa direzione per fermare questi 95 licenziamenti e perché H si prenda le proprie responsabilità e vogliamo mettere luce su questa operazione di chiudi e riapri, che non è altro che un modo per scappare dai diritti per l'azienda. Ci sentiamo presto, grazie mille a Radio Wombat e andiamo avanti così.
1: Benissimo, grazie Sonia per quello che ci hai raccontato, un ottimo aggiornamento sintetico, ma senza trascurare l'essenziale, davvero grazie. Per chi ci ascolta, io mi metterò le posizioni di Google Maps direttamente nella parte scritta della trasmissione per continuare a supportare, per quello che ci è possibile, anche con la nostra radio, la lotta ad H e dintorni che sta andando avanti. I presidi sono diversi: Campi Bisenzio, Seano Prato e poi Agliana Pistoia e poi lo Smannoro. Quindi vi segnalerò anche le mappe. L'appello mi sembra di capire sia sempre quello di portare acqua, di portare qualcosa da mangiare se è possibile, di portare anche energia in forma di power bank e sistemi di stoccaggio, perché chiaramente la lotta ha bisogno di tutto questo, oltre che di presenza, solidarietà, ascolto, attenzione, e ognuno di voi che è in ascolto sa come e cosa può fare per contribuire. Grazie ancora Sonia, ci risentiamo presto per qualunque cosa. Ecco, questa magari è una delle possibilità che ci lasciamo anche nella pausa agostana della stampa rassegnata. Se ci sono e se ci saranno sviluppi significativi, magari qualche speciale proprio su questa importante vertenza, che ha davvero un carattere generale, la possiamo ovviamente realizzare anche da distanza e davvero con piacere. Ancora grazie Sonia, un saluto a tutti e a tutte voi e ovviamente a presto. Noi continuiamo con la stampa rassegnata ad andare avanti sulle cronache questa settimana, anzi forse già qualche giorno in più. Non possiamo non dare uno sguardo, e speriamo di farlo in modo competente, con un contributo esterno alla redazione radiofonica, quello di Stefania Balbonesi, giornalista di The Dot Cultura, che andremo immediatamente a sentire. 3 secondi, 3 per la mia introduzione su quello che è la vicenda legata agli affitti brevi, alle locazioni turistici e al sistema Monte Domini.
0: E allora eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per parlare ancora e anche questa settimana di quello che succede a Firenze con la turistificazione, l'over tourism, gli affitti brevi, le locazioni turistiche, tutto quello che adesso è connesso. Sullo sfondo della vicenda di Monte Domini, che questa settimana, mettiamola in questi termini, è esplosa sulle cronache a seguito della scoperta che parte del suo patrimonio immobiliare viene appunto destinato agli affitti brevi, alle locazioni turistiche, anche senza disprezzare quello che sono gli affitti a negozi, bar, ristoranti, comunque anche questi connessi evidentemente alla turistificazione della città. C'è un paio di articoli che sono davvero interessanti e li segnalerò anche nella parte scritta della trasmissione con il link perché li possiate apprezzare e leggere per intero, con cui Stefania Valbonesi, giornalista da sempre attiva e attenta sul territorio, già stata con noi per parlare del piano casa con particolare riferimento a Firenze, si è interessata della vicenda. Il primo articolo esce il 18 di luglio, si concentra sulla vicenda della palazzina Fusi di proprietà Monte Domini, professione Airbnb, e poi evidentemente, visto che la cosa ha avuto un suo seguito, ci sono state un rimpallo, una carambola e una sarabanda di dichiarazioni da parte ovviamente dei gestori del consiglio di amministrazione di Monte Domini, si è espressa la politica, ha smusettato Gianni, ognuno ha detto quello che gli sembrava più opportuno dire, e Stefania torna sulla vicenda alcuni giorni dopo, il 24 luglio, con l'articolo Monte Domini, Frittelli si difende con i numeri, solo il 5% degli immobili per affitti brevi, salviamo Firenze, uno scandalo non compreso. Credo che appunto, al di là di tutti quelli che sono gli articoli di cronaca che si sono susseguiti per almeno 10 giorni e che probabilmente continueranno a restare sulle cronache in un modo o in un altro, sarebbe interessante per tutti noi, me compreso, che appunto Stefania ci potesse fare un riassunto, una panoramica su quella che è questa vicenda ancora del tutto aperta, sulla quale non è stata detta l'ultima e definitiva parola, forse non lo sarà mai, però insomma è certamente un tema caldo per la città, oltre quella che è la cronaca spicciola. Quindi con Stefania che è ai nostri microfoni per fare appunto una panoramica e anche un excursus sui suoi articoli che sono partiti il 18 con la palazzina Fusi per arrivare a quelle che sono una, come dire, una destrutturazione, una critica, una messa sotto lente focale delle dichiarazioni difensive del CDA, del Consiglio di Amministrazione di Monte Domini. Io, Stefania, lascerei a te la parola per andare in libertà massima sia nei contenuti che nei tempi, per farci, a beneficio di ascoltatori e ascoltatrici che avranno forse letto qualcosa ma probabilmente con difficoltà entrati nel merito, anche perché si parla di proprietà, si parla di vie, si parla di numeri, a volte le cose si fanno un po' complicate, per farci, ripeto, una panoramica, un aggiornamento il più possibile sintetico ma nello stesso tempo competente, come hai sempre fatto, intrecciando i temi della turistificazione a quelli del diritto alla casa, che è sicuramente uno dei primi problemi che rispetto al turismo e all'overtourism a Firenze sono emersi e stanno continuando ad emergere.
2: Salve a tutti e buona giornata. Dunque, commentare in questo momento questa vicenda di Monte Domini è abbastanza azzardato, perché comunque sta continuando, è in evoluzione, quindi non sappiamo che cosa uscirà fuori. Però qualcosa si può dire che riguarda praticamente l'impostazione fondamentale, quella che fa dire per esempio a Salviamo Firenze, quindi a Massimo Torelli, che non si è capito il problema. Ora, ripartiamo dalle dichiarazioni del presidente Frittelli, che praticamente si è difeso, come tutti sappiamo, sostanzialmente dicendo: ma guardate che è una percentuale molto bassa quella che è messa praticamente a rendita turistica, 5%. D'accordo, il problema è che la percentuale è bassa, ma sembra sfuggire, a parte tutti i numeri che poi, di cui poi ci ha deliziato, nel senso il numero degli immobili, quelli appunto affittati per ragioni commerciali, bar, ristoranti o altri, il 17% tra l'altro è libero, quindi che cosa se ne farà di questi immobili? Poi altri invece c'è una percentuale dedicata alla vendita, insomma ha fatto tutto un quadro interessante della situazione degli immobili di Montedomini. Il problema però è che sembra sfuggire, in primis a Fritelli, ma credo anche alla giunta comunale, che il principio su

e impiegate invece per fare rendita, e tra l'altro inseriti in un contesto di una città che sta, che diciamo così, è in ginocchio sotto il peso di un overtourism che lascia sempre meno spazio alla residenza, perché questo è il punto, è un punto proprio di sistema. Tanto è vero che appunto, per esempio, il consigliere Dimitri Palagi di SPC lo dice a chiare lettere, cioè il vero problema è la messa a rendita turistica del patrimonio pubblico. Ma bisogna anche capire una cosa, che la messa a rendita turistica del patrimonio pubblico sta all'interno di una logica, tra l'altro, che è stata messa in luce nella sua temporalità, secondo me molto significativa, da parte di un bellissimo articolo di un bravissimo collega, Giulio Gori, del Corriere Fiorentino, che è andato a scoprire, a ricercare, quando è successo che gli immobili di Montedomini potevano, cioè sono stati sdoganati in un certo senso, perché prima del 2015, come riporta l'articolo del Corriere, praticamente non potevano essere adibiti a altre funzioni che quella appunto di aiuto sociale, chiamiamolo così. Tra il 2015 e il 2018 una serie di delibere fanno in modo che praticamente si superi questo limite. Bene, è il momento dell'Invest Florence, cioè è il momento in cui praticamente parte questa grossa operazione, diciamo così, di commercializzazione, di attrazione degli investimenti esteri. Io c'ero in quel periodo e operavo, in quanto tra l'altro sono piuttosto vecchia, quindi ho una memoria storica di questo, diciamo. E quindi praticamente c'era questo problema, cioè si veniva sdoganato e messo in atto, anzi, inventato tra virgolette o copiato secondo altri, un sistema che faceva in modo che immobili anche pubblici della città di Firenze venissero, diciamo così, messi sul mercato internazionale, perché c'era anche un problema di attrazione di investimenti internazionali. Ora, a quell'epoca, come giustamente, come appunto ci rende dotti Gori, c'era tra l'altro presidente di questa ASP, dell'ASP di Montedomini, era Luigi Paccosi, attualmente presidente di Casa S.p.A. Tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire, secondo quel poco, quell'evidenza che noi possiamo appunto assumere, mettendo insieme molte cose, vuol dire che evidentemente è emersa una logica sistemica di fare cassa. Ora, il problema è questo, si poteva evitare? Sempre nell'articolo a cui faccio riferimento, Gori lo pone il problema, non c'erano, per quanto riguarda Montedomini, perlomeno dei grossi problemi di bilancio tali da giustificare la sterzata, vale a dire, voglio essere chiara, sollevare dalla destinazione degli immobili di Montedomini il limite che siano appunto, che fossero appunto finalizzati solo tra virgolette ad aiutare famiglie in difficoltà e comunque a compiti sociali. Gori appunto chiude l'articolo con questa domanda a risposta aperta, ma era proprio necessario? Io mi picco di rispondere, forse era necessario, ma non per questioni di bilancio o di cassa, era necessario all'interno di quell'onda, di quel sistema, di quella volontà di svecchiare, come fu detto per certi versi, anche se fra le righe, qualcuno anche esplicitamente, di svecchiare un sistema che non produceva rendita e che avrebbe dovuto produrre comunque soldi in più. Quindi era proprio un sistema che in quell'epoca si diffuse per Firenze, diventò una scelta politica, era una scelta politica, è tuttora una scelta politica, vale a dire, e scusate se sono apocalittica, ma me lo posso permettere forse,

0: Stalle Zaz, vale a dire trasformare Firenze nella Disneyland che conosciamo. Io non voglio procedere oltre, questo è secondo me il punto. Il punto è un sistema. È un sistema economico, sociale, politico, che è diventato predominante rispetto a un sistema precedente. Non voglio dare valutazione di merito, perché anche quell'altro aveva dei grossi problemi, delle grosse falle, però rispetto a un sistema precedente che manteneva delle priorità che guardavano più al bene collettivo piuttosto che alla rendita, mettiamola così. Ecco, io ritengo che qualcosa Firenze in questo passaggio ha perso. Buona giornata a tutti.
1: Davvero grazie Stefania, tantissimi argomenti, non mi aspettavo di meno, davvero ancora grazie, non so che altro dire, mi fa più che piacere che tu ci abbia riportato a quella stagione lì, come hai detto in chiusura dell'intervento, si arriva al 2015, ma direi tranquillamente anche prima, se si vuole in qualche modo segnare delle svolte, mettere dei pallini o delle linee rosse rispetto a quello che è il ruolo dell'amministrazione fiorentina nel facilitare fino agli eccessi e nella deregolamentazione di quello che è appunto il ruolo dell'amministrazione nel controllare le vicende che riguardano gli immobili, le destinazioni d'uso e nel segno della turistificazione, della facilitazione degli investimenti speculativi, direi appunto che si può andare a Nardella, come dicevi nel 2015 era sindaco lui ed era il suo primo mandato, ricordiamoci che ce lo siamo dovuti ciucciare ben due mandati, ma prima di lui sindaco è stato Renzi e credo che senza personificare troppo le cose, perché come è evidente i processi sono ben più complicati che solo la personificazione in un unico individuo, però certamente il primo mandato di Renzi è cominciato ad andare in questa direzione qua, per essere poi messo in continuità con i due Nardella. Ne avremo per ancora altro tempo della sindaca Sara Funaro, che come si è annunciato fin dall'inizio si è presentata in continuità con Nardella, e quando diciamo continuità con Nardella diciamo a questo punto in continuità anche con Renzi, quindi questa stagione di svolte nel segno della turistificazione possiamo purtroppo ormai farla risalire già al 2009-2010, quindi è già ben più di un decennio, un quindicennio e ancor prima. Insomma, le cose che ci hai detto sono tante e sono interessanti. Tra queste ci hai più volte citato e segnalato un articolo di Giulio Gori, che approfitto per salutare, una vecchia conoscenza, davvero importante il suo lavoro nelle cronache proprio sui temi della speculazione immobiliare, è sempre presente, una firma e anche una intelligenza certamente all'opera, e lo sono andato a recuperare per tutti e tutte voi. L'articolo è uscito sul Corriere il 25 di luglio, diceva appunto: quel vincolo sulle case cancellato per cavalcare il mercato turistico. Il regolamento dell'ASP, che sta per azienda di servizi alla persona, cioè Montedomini, cambiato nel 2015 e 2018 nella stagione di Invest in Florence. Le tappe, in una breve ricostruzione sotto il titolo, negli immobili di Montedomini le abitazioni potevano essere affittate solo a famiglie e persone fisiche, come confermato dal regolamento del 2010. Tra il 2015 e 2018 ci sono due cambi del regolamento dell'ASP, permettono di affittare le case anche a società lucrative. Obiettivo: incrementare le risorse economiche da destinare al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ASP. E poi la domanda, come ci avevi giustamente detto, che alla fine, ma non si tratta di cifre tali da giustificare la svolta voluta da Paccosi, non c'erano davvero alternative? Ecco, questo è un po' un caso, ecco, di there is no alternative, come si dice, no? famoso acronimo TINA, non ci sono alternative, tutto va così, c'è una sorta di pilota automatico che è quello del mercato, una volta ce lo chiede l'Europa, una volta ce lo chiede il mercato, una volta ce lo chiedono gli Stati Uniti, un'altra volta ce lo chiedono gli Stati Uniti attraverso l'Europa, insomma c'è sempre una buona scusa per avere dei vincoli esterni e che evidentemente sono spesso e volentieri dei semplici artifici narrativi o retorici per convincerci che le cose devono andare per forza in una direzione. Restiamo convinti che non sia così e non siamo da soli, ci sei anche te Stefania. Ti ringrazio ancora per il tuo intervento articolato. Per voi ascoltatori e ascoltatrici, come vi ho detto nell'introduzione, metto anche i link ai due articoli che sono a firma di Stefania Valbonesi su The Dot Cultura. E può darsi anche che, come giustamente aveva premesso, la situazione è abbastanza fluida, stanno emergendo anche altre cose, anche nuovi elementi, e magari sulla vicenda ci tornerà lei, ci torneremo noi, ci torneranno altri che hanno cose interessanti da dire. Facciamo a questo punto una pausa musicale perché abbiamo già parlato tanto e rientriamo dopo la musica.
2: Back in the days. Torniamo a luglio 2001, a Genova, quando quelle merde fasciste ci hanno portato via Carlo Giuliani.

0: Eccomi di nuovo, riprendo il microfono, la stampa rassegnata di Radio Wombat. Abbiamo fatto questa pausa musicale con un pezzo di qualche anno fa, Carlo Giuliani di Esercito Ribelle Lapora Giro, un'altra volta, un'altra dedica per questo 25ennale del G8 di Genova. Non possiamo assolutamente dimenticarlo. Carlo è vivo e lotta insieme a noi, l'abbiamo cantato tante volte e continuiamo a dirlo. In inizio di trasmissione, se vi collegate adesso e ve lo siete persi, abbiamo fatto un aggiornamento sulla vertenza H insieme a Sonia dei Sudcobas e poi abbiamo cominciato a parlare, ad aprire questo vaso di Pandora che è stato scoperchiato sulle cronache fiorentine in questa settimana. Montedomini, l'associazione pubblica di servizi alla persona che invece di ospitare persone bisognose nei suoi immobili di pregio collocati nel centro fiorentino fa affitti brevi e locazioni turistiche. La cosa direte, vabbè, che c'è di strano? Era ovvio, non può che andare così e in effetti così è andata. Ne abbiamo parlato con Stefania Balbonesi, autrice di un paio di articoli al riguardo proprio su The Dot Cultura che ho messo fra i link. Andiamo avanti con gli argomenti di questa settimana, continuiamo a parlare anche e proprio di città, di turistificazione, di progetti immobiliari speculativi e anche al contrario di quello che succede con il caso di Montedomini, che non per minimizzare, ma comunque almeno c'è da dire che hanno messo i turisti nel già costruito e nelle case storiche del centro di Firenze. Per quanto riguarda invece le officine, grandi riparazioni, progetti di Giunta e Rothschild, si parla di una colata di cemento al posto di quelle che erano, come detto, le officine grandi riparazioni che si trovano nel quadrante tra Porta a Prato e il Parco delle Cascine. Ne parliamo con Francesco di Salviamo Firenze. 3 secondi per l'introduzione al suo intervento. E andiamo con la nostra stampa rassegnata di Radio Wombat, di nuovo nella zona di Porta a Prato, nella zona delle ex OGR, officine grandi riparazioni che, come stiamo seguendo ormai da un paio di mesi, sono al centro e nell'occhio del ciclone della speculazione immobiliare. Da Palazzo Vecchio si tace, se non vado errato, ma nello stesso tempo siamo rimasti all'idea di questo nuovo quartiere residenziale e di lusso con varie funzioni che in qualche modo sarebbe affidato alla famiglia Rothschild, e dall'altra parte però non si arresta e non va nemmeno in vacanza la lotta e l'iniziativa degli abitanti che dai quartieri e dalle periferie, ma anche dal centro fiorentino, continuano a rivendicare un secco no alla colata di cemento nelle ex OGR. Ne parliamo con Francesco di Salviamo Firenze, che è stato con noi tante volte per queste ed altre vicende, proprio perché in questo giovedì di luglio si è andati a più che a consegnare le firme della raccolta firme che sta ancora girando per le chat e per tutto quello che è l'internet, si è fatta una catena umana di fronte appunto alla rete perimetrale delle ex officine grandi riparazioni. Lo chiediamo a Francesco come è andata l'iniziativa, più in generale qual è appunto lo stato dell'arte rispetto a questo progetto, se ci sono degli avanzamenti. Mi sembrava di ricordare che Palazzo Vecchio avesse promesso, o comunque ci si aspettasse, una sorta di accelerazione sulla definizione del progetto. Questo probabilmente anche proprio per mettere in difficoltà la mobilitazione che si stava sviluppando e che è arrivata a questo invidiabile quota di 4.300 e oltre firmatari. E nello stesso tempo, però, ecco, sullo sfondo di quella che è la vicenda di Montedomini, su quello che è un uso del patrimonio immobiliare, a questo punto tranquillamente diciamocelo, anche pubblico, vista la natura e la ragione sociale di Montedomini, che abbiamo sentito con anche la Stefania Balbonesi che se n'è occupata, ma un commento a questo lo chiediamo anche a te, Francesco, visto che crediamo e siamo convinti che ne siamo tutti quanti concordi, i fenomeni sono legati e purtroppo tutte queste trasformazioni sono attraversate e tenute insieme da un filo rosso, che di fatto è quello dell'uso privato e dell'appropriazione privata della città da parte di potentati grandi e piccoli che nella vetrinificazione, nella turistificazione della nostra bella e meravigliosa Firenze stanno facendo veramente un sacco.
1: Sì, l'area ex OGR è un'area essenziale per lo sviluppo, per il futuro della nostra città, per il modello di città che vogliamo disegnare per i prossimi anni. Lo ricordo per chi ascolta, è l'area che è compresa fra il Teatro del Maggio, Manifattura Tabacchi, Via Paesiello, ex Dopolavoro Ferroviario e l'Ippodromo delle Cascine, quindi è un'area di circa 8 ettari, che era inizialmente destinata appunto alle riparazioni ferroviarie, che nel 2019 le Ferrovie dello Stato hanno messo in vendita. Il Comune di Firenze poteva acquistarla applicando il diritto di prelazione. Questo non è avvenuto e successivamente, dopo quattro aste andate deserte, è stata acquistata dal gruppo Rothschild, che in accordo con la scheda urbanistica approvata potrà realizzare 42.000 metri quadri di cemento e acciaio per realizzare residenze di lusso. Quindi la nostra petizione, lanciata qualche mese fa, chiede semplicemente e in maniera importante dal punto di vista politico al Comune di aprire una trattativa col privato e riacquistare l'area e destinarla a usi che siano utili alla città. Non è la residenza di lusso quello che è utile alla città, non sono i 42.000 metri quadri di cemento e acciaio, non è questo che serve. E quindi gli usi alternativi che intendiamo da settembre costruire insieme alla cittadinanza faranno parte di una proposta alternativa a quella appunto della speculazione edilizia in quest'area. Un'area che è essenziale anche dal punto di vista climatico, visto che appunto è un'area adiacente alle Cascine, non è pensabile nuove costruzioni fino a 20 metri. Infatti la nostra proposta tra l'altro contiene una base di partenza zero cemento, zero metri, e con servizi che appunto vogliamo disegnare. Da settembre lanceremo un percorso partecipativo per proporre un uso alternativo. Ma intanto la proposta, la petizione, che è andata molto bene, ha raccolto quasi 4.500 firme, verrà poi nella settimana prossima portata politicamente in maniera appunto, diciamo, importante, ufficiale nel Comune di Firenze, e a settembre lanceremo la costruzione degli usi alternativi che noi vediamo. Quindi ci sembra un'occasione importante anche per l'amministrazione rimediare all'errore del 2019 di non aver acquisito l'area facendo valere diritto di prelazione che è previsto dalla legge regionale per le ferroviarie. Il Comune rifiutò di fare questa acquisizione. Al momento in cui la Fair Montedomini mostra alcune contraddizioni politiche nella volontà da parte dell'amministrazione dichiarata di una lotta alla turistificazione massiccia della città, e che porta poi a un aumento inaccettabile dei costi per vivere a Firenze, ecco, ci sembra un'occasione importante che in maniera costruttiva Salviamo Firenze porta all'amministrazione per dare una direzione diversa e più coerente alle enunciazioni, al modello di città che vediamo. Quindi una grande opportunità contrapposta a un grave rischio di perdere un'area, dedicarla nuovamente alla rendita speculativa e creando un'ulteriore isola di calore nel cuore del quartiere di Saglia Copini. Quindi la nostra proposta va in una direzione opposta e siamo fiduciosi che ci sia un ascolto, un dialogo istituzionale adeguato al livello delle sfide che ci attendono.
0: Perfetto, grazie Francesco anche a te e boh, insomma io ho questa fiducia che ci sia e ci sarà una risposta istituzionale all'altezza delle sfide. Sono un po' più dubbioso, ma certamente hai espresso l'ottimismo della volontà. Dai, diciamo è così e mandiamo avanti questa battaglia come tante altre, certamente importante, non serve che lo stia a ridire. Io ancora grazie e per la stampa rassegnata andiamo avanti a chiudere per gli argomenti di questa settimana. Come vi avevo detto già la settimana scorsa, abbiamo purtroppo perso le notizie su Sollicciano che continua a vivere una situazione davvero allucinante e ai limiti della realtà e del credibile. Facciamo una lunga rassegna, una lunga carrellata sui titoli che sono usciti, diciamo, più o meno dagli inizi di luglio fino a qui per capire e continuare a seguire questa situazione allucinante e incresciosa che però resta importante. Ci dice anche molto di quella che è la volontà istituzionale di risolvere, affrontare i problemi quando ci si avvita intorno a delle vere e proprie barzellette e poi non si riesce ad intervenire su problemi davvero così importanti e urgenti come la vita dei detenuti che sono rinchiusi dentro questa struttura della quale sono state chiuse ben 7 sezioni perché le condizioni di vita e di detenzione che in essa si scontano sono risultate disumane e degradanti, eppure tutto continua ad andare come va. Guardiamo quello che è uscito sulle cronache, recuperando con questo diversi giorni di colpevole assenza e silenzio della stampa rassegnata. Si riparte dall'8 di luglio dalla Nazione che dice Sollicciano, i reclami sono 446, le carte inedite, quasi 500 reclami dei detenuti, accuse contro i datori di lavoro. Questo lo dice la Nazione che pubblica anche una infografica con un riassunto, uno specchietto dei numeri, ora lo saltiamo, ne abbiamo parlato tante volte, non ci interessa poi anche neanche troppo stare a fare la conta. La procura sta cercando di individuare i responsabili delle condotte ai danni di agenti medici e reclusi impiegati dall'amministrazione. Giudice per le indagini preliminari, ambienti, tra parentesi, sequestrati, sporchi e insalubri. Quindi diciamo che più che le carte inedite, quindi inedito non c'è quasi niente, al limite sono inedite nel senso che le cronache non ne hanno parlato, ma non è neanche propriamente vero. Quindi un articolo un po' strappalike, sensazionalistico, che vuole fare un riassunto, ma inventandosi, diciamo, la notizia. Poi si passa ai giorni seguenti, 10 e 11 di luglio. Guardiamo che succede perché c'è stato la sentenza, o quantomeno si è riunito il tribunale del riesame per valutare se l'atto con cui sono state chiuse le 7 sezioni avesse o non avesse legittimità nel procedere. Sembrerebbe proprio di sì. Adesso lo guardiamo negli articoli che, come vi dicevo, sono usciti. La Repubblica dell'11 di luglio, Sigilia Sollicciano, confermati i sequestri, ma stop ai trasferimenti. Decisione del riesame, emergenza per il sovraffollamento, Funaro, condizioni allucinanti, vogliamo risposte da Roma. C'è poi una foto, una delle tante di repertorio di Sollicciano, visto da fuori. Questo è Repubblica dell'11, la Nazione del 11 di luglio, Sollicciano, ok del riesame, le sezioni restano sotto sequestro, ma sui trasferimenti decide il DAP. Il Tribunale rigetta il ricorso contro i sigilli posti dalla Procura per le condizioni di sicurezza e salute del penitenziario. I tempi della ricollocazione dei detenuti spetta però al Dipartimento. La Sindaca, con il caldo, preoccupazione maggiore. Quindi, in sostanza, in questi giorni cosa c'è stato di rilevante? C'è stato il fatto che si è riunito il Tribunale del Riesame, al quale il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, che è la diretta responsabile di quelle che sono le strutture di Sollicciano e delle altre carceri, si era rivolto per far tornare indietro o comunque mettere in discussione l'iniziativa presa dalla Procura che ha chiuso le sezioni. Il Tribunale del Riesame si è riunito, la sentenza, come abbiamo letto, è un ok, cioè si conferma la chiusura di queste 7 sezioni, come in una specie di partita a scacchi che se ne infischia bellamente di quelle che sono poi le condizioni di vita dei detenuti e delle detenute. Il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria si riserva però la possibilità di decidere sui tempi e sulle modalità di questi trasferimenti. È ovvio, evidente per tutti e tutte voi che se le 7 sezioni restano chiuse, vuol dire che i detenuti e le detenute non ci possono rimanere al loro interno. Quindi chi era lì deve essere spostato e trasferito. Questo infatti per una decina, 15 giorni era stato il ritornello e diciamo l'orizzonte dell'iniziativa che doveva essere messa in campo. Dove si portano questi detenuti? E in realtà, come si sta capendo, sembra quasi una vendetta sciocchina del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria: siccome voi ci avete chiuso le sezioni, allora noi per ripicca non spostiamo nessuno e li teniamo tutti e tutte ancora all'interno del carcere, mettendoli a dormire e a stazionare ovunque, come è già stato detto, con i materassi che addirittura vengono messi nei corridoi o nei bagni. Questo era l'articolo della Nazione. Il Corriere Fiorentino, sempre lo stesso giorno, 11 di luglio: carceri, i materassi erano un refuso, restano in Sicilia a Sollicciano, stop a trasferimenti dei reclusi, per il riesame sequestro legittimo ma spetta al DAP decidere i tempi degli spostamenti. Che significa? Che i materassi erano un refuso, Sollicciano sequestro delle sezioni confermato, ma è retromarcia sulla direttiva delle polemiche, cioè era stato detto appunto che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria aveva dato mandato e indicazione alla direzione del carcere di Sollicciano di mettere i materassi in ogni spazio libero. Invece qui sembrerebbe, ecco, che c'è una marcia indietro, una correzione in corso d'opera o il tentativo di minimizzare delle dichiarazioni che pure oggettivamente sono state fatte, anche se non sono state fatte in maniera letteraria o fossero state delle conclusioni un po' affrettate. Resta il fatto che se te quei detenuti non li trasferisci, stante la situazione di sovraffollamento che già c'era prima della chiusura delle sezioni, aggravata dal fatto che 7 sezioni non le puoi più utilizzare per detenere detenuti e detenute, e le persone dove le metti? E quindi che ci sia stato scritto in un'ordinanza qualunque di mettere i materassi per terra, o che non ci sia stato scritto, che fosse un refuso o che non lo fosse, la situazione all'interno del carcere sicuramente è quanto di più spiacevole, vergognoso e devastante si possa concepire. Chiaramente l'ha detto anche la sindaca in uno di questi interventi, che è costretta ad intervenire continuamente per quanto riguarda le ondate di calore che stanno colpendo l'Italia, e con questo anche Firenze, che da sempre è una delle città più calde d'Italia per tante ragioni, per invarianti strutturali del, come si dice, del paesaggio, sulle quali purtroppo c'è ben poco da fare, o meglio ci sarebbe tanto da fare nell'adattare una città a queste sue caratteristiche fisiche. Invece si vuole sempre vivere come se si fosse da un'altra parte, questo per quanto riguarda la progettazione di infrastrutture per l'utilizzo di materiali o per non lo so, la capienza delle carceri, e alla fine se ne pagano le conseguenze. Quindi la sindaca, che è costretta ad intervenire di continuo sulle problematiche legate al calore, per quanto riguarda le rassicurazioni da dare ai turisti o per quanto riguarda bambini e anziani esposti nei giardini pubblici, e non può che intervenire anche rispetto ai rischi che i detenuti e le detenute corrono dentro Sollicciano proprio per il caldo. Non possiamo dimenticare che proprio un paio di anni fa una delle rivolte, delle ultime iniziative prese da detenuti mossi davvero e propria disperazione, seguiva sì un penoso suicidio di un ragazzo molto giovane di origini magrebine, ma anche proprio metteva in discussione la capacità della struttura di reggere le ondate di calore che portano la temperatura a Firenze ai 40 gradi, anche oltre, purtroppo con la caratteristica di non calare nemmeno la notte, rendendo la detenzione una vera e propria tortura. Quindi questa è la situazione. Un articolo, una spalletta del Corriere, sempre del 10 di luglio, diceva: Sollicciano, l'Associazione Nazionale dei Magistrati interviene, disumano il materasso per terra. Ecco che sulla vicenda del materasso appunto si sono concentrate le denunce, diciamo così, e anche un po' di moralismo da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati, e questo spiega come mai il giorno dopo si è detto che era un refuso, perché quando interviene quelli che contano, allora c'è un po' di vergogna, quando invece a soffrire sono detenuti e detenute, chi se ne frega e si può bellamente fare finta di niente. Scusate, l'Associazione Nazionale dei Magistrati al provveditore, l'emergenza nei carceri non diventi disumanità. Questo è sempre l'Associazione Nazionale dei Magistrati che esce su Repubblica, come se appunto non si fosse già toccato delle vette di disumanità che fanno davvero spavento e dovrebbero mettere in discussione ogni residua convinzione su quello che è il grado di civiltà che abbiamo raggiunto. Questi erano i titoli nella settimana dal 6 al 12. Adesso passiamo rapidamente a guardare anche quelli dal 13 al 19. E si riparte dal 15 di luglio, dal Tirreno, carceri toscane oltre ogni limite, celle piene e agenti allo stremo. Da Prato a Firenze il grido d'allarme di istituzioni e associazioni. Alla Dogaia di Prato un sovraffollamento del 160%, superiore alla media nazionale, inevitabili le tensioni. Ecco come vedete e abbiamo già visto nelle settimane precedenti, si allarga sempre un po' il quadro, chiaramente si trascinano dentro la crisi di Sollicciano anche il carcere di Prato, anche quello di Livorno, anche quello di Lucca e i giornali allargano un po' il quadro, inevitabilmente e giustamente, perché d'altronde erano in ballo i trasferimenti. Se a Firenze non ce li puoi più tenere, li provi a portare per prossimità a Prato, ma se Prato è già pieno dove li metti? E quindi a trascinamento la crisi si allarga. Questo ci aveva fatto anche un po', tra virgolette, sperare che il precedente di Sollicciano potesse essere, per certi aspetti, anche un cuneo nel sistema penitenziario italiano che non soffre solo qui e dentro il quale detenuti e detenute sono in condizioni disumane e degradanti, non solo a Firenze. Però non sembra purtroppo così, e la vendetta, come già detta, è quella di non trasferirli e tenerli chissà dove e chissà come. Interviene anche padre Bernardo Gianni da San Miniato, non so se prima o poi si candiderà a sindaco, perché sta intervenendo su tutti i temi, non solo quelli della pace, del dialogo interreligioso fin dai tempi dell'inizio della guerra in Ucraina, ma anche i temi della città, ma anche a questo punto i temi della giustizia sociale e del carcere. Non lo dico per disprezzo, spesso i suoi interventi sono condivisibili, ma insomma è una figura che comincia ad essere mediaticamente molto esposta, e quindi con una battuta chissà che non ci sia qualche operazione in corso per una sua candidatura politica. Padre Bernardo, un giorno in visita al carcere fiorentino, disumanizzante lo shock dell'abate di San Miniato, l'emergenza penitenziaria, anche a Prato il sopralluogo di Biffoni, che è tornato ad essere sindaco di Prato, e a Palazzo Bonamici la riproduzione di una cella. Ora non possiamo dirne una per ogni cosa, anche questo mi sembra però un aspetto interessante, perché si riproduce in un palazzo a Prato la dimensione e quella che è la conformazione di una cella. Mi domando se non sarebbe più sensato far vedere il carcere direttamente, aprirlo alla società. Invece abbiamo assistito addirittura, e questo lo avevamo commentato qualche settimana fa, al respingimento sulle porte appunto della sezione psichiatrici di Sollicciano, addirittura di personaggi istituzionali del calibro di Monia Monni. Quindi invece che far vedere come si vive davvero in carcere, con questo diciamo abbattere o comunque lavorare per ridurre la separazione che c'è tra il carcere e la società, si ricostruisce la cella di un carcere in un altro palazzo per far capire quella che è la sofferenza al suo interno, come se si stesse allestendo un qualcosa di lontano da noi o che non potrebbe essere visto semplicemente con un minimo di volontà e rovesciando appunto le priorità. Invece la priorità resta lasciarlo un mondo separato e allestire una È un simulacro di una cella come forma di social washing che mostra come invece ce ne vorremmo occupare, o perlomeno come se ne vogliono occupare le istituzioni, o facendo finta di farlo. Anche il Tirreno allarga il campo, è il 18 di luglio, su Licciano, Dogaia e Lucca, tra sovraffollamento e morti. Il dossier cresce il numero dei decessi per cause da accertare. Questo è il Tirreno. E poi c'è anche l'articolo del 16 di luglio del Corriere Fiorentino che parla della scarcerazione finalmente dell'87enne che era stato trascinato dentro Sollicciano. Meglio morire qui che nell'inferno di Sollicciano, lo dice lui dalla Madonnina del Grappa, dove è stato spostato, diciamo così, per scontare questa pena detentiva. Cammina claudicante e appena può si mette a sedere sul divano in pelle marrone di casa Caciolle, la struttura di Rifredi che ospita i detenuti in semi libertà. Giuseppe De Rosa, 87 anni, l'ultima settimana ha vissuto a Sollicciano. Quindi un 87enne che è stato portato dentro Sollicciano con l'idea di scontare qui la sua pena detentiva, poi in qualche modo si sono accorti che forse non era il caso di aggiungere un altro ultraottantenne alla lista dei morti. Chi lo sa che cosa sarebbe successo, quali sono poi le sue condizioni di salute, ma è evidente che non sia in condizioni di stare né in carcere né tantomeno dentro uno nel quale si sono già chiuse sette sezioni, e quindi qualcuno si è occupato di questa storia individuale anche qui per far vedere che qualcosina si muove, ma è sempre troppo miseramente poco rispetto alla gravità e all'ordine di grandezza dei problemi. Lo dice anche il Corriere: l'anziano di 87 anni è uscito da Sollicciano, sconterà la pena in una struttura alternativa. Ancora Sollicciano e Dogaia insostenibili, lo dice Repubblica nella giornata delle visite di padre Bernardo, che in un articolo veniva definito scioccato. Non credo proprio che padre Bernardo sia così ingenuo da essersi scioccato per questa visita. Penso invece che sappia perfettamente in quali condizioni si vive sia a Sollicciano che nelle altre carceri toscane. Questo per spezzare una lancia in suo favore, perché definirlo scioccato mi sembra anche un po' offensivo. Arriviamo così all'ultima settimana che avevamo perso. Purtroppo, come abbiamo seguito, insomma, da giugno a qui ci sono stati sopralluoghi e visite di tante persone. Abbiamo ora letto della visita di padre Bernardo. Sappiamo, e ho ricordato, che c'era stato anche Monia Mogna, Alessia Nardini dal Consiglio regionale toscano. C'è stato ovviamente anche la Sara Funaro, ma più che in una visita, nelle dichiarazioni esterne. Insomma, evidentemente, di fronte a queste sollecitazioni di questa intensità e alla chiusura di queste sette sezioni, che lo ricordo è un unicum, non era mai successo, quindi sicuramente una vicenda di non poco conto, chiaramente si interroga o finge di interrogarsi, o si interroga fino a che gli comoda interrogarsi anche la politica. Quindi purtroppo non chiudiamo in bellezza, nel senso che chiudiamo con gli articoli della settimana che va passando. Il 24 di luglio esce sul giornale anche la visita di Più Europa e Radicali. Sollicciano, visita di Più Europa e Radicali, è disumano, presenti parassiti nell'acqua. L'allarme della delegazione, frequenti gli episodi di autolesionismo. Questo lo dice La Nazione, ma lo stesso giorno, il 24 di luglio, lo dice anche il Corriere Fiorentino in un articolo meno spot, perché mancano anche le foto. Non è una fotonotizia, è solo una spalletta laterale, però comunque esce anche sul Corriere: la visita di Più Europa, cimici e acqua non potabile. A Sollicciano le condizioni sono indegne. Ecco, se ne accorgono anche loro. E ecco, questo diciamo è un po' il livello più basso, più strumentale, più opportunistico della politica e delle forze comunque non di minoranza. Non si sta parlando di opposizioni, ma si sta parlando di partiti che spesso e volentieri hanno fatto la parte del leone, che sono stati al governo e che, insomma, hanno delle responsabilità su tutto questo. Per cui chiaramente quando si parla della politica bisogna fare un po' anche dei distinguo, perché se no si rischia di cascare, insomma, in tutta erba un fascio. Non è poi propriamente vero che tutti sono uguali solo perché stanno in politica. C'è anche chi sta alle opposizioni, c'è chi governare non ha mai governato, ci sono invece quelli che fanno delle dichiarazioni interessate quando gli comoda, e quando poi tengono in mano le redini del paese, continuano a fare danni su danni. E poi, quando invece al governo non ci sono o sono un po' lontani, ecco che cercano di cavalcare un po' l'onda. Questo mi sembra a me, tanto per chiudere, con una banalità e un'ovvietà, quella che è il contenuto della visita di più Europa e radicali di fronte a Sollicciano. Direi che abbiamo detto tante cose anche questa settimana. Vi saluto e vi do una buona pausa rigenerativa di agosto. Ci sentiamo comunque presto. A tutti e a tutti voi, il mio grande e solito ciao!

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Radio Wombat.
4: Da sempre.
3: E obiettivamente.
5: La migliore.

0: direttamente da Radio Wombat.
1: Ah, no, non posso dire sono felice di essere a RDS, vero?
2: Sbloccami. Sblocca.

0: Sì, buonasera. Buonasera, siamo su Sbloccami, Radio Wombat, radiowombat.net. Se ci volete ascoltare o ci state ascoltando sul telefono, computer, eccetera, oppure 13:59 AM se invece state ascoltando dalla radio. Adesso siamo in diretta. No, non siamo in diretta, è una falsità. Con due ospiti, i Giova e l'Eco.
1: Tu. Vai, e... puoi presentarti, l'Eco, di qualcosa.
2: Ciao a tutti,
1: cioè,
2: ci siamo.
1: Abbiamo fatto un po' i misteriosi, ma ci siamo. Direttamente da non posso dirvelo. Le nostre identità sono segrete.

0: Eh sì, e oggi ce la stiamo prendendo comoda con questo pezzone introduttivo che ancora vi accompagnerà per non poco. Scusami, ti attivo il microfono. Eccoci.
1: Tra poco ti muto perché voglio sentire il pezzo, quindi quando ti muto, ti alza il pezzo.

0: Eh sì, siamo in un ascensore. In un ascensore che si sta dirigendo verso una riflessione, una discussione su qualcosa che fa parte di tutte le nostre vite quotidiane, come abbiamo parlato nelle puntate precedenti, ovvero la musica attraverso il telefono, iniziando magari anche dalla piattaforma streaming, no? Perché è come la maggior parte delle persone adesso utilizza la musica, no? Perché è comodo, magari, perché non ti devi scaricare roba sul telefono e alla fine lo stipendio, cioè sì, lo stipendio, l'abbonamento ce l'accolliamo, no? Però quella musica, per esempio, quando te l'ascolti su Spotify, non la puoi scaricare e poi mandare magari a qualcun altro, no?
1: Adesso da poco hanno introdotto però una sorta di chat all'interno di Spotify
0: L'ho
1: stesso e ti
0: visto.
1: puoi mandare, nessuno penso l'abbia mai utilizzato nella storia dell'uomo fino adesso, però vi faccio sapere che esiste. E il mood di oggi sarà un po' quello di mettere solo pezzi che non sono appunto nelle piattaforme streaming, tutti ci siamo riuniti un po' per ieri sera siamo stati a Mondeggio, un saluto ai ragazzi, siamo stati alla serata e parlando, chiacchierando lì tra di noi, tra l'altro vino super grandi. Parlavamo un po' di questo, parlavamo di alcune delle caratteristiche che hanno dei pezzi a cui siamo molto legati e che non sono appunto reperibili nelle piattaforme e quanto questo influisce anche un po' nel nostro rapporto con quel pezzo, perché magari avendolo quotidianamente all'interno. Alza, alza, alza, alza, alza, alza.

0: E c'è da dire che in questa Firenze si cuoce.
1: Sì, siamo tipo l'equivalente che a Baghdad, penso, in una situazione molto calda. Immaginatevi, cemento armato intorno a voi, voi sul ciglio della strada, stesi per terra senza una coperta, senza nulla. Quella è la situazione.

0: Eh sì, questa puntata magari sarà più lunga del solito, perché non ci bastava un'introduzione di 10 minuti e mezzo, ma anche ci accompagnerà insieme a noi un pezzo, che è questo, che sarà il tappetino di questa puntata. E Iggy, ci dici questo pezzo, perché so che l'hai scelto te. Come l'hai trovato? Qual è la storia di questo pezzo?
1: Bello perché questo pezzo è letteralmente l'unico che non ho idea di come cazzo sia entrato all'interno della mia vita. Boh.
0: Perfetto.
1: No, sto scherzando. Questo credo sia, a proposito di The Radio, credo sia la trasmissione di Gilles Peterson, un bel DJ, un bel personaggio all'interno della cultura rap americana. Lui è un DJ, viene spesso anche in Italia, tra l'altro. Me lo sono sempre perso, però ogni tanto è venuto e fa un programma discretamente figo e molto spesso vanno degli artisti insomma interessanti, e quindi è bello perché c'è questa
0: Questa
1: sensazione
0: canzone è sua.
1: molto. Questa canzone non è sua, questo è un pezzo che avevano semplicemente trasmesso durante la loro
0: Ah,
1: trasmissione.
0: ok. Ma
1: Credo sia
0: dove l'ha
1: molto
0: sentita
1: figo.
0: questa trasmissione?
1: È questa trasmissione un po', diciamo, sotto i radar di un certo tipo di di mondo, e quindi mi era capitata sott'occhio, e in particolare mi interessava l'artista che è andato in questa trasmissione, che è Madlib. Abbiamo sentito prima con il pezzo dedicato a Waldo Nervin, un artista che invito a tutti ad approfondire, un King Otto,
0: Ma
1: possiamo
0: non la
1: definirlo
0: sentiremo
1: King
0: qualcosa di
1: Otto.
0: Madlib alla
1: L'abbiamo
0: fine?
1: sentito prima, era quella di Yesterday New Quintet,
0: Ok,
1: un alter ego come in tanti,
0: il pezzaccio.
1: e il pezzaccio.
0: Lui.
1: Quindi
0: Ok.
1: era quel pezzo, e quindi credo sia molto figa questa tendenza di molti artisti americani che vanno semplicemente nelle radio. Oddio, non credo sia una tendenza vera e propria, però vanno lì e non parlano di loro, parlano semplicemente di musica, di pezzacci, come abbiamo definito, che sarà un
0: Sì.
1: po' il core di questa puntata. E quindi pezzacci, chiacchiere, probabilmente canne e decisamente birrette.

0: E vabbè, quindi si stava dicendo, questa canzone l'hai trovata su YouTube, l'hai iniziata ad ascoltare su YouTube?
1: Iniziata no, continuata ad ascoltare.
0: Continua.
1: Probabilmente non l'ho ascoltata per la prima volta su YouTube, ma poi
0: Ah, perché
1: successivamente.
0: sulla radio dicevi, no?
1: Bravo, bravo. Credo
0: Ho capito.
1: Mixcloud utilizzassero come
0: Ok.
1: piattaforma per caricare le puntate. Sì.
0: Ho capito. Su YouTube, sì, su YouTube e su Spotify volevo dire questa cosa non c'è, cioè questo pezzo non c'è.
1: No.
0: E come mai ieri abbiamo, insomma, vabbè, ieri abbiamo, parlavamo del fatto che magari per dei cavilli legali, le cose che sono state pubblicate, magari edite da altre case discografiche, non lo so,
1: I
0: autoprodotte, non
1: campioni.
0: so esattamente come mai certi album di artisti sono solamente su YouTube e non vengono caricati dalla casa discografica nuova su Spotify.
1: E se ci fate caso, ogni tanto accade che
0: Forse perché.
1: proprio quel pezzaccio
0: Sì.
1: che vi sta tantissimo a cuore, a un certo punto diventa trasparente e non è più su Spotify. Ecco, questa è veramente una cosa brutta. Fateci sapere se avete avuto.
2: Capita che magari quell'album che tu scopri o comunque ti senti da YouTube perché è solo lì, magari quell'artista forse anche giustamente vuole renderlo più usufruibile tramite lo Spotify di turno, però in quel momento
1: Praticamente senza remunerazione, quindi.
0: con
1: Dico,
0: poco immagino, molto
2: in
0: poco
2: quel
0: perché.
2: momento succede che cambiano le basi per quello che dicevamo anche ieri. E lì l'affezionato all'album forse non so, può succedere che stona un pochettino perché dice cazzo, io me lo ricordo totalmente diverso, perché poi la base ti cambia. A me cambia un po' la percezione. Dall'altra
0: Perché
2: parte
0: dici canzoni di quell'album lì, ma con basi diversi?
2: esatto, perché
0: Ah, ok.
2: appunto non so, diritti o quello chi per loro nel senso. Però ti piace l'artista e anche un po' per riconoscimento a lui, secondo me, a lui, a lei chiaramente, te lo vai a riprendere anche su Spotify. E dall'altra parte il pro è che magari tu ti ascolti forse un nuovo album con delle basi diverse. Non lo so, pro e
0: Sì.
2: contro.
0: Nel senso, come mai secondo voi non ce li sentiamo più su. Cioè, no, scusate, non compriamo più CD, invece ce li sentiamo solo su Spotify, capito? Anche per, come dire, riconoscimento, no? Anche verso l'artista che stiamo supportando e che sicuramente ci starà a cuore, perché voglio dire, non solo, vabbè, la musica. Beh, c'è poco anche da dire sulla musica, a parte la vita di tutte le persone, no? Si lega magari anche al tuo stato emozionale, sentimentale, eccetera. Però, se magari l'ascoltiamo tutti i giorni, costantemente, grazie anche a queste piattaforme, e in una certa maniera, non lo so, creiamo magari del rumore, riusciamo anche a contribuire meno a far sì che questo artista si autosostenga, eccetera. Boh.
1: Beh, credo che un circuito indipendente di persone che tuttora si stampano e vendono 500 copie di un vinile ci sono ancora, ci sono degli esempi. Ne parlava da poco Inoki, che salutiamo, e lui diceva che appunto fondamentalmente c'è un giro di persone che è interessato a quella roba lì. Chiaramente è un discorso di visibilità. Tu fondamentalmente non essendo nelle piattaforme non esisti, considerando che il 95% di noi ascolta musica tramite le piattaforme. Quindi c'è quel
0: Certo,
1: discorso lì
0: però
1: sicuramente.
0: ora si potrebbe dire che le piattaforme potrebbero avere dei lati sicuramente un po'.

0: Insomma, loro quando eri sull'applicazione registravano i rumori ambientali e cercando di capire il tuo umore ti proponevano le canzoni adatte a te. Non so se questa cosa è mai andata in porto, se l'hanno fatta così per fare marketing o okay. Che. Però, comunque, abbiamo parlato anche ieri sera del fatto che magari uno si va a ascoltare una canzone su Spotify, perché chiaramente è un mezzo, cioè dobbiamo sia riconoscere, secondo me, la sua parte di strumentale. Ok, dalla quale troviamo le canzoni, riusciamo magari a selezionare, che ne so, la radio della canzone quando ci piace particolarmente un pezzo, oppure la radio dell'album. Secondo me si può fare anche la radio dell'album,
1: Sì.
0: che dici?
1: No, credo
0: No?
1: che alla fine dell'album, quando tu ascolti tutto un album, parte la radio, che è radio tipo di
0: Ah,
1: artisti simili,
0: radio
1: potrebbe essere.
0: dell'artista,
1: Sì, radio
0: sì.
1: dell'artista potrebbe essere.
0: Vabbè, però certe volte.
2: L'algoritmo.
1: Comunque il punto credo sia il rapporto con, da un punto di vista quasi fisico e bipartito tra noi e il pezzo che ci stiamo ascoltando, perché
0: Sì.
1: ovviamente avendolo su Spotify è anche molto più facile ascoltarlo in continuazione. Se tu ascolti un pezzo per una settimana di fila, poi quel pezzo non fa più niente da fare con te, quindi capita tantissimo, ad esempio a me che ho tanti brani piaciuti all'interno delle mie piattaforme e faccio caso che sono semplicemente piccoli momenti di vita che sono un po' molto spesso anche chiusi lì. Invece se tu avessi il rapporto un po' diretto con un album fisico, un CD che ti metti quando hai un determinato umore, può essere un rapporto più sincero quantomeno. Detto ciò, io credo che appunto il limite principale sia appunto questo qua, cioè il discorso campioni è molto interessante perché poi c'è appunto tutto il discorso legislativo e conosco tanti appunto che non hanno avuto la possibilità di pubblicare dei dischi proprio in virtù della difficoltà di pulire i campioni. Ed era figo anche il discorso che faceva Lopez, non ti chiami Lopez? Ah,
2: L'eco, però va
1: l'Eco,
2: bene Lopez, mi piace.
1: e sul discorso della stessa canzone con un beat di un certo tipo sulla piattaforma e un altro beat su Spotify. E riguardo questo esempio possiamo portare un pezzo che
0: Qual è?
1: è J-Lib,
0: Ok.
1: The Red, che se voi ascoltate questo pezzo su Spotify sentirete una base del rap, e ok, se ascolterete questo pezzo su YouTube sarà una mina,
2: Diventa pezzaccio,
1: diventa pezzaccio.
2: chiaro.
1: Secondo me c'è un po' di differenza.

0: Io. Questo pezzo era sempre medley, adesso la chiudiamo, ve lo prometto, ci spostiamo un po'. Però credo che un po' la connessione comune tra noi tre oggi che abbiamo identificato per questi pezzi, tra l'altro molti di questi solo su YouTube e non sulle piattaforme, sia il discorso del rap, quindi forse approfondiremo un po' questo ambito qua.
1: Esatto.
0: E ci ricollegheremo ovviamente anche all'ambito tecnologico, perché è un po' il fulcro della puntata e quindi...
1: della trasmissione, diciamo.
0: No, della puntata che fa parte della trasmissione, sì. Sì.
1: No, ecco, le piattaforme streaming... alcuni brani sono rimasti fuori dalle piattaforme streaming, ma tanti sono dentro, quindi tutti li utilizziamo. Non so se sapevate, ma ho letto che tempo fa, abbassa un po' la cassa per favore, tempo fa il CEO di Spotify ha investito 700 milioni di dollari in aziende militari, insomma, che avevano a che fare con Israele. Chi volesse leggere qualcosa, c'è il link di BDS nella descrizione di questo episodio. E ci sono, io vorrei mettere adesso un grande pezzaccio, e sono i Senza Palle, che hanno suonato più di 2 anni, 3 anni solamente in spazi bolognesi, e hanno poi pubblicato l'album anche su Spotify, però attenzione, c'è anche su Bandcamp, e loro non mettono insomma è offerta libera, quindi chiunque si può scaricare le tracce.
0: Scaricate, ascoltate, supportate.
1: E quindi questo è Senza Palle, Cani Castrati.

0: Ebbene sì, cani castrati. Vabbè.
1: Cari castrati?
0: Cari castrati.
1: Cari castrati sono i nostri followers, no? Un gruppo ufficiale. Cari castrati.
0: Allora, si diceva, l'algoritmo, ecco, insomma, la piattaforma, la parte digitale che occupa la musica ci porta anche dei benefici, chiaramente, no?
1: Spezziamo
0: Io
1: un'arancia a
0: spezziamo
1: favore.
0: un'arancia a favore
1: Sì.
0: dell'algoritmo,
1: Sì.
0: perché delle piattaforme. E te ci dicevi, Gigi, che hai fatto, cioè ti piace fare le playlist,
1: Sì,
0: ok?
1: sì, sì.
0: Come mai?
1: Ma è un sistema, un metodo più di ogni altro di catalogare, avete capito, di organizzare la propria musica, quindi fondamentalmente è una roba figa, secondo me, ci sta. Più che un discorso personale, probabilmente. È figo organizzare anche tutti i pezzi di un artista a cui sei legato, o tirare fuori delle playlist da 3-4 ore di un artista figo, ci sta. E io credo che in
0: Quindi,
1: generale.
0: scusami, playlist con dentro album. No.
1: No, non mi piace quella roba. No, perché non c'è selezione.
0: No,
1: Secondo
0: certo,
1: me.
0: però c'è un accostamento di
1: Sì.
0: album ad album,
1: Però
0: no?
1: secondo me, non lo so, nella mia testa la playlist non deve essere. Deve essere importante la selezione, no? Quindi quell'aspetto lì. E io credo che in generale, avendo un po' di curiosità, sapendolo sfruttare, non limitandosi alle top 100 o ai pezzi consigliati e basta, secondo me, non avendo vissuto l'epoca prettamente digitale e anzi analogica del vivere la musica. Insomma, tante robe non le avrei mai ascoltate che mi piacciono senza l'utilizzo delle piattaforme. Quindi, leggermente rispetto a quello che c'è dietro, non è bello perché gli artisti prendono veramente poco e non c'è. Non vengono valorizzati in nessun senso, quasi meno di YouTube. Quindi.
0: Sì, è diventato un posto dove fanno pubblicità loro stessi, no? Loro stesse.
1: E ovviamente ci sono molto spesso degli accordi tra case discografiche e chi fa appunto le playlist e le radio.
0: Ma magari potrebbe essere proprio per quello per cui alcuni pezzi, per esempio, dopo ci ascolteremo un pezzo di Willy Peyote, che si chiama Accanimento Terapeutico. E ci sono tre album di Willy Peyote che non sono su Spotify, dove abbiamo
1: E
0: ascoltato.
1: perché non sono su Spotify?
0: Perché? Perché a me mi viene da pensare che il testo è troppo aggressivo, e quindi la casa discografica che ora gli pubblica la roba non vuole che questa cosa rientri. Questo è
1: Questo è letteralmente
0: tutto.
1: censura, quindi.
0: Ma vabbè, alla fine, secondo me, tante degli artisti che fanno questo lavoro a un certo punto devono fare a patto che devono creare un'immagine da vendere, specialmente se firmi con case
1: Soldi,
0: discografiche.
1: soldi, soldi.
0: Soldi, sì, è vero, soldi anche
1: Sempre.
0: vero. Boh, sai, poi col Covid immagino che sia stato molto difficile per loro perché magari, cioè, non c'avevano più lavoro, no? E magari qualcuno magari si era fatto il mutuo per la casa, no?
1: Certo.
0: E quindi sono andati magari a Sanremo, non lo so, e hanno iniziato. Tra l'altro questo Willy secondo me l'ha fatto un po', ha fatto degli album, insomma, che si vedeva che cercava un pubblico più ampio, probabilmente proprio perché.
1: Quindi quando è andato a Sanremo lui? E
0: Durante il Covid e forse anche l'anno dopo.
1: come ha detto, come si è posto?
0: No, vabbè, comunque ha fatto la sua figura, però.
1: La sua
0: A
1: figura dove? A Sanremo?
0: Sanremo, certo.
1: Veramente mi ha nominato 4 volte una cosa innominabile. Andiamo avanti.
2: Io mi riallaccio a quello che diceva IG sulle playlist, no? Perché a te piace, hai detto, giusto, farle.
1: Sì, rispetto.
2: Ok. Io mai stato un fan della playlist da fare, ma più perché, cioè, quando voglio sentire una cosa, vado sull'artista, vado sull'album, metto play, si ascolta e vai. L'unica playlist, è davvero l'unica, se volete, no, non è vero, non la troverete mai, è impossibile. L'ho fatta con l'intelligenza artificiale, o
0: Sì,
2: meglio, con l'algoritmo, voglio dire.
0: di Spotify, che
2: Di Spotify,
0: comunque.
2: perché
1: In
2: qui.
1: che senso? Spiega bene il processo.
2: Sì, il senso è parti da una canzone, da un pezzaccio, ovviamente. E Spotify poi ha questa grande cosa di riuscire a leggere i tuoi pensieri. E che è una cosa assurda, e ti riesce a consigliare della musica che tu l'ascolti e dici, tu dove sei stato? Cioè, tu pezzaccio, sì, dove sì. sei stato fino a ieri? Quindi io questa playlist l'ho fatta anche in poco tempo relativamente, nel senso che parte la canzone che tu hai scelto, te l'ascolti, e poi parte la radio, e la radio ti dà dei pezzi, alle volte dei pezzacci, tu la salvi e in un secondo, e qui torniamo a quello che si diceva del perché lo usiamo così tanto, perché è troppo facile salvarlo.
0: Sì.
2: Te lo tieni lì, sai che poi il giorno dopo c'è, non lo devi ricercare, e quindi ti fai una playlist di tutte cose più o meno simili, poi lì forse c'è il rischio che diceva IG, che diceva forse ieri, forse non l'ho ancora detto adesso, dell'appiattimento, no? Del rischio
1: sì,
2: di...
1: Sì, infatti le cose interessanti sono venute fuori ieri, non oggi.
2: Assolutamente.
0: E che stavi dicendo, te lo ricordi?
1: No, non mi ricordo, però volevo sapere, cioè, quindi all'interno di questa playlist che hai creato così, c'è un filo conduttore, nel senso dalla prima canzone poi ci sono tutte le altre, o ci sono, diciamo, tanti piccoli agganci all'interno di... Qual è il filo conduttore?
0: Cioè,
1: un unico pezzaccio o tanti stimoli?
2: No, tanti okay. stimoli.
0: Cioè, diverse canzoni, sì, ascolti sì, la radio sì, e sì, l'aggiungi.
2: Poi è chiaro, no? Cioè, la radio alle volte sbaglia. È ovvio questo.
1: Meno
2: male, meno male.
0: Forse
2: direi,
0: la maggior
2: no?
0: parte.
2: Meno male. Sì, sì dai.
1: Poi, quanti
0: troviamo
1: secondi...
0: dei pezzacci, però...
2: Quando poi trovi il pezzaccio, ed è lì la forza, che magari quel pezzaccio, se tu non te lo ascolti all'interno della radio, ma te lo vai a prendere... Poi sta a te, cioè l'algoritmo ti dà un potere di dire guarda, questo è un pezzaccio, ora se vuoi vatti a sentire l'album, vatti a sentire l'artista e lì scopri, e lì vai.
0: Certo, ti succede spesso questa cosa?
2: Ma nell'ultimo periodo molto, soprattutto con tanta musica non italiana.
1: Possiamo dire che sei guidato dall'algoritmo?
2: Guidato, accompagnato direi io.
1: Che cazzo cambia?
2: Che mi sento che vado di pari passo con lui e non che lui che mi traina. Quindi diciamo, poi do di lui all'algoritmo, ma non lo so.
0: Certo.
2: Chi è l'algoritmo?
0: Cos'è l'algoritmo? Vabbè, sicuramente hai un'interazione con l'algoritmo tutti i giorni.
2: Costante.
0: Sì. E se diciamo c'è una parte di noi che sceglie la musica, no? Qualsiasi, dovunque nel nostro corpo sia questa collocata e che ci fa piacere i pezzi, in questo caso questa parte di noi è in parte, il gioco di parole, digitale, no? Cioè, attraverso questa, noi magari lo utilizziamo come strumento, ma sicuramente ha una...
1: un'influenza digitale.
0: La memoria digitale. No, non lo so, non so cosa tu intendi.
2: Se la conosco in tanti diventa famosa.
1: Forse se lo dico io diventa famoso.

0: E come anticipato, adesso è il momento di introdurre uno dei pezzi che potrebbe essere un pezzaccio. Devo dire, ci sono tanti pezzacci in questi album, che sono tre album, tre EP, diciamo. Vabbè, sentiamolo.
1: Brother Willie.

getto nella voragine, mi iniettano il veleno e dettano formule magiche, vogliono il controllo, mi vogliono psicolabile, nel mondo dell'immagine, lo share le vostre lacrime, raggiungo il fondo in fretta, mi getto nella voragine, convincono che tutto sembra

0: torniamo invece su Sbloccami. E volevamo parlare, introdurre dell'altra parte digitale che fa parte ormai di noi e con cui ascoltiamo tutta la musica che riusciamo, insomma, che scarichiamo sia da YouTube che da Spotify, perché questo è un mezzo che...
1: Il messaggio è scaricare il più possibile, il più velocemente possibile.
0: Esatto, possiamo... qui e ora. Vabbè. E quindi richiama, queste sono le cuffie.
1: Richiama,
0: no?
1: Un po' il box, il cosiddetto pirate boxing.
0: Esatto.
1: Se ragazzi avete voglia, portate della roba, la caricate lì, potete scaricarvi quello che volete. C'è, ci sono film, c'è musica, tanta roba figa, quindi condividete.
0: Esatto. Sì. Facciamo quindi una piccola parentesi. Perché la pirate box, no? Perché quando ci colleghiamo a queste piattaforme streaming, proprio perché in qualsiasi momento, no? Allora, Se noi avessimo le canzoni scaricate sul telefono, ok, che c'è sempre pieno, voi, io sono sicuro che voi ci avete problemi di memoria sul telefono.
2: Sempre.
0: O avete cambiato il telefono da poco?
1: No, posso dire no, succa.
2: No, la prima che hai detto, è un continuo cancellare cose.
0: Cancellare cose.
1: Quindi sì, perché hai un problema in potenza, cioè molto vicino. Che tu...
2: Perché sono pigro e quindi lo faccio solo quando il problema è ormai...
0: Attenzione, sì,
2: io... distruttivo.
0: È vero, un po' siamo pigri, però è un compito assurdo, certo. Ok, da fare tutti... Cioè, spesso è un compito che dobbiamo fare per forza, ma perché?
2: È un lavoro.
0: Anche. Perché, cioè, voglio dire, questa cosa un po' è coinciso con l'aumento di fotocamere dietro il telefono. Più fotocamere c'hai e magari più le usi, no? Ormai, cazzo, l'hai pure pagato il telefono con le fotocamere. E quindi, questo, insomma, vabbè, magari ci faremo un'altra puntata su questo. Comunque, la questione dello streaming, noi non ci scarichiamo queste canzoni, non ce le scarichiamo, le utilizziamo su Spotify, ma quando apriamo Spotify e premiamo play, queste canzoni dove stanno? Cioè, cosa sta succedendo?
1: Fisicamente chi le ha?
0: Chi le ha?
2: Mister Spotify.
0: Mister Spotify, sì. Esatto. Ma Mister Spotify si potrebbe dire che sta nel cloud, ok? Ma sto cloud dove sta?
1: È uno stato, sì, si è riconosciuto.
0: Ma c'è alle nazionali?
1: Sì. Hanno fatto la guerra.
2: C'è Claudio.
1: Un po' di guerra, sì.
0: E vabbè, e quindi il cloud sono questi casermoni che di fatto, possiamo dire, fanno anche
1: cloud
0: la guerra. La guerra alla... alle terre rare, per esempio, perché questi casermoni, che è il cloud, ci sono centinaia, migliaia di computer
1: e succhiano
0: energia come non ci fosse un domani. E noi, quando clicchiamo play, la nostra antenna del telefono spedisce verso le antenne magari che abbiamo in città.
1: Il suono è letteralmente...
0: Esatto.
1: Fa così.
2: No, esatto. Secondo me non lo senti il suono.
0: Quanto se lo sarebbe bello.
1: Come il discorso delle onde.
0: Se riuscissimo
1: a
0: sentirlo, farebbe magari così. E vabbè, e comunque.
2: E poi,
0: insomma,
2: è come inizia il nostro tappetino di questa puntata, quel suono, no?
0: E praticamente, insomma, con la Pirate Box invece potete collegarvi in 3 secondi e trovare tutta una libreria che vi potete chiaramente scaricare o in una chiavetta. E ve la guardate a casa mentre siete in bus, mentre vi state allenando. No?
1: Ya. Prossimo pezzaccio, Loke.
2: Andiamo col pezzaccio?
0: Sì, vuoi introdurlo?
2: Io andrei. Andiamo su uno dei mashup che abbiamo preparato, però. Cioè, abbiamo preparato, sembra che li abbiamo fatti noi.
1: Ma prima ancora, che cazzo è un mashup?
2: Questa è una cosa su cui non mi sono mai interrogato. Però praticamente prendi un pezzaccio, ne prendi un altro, li mashuppi e poi esce la magia.
1: Siamo finiti.
0: E questi mashup però non li abbiamo trovati sullo stronzone di Spotify.
2: Assolutamente mai. Li
0: però
2: trovi solo
0: sullo stronzone di YouTube.
2: Andrei con a uno a cui sono abbastanza legato, perché qui secondo me non è pezzaccio ma è una mina. La differenza è sottile, magari
1: sottile.
2: Si capisce, non si capisce, ma di certo non so spiegarla. E abbiamo il caro Pino Daniele con
1: Pino dei Palazzi.
2: E lui è un altro, lui fa i pezzacci, non fa le mine, è diverso. Con Jamiroquai.
1: Il suo gruppo Black Sausizza, prossima puntata.

0: Vabbè, eccoci. Allora parlavamo, abbiamo iniziato poi a parlare dello streaming, ma la parte fisica che avevamo annunciato sono in realtà le cuffie, no? Le cuffie. Aspetta, scusami, si è mutato.
1: No, volevo solo dire cuffioni e cuffiette.
0: Esatto, perché ci sono tanti tipi diversi, no, di cuffie. Quelle che magari metti sopra l'orecchio, come quelle che stiamo indossando noi, oppure quelle che metti dentro l'orecchio, come, insomma, non lo so, sono quelle più comuni forse, ma comunque sia, molto probabilmente senza il cavo, perché sono cuffie Bluetooth, no? E ti consentono magari di immergerti anche un po' di più, isolato. Non lo so, che ne pensate?
2: Sì, sì, sì.
1: Va, dai, Igi, questa è roba tua.
2: sto a fuoco. No, vabbè, la riflessione che facevamo un po' ieri, presi dai fiumi e dai mari, era un po' questo discorso del fatto che ti priva un po' indossare cuffie in qualsiasi contesto, in metro, sul treno, camminando. Ti priva un po' da un lato dei rumori della città, che molto spesso sono una merda, perché tipo macchine e quant'altro. Però secondo me ogni tanto a me è capitato di essermi perso delle potenziali interazioni interessanti a causa delle cuffiette e di quanto in un certo senso comunichiamo il fatto che non vogliamo i coglioni rotti se indossiamo delle cuffie o qualcos'altro, no?
0: Esatto,
2: è un po' un segnale all'esterno in un certo senso.
0: Esatto, anche l'altra persona che ti vede magari capisce,
2: cioè,
0: questo
2: già non ti parlerebbe mai.
1: Sì. Ma poi, cioè, se la ribalti, a te non verrebbe mai di parlare a una persona con le cuffie.
2: No, mai.
1: È un segnale chiaro, avere le cuffie, sì. Statti là, io sto qua, non sì. Voglio cazzo.
0: E invece, se uno sta solo con il telefono, questa cosa è simile, secondo me è simile questa cosa,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Se uno sta, che ne so, si ferma alla fermata del bus e sei col telefono.
2: Però le cuffie
0: però,
2: tipo,
0: no. Anche a un bar col, cioè, telefono.
2: Tipo, per me non c'è cosa più raccapricciante di qualcuno che mi rivolge parole alle AirPods mentre sta parlando con me. Quello è tipo un cortocircuito, dico,
0: esatto.
2: Che cazzo vuoi?
1: Sì, il telefono secondo me anche, ma le cuffie di più.
0: Esatto,
2: cioè,
0: però
2: mentre
0: cuffie sono connesse
2: diverso.
0: Al telefono, tra l'altro.
2: Perché il libro chiama, cazzo, spizza un attimo che cazzo sto leggendo e rivolgimi parola. È un po' quel mondo lì invece, se vogliamo.
0: No, cioè, non ho capito, che cosa hai detto?
2: Se uno ha un libro in mano.
0: Ah,
2: contesto,
0: ho capito.
2: Secondo me lì, cazzo, se,
1: non è che al
2: no,
1: tipo alla tipa
2: è,
1: col telefono dici cosa stai scrollando.
2: No, esatto, e no. Poi lì è immediato e non può che non far piacere. Non può che far piacere che qualcuno ti riconosca e dica
0: esatto.
2: Thomas Bernhard è il più grande scrittore europeo del XX certo. secolo, cosa vera tra l'altro.
1: E poi sulle cuffiette secondo me è una cosa anche, perché come dicevi, no, cioè quelle che ovattano proprio, che tu non senti più nulla attorno.
2: Quello è perché sei sballo tipo dalla mattina alla sera, credo.
1: La macchina non la senti. E, non so, passa il tram e non lo senti, quindi lì diventa anche tutta la parte di pericolo, tant'è che il sottoscritto ne usa una perché ha bisogno di essere comunque
2: certo.
1: sempre stimolato dalla musica che ricordiamo è troppo facile usufruirne dalle piattaforme, però dall'altra parte hai bisogno ancora di un contatto con la realtà. Poi c'è anche quel momento dove, e torniamo all'inizio di quello che diceva IG, non vuoi cazzi e quindi te le metti tutte e due e chi solo ti guarda deve capire che non c'è modo di...
2: Sì, tipo allontanati.
1: Sì, solo al controllore sul treno puoi parlare perché ti arriva e dice zio.
2: Ma non gli parli perché...
0: No, questa cosa non funziona con il controllore effettivamente,
1: no,
0: lui un potere universale,
1: esatto, lui ha il potere
0: nascondino.
1: Di dire, ehi, toglietele un po', dai.
2: Aspetta un attimo, ma prossimo pezzaccio?
0: Ecco, il prossimo passaggio io metterei Rino Gaetano.
2: Posso
1: andiamo ancora con i cosiddetti mashupini.
0: I mashupini.
2: Freddie Gibbs.

0: una lode a YouTube che permette,
1: bene o male, custodisce ancora. Sì, però potremmo iniziare a custodirli anche noi.
2: Cioè, certo. La cosa figa comunque è che alcuni pezzi di YouTube sono stati caricati tanto tempo fa e non sono stati pubblicizzati, quindi non c'è il discorso della remunerazione, e molta roba ancora vecchia è un po' esente da quella roba insopportabile.
0: Sì.
1: E parlando di streaming, parlando di questi pezzacci che magari su YouTube a un certo punto chiude oppure li vengono eliminati, addio, cioè col cazzo che ce li sentiamo in streaming, perché quel computer è stato spento oppure sono stati cancellati.
3: È necessario fare come si faceva a 12 anni,
1: ovvero
3: con quel famoso MP3 converter.
2: Cazzo.
3: Con cui dici andavi su YouTube, prendevi questo link, ovviamente io poi parlo per esperienza, ovvero avere un fratello più grande ti permette di scovare questi segreti.
2: Avevi accesso a una tipologia di conoscenza.
3: Sì. Era il mio internet, mio fratello, no? E quindi ti diceva, guarda qui, prendevi quella canzone da Spotify, ecco qui, da YouTube, e un secondo dopo era sul computer. E te l'ascoltavi quando cazzo
1: te la mettevi
3: volevi
1: sul telefono.
3: Poi te la mettevi sul telefono nel momento in cui sbloccavi anche quell'arma di distruzione di massa del telefono. Sì, però il giochino era quello. Prendevi il link, lo mettevi su questo programma e arrivava sul computer.
1: Adesso non è...
3: E lì ti facevi la playlist, ecco. Perché lì prendevi un tot di canzoni, poi ti diceva, guarda, adesso te lo metto su un CD fisico.
2: Sì.
3: Come? Cosa?
1: Ma ve l'ascoltavate mai su... Cioè, ve lo scambiavate mai col Bluetooth le canzoni delle persone?
2: Sì. Media,
1: c'era qualche pezzo.
2: Quindi, che ti posso dire? Dal 2008 al 2014 quello era la conoscenza, sì, era...
3: Mi sposto un secondo e abbandono, ma proprio per un secondo, la musica, perché come detto, scambiare YouTube e telefonino, io ricordo il video di Ronaldinho che prende le traverse, quello è il video che girava tra i ragazzini, dicevi, guarda qui, guarda questa roba.
1: E tu ti diventava
3: e tu dovevi averlo sul telefono, esatto, perché
1: che tutti volevano avere,
2: del Rolex nella nostra società.
3: Esatto. Ronaldinho.
1: Io avevo un amico che aveva dei pezzacci e decideva di non condividerli. Cioè, qualcheduno, non te lo mando questo è mio.
2: Il prossimo pezzaccio qual è?
1: Il prossimo pezzaccio, allora continuiamo con un mashup, che però adesso è Notorious B.I.G. Con Andrea Bocelli.
3: Sai che ti dico? Prendi quel tuo amico e faglielo sentire questo pezzo. Condividiglielo. A differenza di quello che lui non faceva.
4: Musica!

0: E va bene, questo era Notorious Big con Andrea Bicelli. E purtroppo avrete sentito che in certi punti era un po' glitchata la canzone, perché appunto siamo stati costrette a
1: craccarlo.
0: A craccarlo, no, a scaricarlo da YouTube. E ormai non è, cioè, nel segreto. È molto facile scaricare da YouTube, ok? YouTube MP3 downloader sul vostro motore di ricerca e vi escono un botto di siti, dovete guardare quelli che funzionano, quelli che non funzionano e poi riuscite a scaricarli, però purtroppo spesso e volentieri sono in una qualità non buona, non lo so, non ci sono i passi, eccetera eccetera. Mentre ci sono invece altre modalità, oltre a sempre scambiartela col Bluetooth, col tuo amico, con la tua amica, o diciamo delle comunità online sulla rete che si scambiano i file e le loro cartelle sul computer, no? Forse per conoscerlo meglio dovreste chiedere al vostro hack club di fiducia, sicuramente sapranno come aiutarvi. E quindi ecco, nulla, alcune si possono scaricare da lì, tante devo dire, però altre invece sono inconoscibili, introvabili se non nei meandri più profondi di YouTube.
1: Sì, sì. Comunque, se dobbiamo parlare di piattaforme, secondo me, se all'interno delle piattaforme streaming musicali riusciamo a mantenere una sorta di democratizzazione, questo secondo me manca completamente invece in tutto quello che riguarda film, serie TV. Cioè, posso dire, è veramente una merda. Soprattutto è una merda che tantissime persone si ritrovino a guardare schifo soltanto perché stanno nelle piattaforme
0: perché
1: principali.
0: Lì, certo.
1: Sì.
0: In che senso?
1: Nel senso che la qualità e la possibilità, l'ampiezza delle cose che puoi vedere e usufruire tramite le piattaforme è tipo l'1% se lo paragoniamo a Spotify. Cioè, è veramente difficile trovare cose interessanti, considerando che semplicemente le piattaforme basano il loro algoritmo su degli studi che sono basati su indagare quali siano i gusti delle persone principali e
0: o magari il contenuto che riesci ad accollarti più facilmente,
1: sì,
0: anche se non c'hai voglia, vuoi solo essere intrattenuto, no?
1: Sì, sì, esatto, perdere tempo. E questa secondo me è una cosa abbastanza brutta, il fatto che ogni tot escono fuori delle discussioni che durano tipo 2 settimane su della roba veramente immonda, quindi è sempre più difficile andare a vedersi dei film particolari e non è facile, più soprattutto se lo consideriamo e lo prendiamo in considerazione rispetto alla musica, è sempre peggio il mondo televisivo e audiovisivo, è molto difficile. Per questo un'altra volta vi raccomandiamo di venire a fare un salto e scaricarvi un po' di roba e portare un po' di roba se ce l'avete, perché forse è uno tra i metodi più sani, in un certo senso, paradossalmente.
0: Sì, più immediati di condividere,
1: guardare e trovare cose interessanti, banalmente.
0: Ebbene, sì, siamo arrivati alla fine di questa puntata, la terza puntata, o la quarta, o la quinta, non lo so, di Sbloccami. E che dire, volete aggiungere qualcosa per concludere?
1: Ringraziamo qualcuno, direi di...
0: Ricordiamo magari che chi volesse approfondire qualcosa di cui abbiamo parlato in questa puntata può scrivere a Radio Wombat su posta wombat@insiberia.net.
1: Oppure mandare il numero, il link dei pezzi, ovviamente possiamo fare.
0: Quello lo mettiamo nella descrizione
1: E lo troverete comunque anche all'interno del box se volete scaricare la puntata.
0: E comunque c'è anche il pad con cui potete interagire con noi in diretta, comunque lasciare qualche messaggio diretta a wombat.vado.li. E nulla, noi adesso mandiamo in onda la suoneria che, come da tradizione, va insomma, sale sul podio alla fine di ogni trasmissione, con cui che vi potete scaricare e finalmente lanciare via il telefono ogni volta che squilla.
1: E qui torna.

0: basso RDS, ovviamente big up per Wombat.
1: Radio Subasio direttamente da Radio Onda Rossa.
2: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: lo giuro su Dio!
1: Soltanto il vero Messia nega la sua divinità!
0: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il Messia!
2: È lui il Messia!
0: E adesso andate a fanculo!

è entrata tramite un provvedimento del governo degli Stati Uniti, è diventata un'associazione terroristica, un'organizzazione terroristica, e diciamo, spiegheremo in questo Ponte Radio che cosa comporta tutto questo, che cosa significa e che cosa sta succedendo. La notizia, diciamo, la novità rispetto a quello che è successo ieri è che oggi il sito autistici.org non si raggiunge più, perché il dominio è stato tolto, risulta sospeso, non si capisce bene che cosa vuol dire ancora. Diciamo, stiamo cercando di fare chiarezza su tecnicamente chi è che ha bloccato cosa, e ancora a questa domanda non possiamo rispondere, ma il risultato è che se andate sul sito www.autistici.org in questo momento non vi risponde nessuno.

0: E quindi loro cantano i social distortion, ma per la verità non è nemmeno la legge in senso stretto, nel senso che ripartiamo un po' da indietro, per la verità non da molto indietro, perché non è una vicenda che parte da lontano. Se proprio la vogliamo prendere da più lontano, possiamo dire che ci sono stati nell'ultimo mese, se ricordo bene, alcuni articoli, alcuni gruppi MAGA, quindi vicini a Trump negli Stati Uniti, che fomentando, no, un po' questa ricerca dell'internazionale antifascista, hanno anche nominato autistici inventati. Forse da qui quindi può partire la faccenda. Fatto sta che ieri, quindi il 27 agosto, giovedì 27, il 26
1: era mercoledì.
0: Sì, il giusto era mercoledì 26. Il governo degli Stati Uniti, con un atto esecutivo che non è un procedimento giudiziario, per chi è appassionata di queste distinzioni, la cosa un po' tornerà più avanti, mette autistici inventati nella lista delle organizzazioni terroriste globali. Lo mette in quanto ritiene che la sua infrastruttura sia sostanzialmente funzionale ad altri soggetti che inquadra di nuovo come terrorismo. I soggetti, tra l'altro, di cui parla e di cui nel comunicato va a nominare, non si riferiscono nemmeno a fatti violenti, nel senso che non ci sono violenze contro le persone contestate, da quel che pare di capire, ma ci sono comunque delle azioni dirette che secondo loro sono state in alcuni casi pubblicati dei post che le rivendicavano tramite la piattaforma di NoBlogs, oppure in alcuni casi ritiene che alcuni gruppi si coordinassero tramite le email che loro gli fornivano, e da qui in poi fa il passaggio: gli date quegli strumenti non perché siete un servizio qualcuno, ma qualsiasi, ma perché fate un'operazione di scrutinaggio, direi, no? Loro usano l'espressione vetting, che penso sia qualcosa tipo una sorta di filtro, e questo torna un po' con alcuni giornalacci da queste parti, no? Che avevano parlato del test ideologico che autistici inventati avrebbe fatto. La realtà è un po' più banale.
1: Sì, diciamo che il test ideologico che autistici fa, secondo loro, sarebbe la policy di autistici, ovvero il fatto che sul sito è specificato che loro forniscono gratuitamente servizi, e stiamo parlando, ricordiamolo, diciamo, per chi magari non conoscesse bene l'infrastruttura, o per chi magari la usa ma non ha proprio contezza di tutto quello che fa. I servizi che fornisce autistici sono sostanzialmente le email, le mailing list, ossia la possibilità di mandare gruppi di email, quindi mandare un'email a tante persone, i blog con la piattaforma NoBlogs, quindi la possibilità di avere un proprio blog dove poter scrivere, quindi sopra mettere dei post, immagini, video, insomma un normale blog, e le chat e poco altro. Non c'è alcuni siti statici, insomma stiamo parlando di questo genere di servizi, quindi servizi che un normale provider di internet fornisce sempre, quindi diciamo servizi che fornisce, non lo saprei, Google ad esempio, o Microsoft, o anche società minori, Libero, eccetera. La differenza è che in questo caso sono gestite, questo tipo di servizi sono gestiti da un collettivo che diciamo ha una propria policy e quindi ci tiene all'anonimato delle persone, quindi non richiede che ci sia un documento o anche soltanto un'email per potersi registrare sul sito ed accedere a questi servizi. L'unica cosa che richiede è che i servizi vengano usati per delle cose che rispettano la policy, e la policy è che siano contenuti che comunque rispettino un discorso antifascista, antisessista, antirazzista, antimilitarista, e che non vengano usati per fini commerciali. Quindi sostanzialmente non possiamo parlare di un'organizzazione che chiede di abbracciare, diciamo, in qualche modo, non lo so, un'ideologia o qualcosa. Ci scrivono sopra persone di tutti i tipi, chiunque di noi negli anni ha frequentato, diciamo, magari una mini list anche grande o un contenuto su autistici o su NoBlogs, eccetera, sa benissimo che la galassia, diciamo, di sinistra, tra virgolette, globale alla quale possiamo fare riferimento è talmente variegata, dove sopra ci sono persone che si odiano, quindi è chiaramente, non si può parlare di un'organizzazione, di servizi per un'organizzazione. Ma tra l'altro le cose che vengono contestate dall'amministrazione Trump come pericolosi atti terroristici, poi se andiamo a vedere quelli che vengono elencati, sono sostanzialmente una vandalizzazione di alcune cliniche, di quelle cristiane che ci sono negli Stati Uniti, che sono finte cliniche per l'aborto, ossia dei posti dove tu magari vai perché pensi che lì puoi fare un aborto, invece sostanzialmente ti trovi questi cristiani pro vita che fanno in maniera che tu non faccia mai questo aborto. E quindi uno degli eventi contestati è il fatto che su NoBlox veniva diciamo descritta, rivendicata questo tipo di vandalizzazione nei confronti di queste cliniche, e alcuni gruppi antifascisti dell'Oregon, di Portland, scusate, che avevano fatto delle azioni. Anche qui non stiamo parlando di niente di eclatante, niente di così grande, ma questo non ha nessuna importanza, perché diciamo quello che sta succedendo in questo momento è che si sta creando un precedente, ovvero diciamo mettere proprio sotto attacco chiunque la pensi diversamente dall'amministrazione Trump, e quindi colpire qualunque cosa.
0: Penso mi vorrei agganciare proprio alle ultime cose che stavi dicendo, perché infatti come dire, questi fatti sono tutto sommato così piccoli che il collettivo di 50 a riguardo non era nemmeno citato in tribunale. Voi sapete che naturalmente no, questi gruppi potenzialmente avrebbero anche potuto postare le stesse cose su Instagram, e naturalmente il fatto di avere una policy d'ingresso non è assolutamente un fatto specifico soltanto di loro, tutti quanti i servizi hanno una policy che no, per esempio se usate Instagram oltre a delle policy che si potrebbe dire che in un certo senso sono obbligati ad avere, delle altre invece sono molto più opzionali. Il modo in cui loro gestiscono per esempio il tema della nudità è una loro scelta, adesso senza nemmeno entrare nel merito, ma ognuno ha le sue policy su cosa si può e non si può dire, su quali sono i termini, su quali sono anche soltanto, come dire, le quantità di utilizzo, no? Io ti do un sito, sì, ma quanti post puoi fare? Potenzialmente uno può anche dirti sì, ma non puoi fare più di un post al giorno, e ogni vari servizi possono avere limiti di questo tipo. Naturalmente i post possono anche essere ritenuti dalle varie giurisdizioni in violazione, e in quel caso poi decidono in tribunale, eventualmente portando all'oscuramento dei singoli post. Questa è una procedura che talvolta capita, che sicuramente i collettivi autistici non accettava supinamente quanto altre aziende, ma nemmeno si trattava, no, come dire, di rifiutarle a muso duro, perché era chiaro che sostanzialmente se tu sei un service provider non puoi davvero rifiutarti di oscurare i contenuti se ti chiedono di oscurare un singolo contenuto, perché altrimenti oscureranno l'intera piattaforma. Quindi diciamo, se ci fossero state delle richieste motivate da un giudice che dicevano questo articolo no, per esempio come quelli che ha citato, andavano nascosti, non saremmo a parlare di questo, magari ne avremmo parlato lo stesso come un fatto di cronaca, ma sicuramente di un'altra completamente di un'altra gravità. Quindi alcune singole giurisdizioni possono decidere di bloccare alcuni singoli indirizzi. Qui invece l'attacco è contro l'intera organizzazione come infrastruttura complessiva, a prescindere da quello che sono alcuni usi o alcuni altri usi, perché sostanzialmente viene inquadrata come funzionale a questo cosiddetto terrorismo antifascista, in cui Antifa si scrive con la maiuscola, e questo non smetterà di farmi ridere, no? Cioè quando le procure, gli stati di tante parti del mondo decidono che qualcosa deve essere data come un nemico, si passa, no, dal passare dal nome comune, no, a un nome proprio. E così è. Insomma, questo è quanto. L'ordine esecutivo arriva mercoledì. Quello che l'ordine esecutivo prescrive, però, che cos'è? Cioè ti mettono in una lista, va bene, questa è una lista chiaramente ideologica, una lista come dire, è un comunicato politico naturalmente, ma non è soltanto un comunicato politico, è comunque un ordine esecutivo che impone alcune cose. Dopo ci torneremo meglio sulle cose da liste con tipo, no, una ventina di minuti in cui ne parleremo, ma prima di questo appuntamento così lungo la ridiciamo comunque molto in breve. Quello che essere in quella lista vuol dire che non puoi fare affari con soggetti negli Stati Uniti. Quindi se per esempio loro avessero avuto un contratto per avere un server con una società statunitense, quella società era obbligata a revocargli il contratto. se avevano un contratto magari con una banca statunitense, quella banca era obbligata a revocargli il contratto, ma volendo anche per altre cose, anche se ci compravano le magliette, no, negli Stati Uniti, allora la cosa valeva altrettanto. Quindi ogni tipo di attività commerciale che ha a che fare con gli Stati Uniti. Vuol dire anche chiaramente che delle persone residenti negli Stati Uniti non possono essere parte, diciamo, dell'associazione. Questo è un problema magari meno spinoso per la maggior parte delle persone che ci ascoltano, però insomma, considerare che le persone comunque nel mondo si muovono, e questo, diciamo, poteva essere un tema in alcuni casi, probabilmente nel caso di autistici non era il caso centrale. Ora, questa affermazione, per carità, l'aspetto politico rimane, ma voi potreste chiedervi, vabbè, ma tutto sommato quindi è poca cosa. Cioè, l'unica cosa che mi stai dicendo è che in pratica gli adesivi non li prenderanno dagli Stati Uniti, che era comunque forse una buona idea a prescindere per questioni di trasporto, e che non potranno avere un server negli Stati Uniti, che è un peccato, per carità, però il mondo è grande, si possono avere server in tante parti del mondo, e Autistici Inventati ha sempre avuto, no, una diciamo una scelta tecnica di cercare di distribuire i server in parti diverse del mondo. E vabbè, nel senso, ma il mondo è ancora grande, anche il Nord America è ancora grande, no? Ci sono altri stati che non fanno parte di, che non sono gli Stati Uniti, per cui si potranno mettere altrove. E in un certo senso dovremmo dirvi sì, esatto, è proprio così, e quindi non c'è nessun problema, se non che invece i problemi ci sono, ci arriveremo dopo. Che cos'è che volevo dire?
1: Direi che sì, ci arriveremo dopo, nel senso che parleremo insomma di quello che significa poi entrare, diciamo, in una blacklist degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda il resto del mondo occidentale, ma credo che dovremmo anche menzionare un pochino come funziona il mondo di internet, ovvero nel momento in cui io ho un sito, come faccio veramente, quando mi collego, come faccio a sapere veramente dove mi sto collegando, da chi mi devo collegare, chi me la dice questa cosa? Perché praticamente varie volte ne abbiamo parlato magari qui in radio, nella trasmissione Nell'idea nella presa, abbiamo spiegato che in realtà la rete è divisa per indirizzi, quindi sostanzialmente un oggetto quando si collega a internet riceve un indirizzo che è proprio un numero, cioè è una sequenza di numeri e quello sei tu. Però io
0: è il cosiddetto indirizzo IP.
1: È l'indirizzo IP. Nel momento in cui io mi collego a un sito, però non metto un numero, quindi io voglio andare sul sito www.autistici.org, non è che scrivo 10. Non lo so, o quello che è. Quindi vuol dire che c'è un soggetto che mi deve fare da intermediario e mi deve dire: guarda, tu stai scrivendo autistici.org, ma in realtà devi andare verso questo sito, e quindi cioè verso questo indirizzo IP, e quindi questa cosa c'è qualcuno che la fa.
0: Come l'elenco telefonico di, diciamo, no, di una memoria ormai un po' persa nel tempo, forse un'analogia che funzionava meglio 20 anni fa, ma l'idea, no, è un po' questa. E questo è il sistema dei DNS, dei cosiddetti nomi di dominio, che trasforma quindi un nome memorizzabile come autistici.org in un indirizzo IP che nessuna persona si ricorderebbe, vabbè, diciamo, sì, c'ha altri vantaggi, ma insomma questo è. Che è un sistema globale, ma globale che vuol dire esattamente globale? Chi ce le ha le leve delle cose globali? È complicato, e sicuramente possiamo dire che ci sono alcuni aspetti che sono, diciamo, gestiti da dei gruppi che sono, che fanno comunque, hanno un grosso vertice intorno agli Stati Uniti, ma hanno degli aspetti multipolari, potrei per così dire. Quindi per esempio hanno avuto no, per esempio lo IANA e l'ICAN, no, sono degli enti che nascono proprio come delle controllate statunitensi, ma poi nel tempo hanno anche avuto dei vertici che non erano a guida statunitense, quindi c'è stato un progressivo spostamento degli equilibri dagli Stati Uniti a qualche cosa di multipolare, ma diciamo poi ci sono anche invece i domini, no? I domini sono invece spesso nazionali, per esempio il .it, chi lo gestisce è tecnicamente una società, ma di fatto come dire, è lo Stato italiano che lo conferisce alla società che poi gestisce il .it. Quindi di fatto, diciamo, l'autorità in capo sul .it ce l'ha l'Italia. Il .org fa parte di una strana categoria di domini che in realtà all'inizio erano i più comuni, di cui fa parte per esempio anche il .com, che è forse il dominio più usato, storicamente era il dominio più usato, no? Ma di cui fa parte anche in modo diverso il .net e il .info, che sono dei domini cosiddetti generici, che quindi non fanno capo a nessuna nazione nello specifico, e quindi sono gestiti di nuovo in senso globale. Questo per molto tempo li ha resi i domini più tutelati, perché voleva dire che non erano sotto il controllo diretto di un specifico Stato, ma in realtà di fatto gli Stati Uniti avevano un grosso controllo su, su questo. Quindi un'altra delle cose che diciamo questo provvedimento esecutivo può implicare è anche il controllo sui nomi di dominio, e quindi può darsi, ma noi attualmente non lo sappiamo, che questo sia il motivo per cui in realtà il sito autistici.org oggi non è più raggiungibile. Noi ieri, quando stavamo preparando la trasmissione, l'abbiamo preparata tutta quanta diversa da come, o almeno comunque con dei grossi controlli diversi da come invece sarà. Perché? Perché beh, un punto importante che ci sembrava da sottolineare era: funziona ancora tutto, quindi niente panico. Sì, la cosa è molto grave, c'è bisogno di mobilità, però i servizi funzionano e abbiamo una ragionevole aspettativa che possano funzionare per un altro mese, fino al 25 settembre. Perché il 25 settembre? Perché l'atto esecutivo dice che le varie società hanno 30 giorni di tempo per adeguarsi, no? Perché c'è chiaro che io non posso darti un ordine oggi e pretendere tra un secondo tutti i soggetti abbiano letto l'ordine e fatto tutto quello che va fatto per chiudere una relazione commerciale. Quindi do 30 giorni di tempo. E come dicevamo, sicuramente no, molte cose avverranno magari verso la fine di questo periodo, o comunque non proprio all'inizio. Non lo sappiamo cosa succederà in questo periodo e passati questi 30 giorni, ma sappiamo che dopo nemmeno 24 ore dall'emissione dell'ordine il dominio autistici.org è stato sospeso. Non è chiaro da dove sia la responsabilità di questo. Sappiamo che il meccanismo con cui, diciamo, si comprano i domini, perché i domini sono una cosa che si compra e che si ha intestati, quindi sono una proprietà, è complesso, quindi diciamo che ci sono, no, dei registri principali, poi li si rivende, ci sono i registrar, è complesso. Diciamo che in genere quando tu lo vai a comprare ti parli con una ditta che non è poi davvero quella che gestisce il DNS. Loro, la ditta a cui si rivolgevano è Gandhi, questa è un'informazione pubblica, diciamo che
1: si
0: tecnicamente
1: può
0: tracciata su internet. Sappiamo che non è stato Gandhi a revocargli il controllo del dominio. Quindi probabilmente qualcuno ha più in alto.
1: Che è una società francese, Gandhi.
0: È una società francese. Infatti sarebbe stato molto strano se proprio una società francese fosse stata la... Molto strano, ma non stranissimo.
1: Ma non stranissimo.
0: Dopo ci torneremo su questo. Se una società francese fosse stata la prima a prendere un provvedimento diretto. La prima a prendere un provvedimento diretto forse è stata, ancora prima della sospensione del dominio, o comunque giù di lì, è stata PayPal. Di cui non smetteremo mai di raccontare le malefatte, da quelle primigenie a quelle continue, così come, che ne so, magari potreste ricordarvi che tanti anni fa, no, ai tempi di WikiLeaks, in cui, no, diciamo, questo modo diverso di fare giornalismo aveva effettivamente comunque posto delle domande e messo in difficoltà l'amministrazione statunitense. Ci ricordiamo che no, ad esempio, no, tanti furono i processi, no? E ora c'ho il vuoto di come si chiamava quello di WikiLeaks, quindi non fa niente, non lo dirò, mi verrà in mente sicuramente appena terminata la trasmissione. E PayPal fu uno dei primi soggetti a fare quello che si chiama il debanking. Il debanking sarebbe veramente la pratica di toglierti la possibilità di avere un conto in banca. PayPal, magari le persone non ci si rapportano come un'istituzione propriamente bancaria, ma più come qualcosa che fa i pagamenti, ma di fatto è un'istituzione bancaria, quindi se PayPal ti caccia hai dei problemi. Ora, nel caso specifico di autistici è sicuramente un segno politico grave, non è il problema principale, e qui forse adesso io mi prenderei una piccola pausa, visto l'antifatto l'abbiamo raccontato, e raccontiamo le cose come stanno adesso, le cose che hanno dei problemi, anche le cose che funzionano, le cose che speriamo tornino a funzionare, cosa sappiamo che è utile fare e cosa sappiamo che in questo momento non è particolarmente utile fare.

0: Le 13.25 riprendiamo con il Ponte Radio, stiamo parlando di autistici inventati. Abbiamo fatto un preambolo, diciamo, sull'ordine esecutivo. È arrivato il momento di raccontare come stanno messe le cose in questo momento. Considerate che per noi è difficilissimo fare pronostici, forse per chiunque lo sarebbe, quindi davvero quello che diciamo vale adesso e non sappiamo poi per quanto vale. Fino a ieri sera funzionava tutto, stamattina ci siamo svegliate che invece autistici.org non funzionava più. Ora considerate che, e questo è particolare, è stato bloccato solo autistici.org.
1: Esatto, infatti anche ora se andate sul sito www.inventati.org raggiungete tranquillamente l'home page di autistici, perché inventati.org non è stato bloccato. Quello che potreste non raggiungere in questo momento, ma sappiamo che già si sta lavorando per ovviare questo problema tecnico, potrebbero essere, vabbè, ovviamente le mailing list che fanno accesso su autistici.org. Potrebbe essere difficile o impossibile per voi mandare o ricevere email, perché anche se non avete un dominio @autistici.org, perché magari comunque il server registrato su cui si fa l'autenticazione può essere sempre un server autistici.org, e naturalmente in questo momento le mail @autistici.org sono inutilizzabili. Cosa succede però? In realtà i dati di queste mail non sono persi. Quindi se avete un'email @autistici.org non avete perso tutto quello che c'è sopra. Questo lo diciamo perché magari in questo momento anche è importante cercare di non riempire autistici di richieste, perché comunque, come potete immaginare, la situazione è complicata e bisogna cercare di salvaguardare l'infrastruttura e portare avanti una battaglia politica complicata sicuramente, e quindi diciamo evitiamo di mettere sul piatto anche tutta una serie di domande sempre uguali su quello che funziona, quello che non funziona, eccetera, perché affatichiamo soltanto le persone del collettivo.
0: Per quanto sia ovviamente comprensibile, e no, come dire, noi abbiamo potuto farle queste perché con la scusa che dovevamo fare il Ponte Radio eravamo legittimate, perché diciamo no, beh, a noi ce lo dovete dire, perché poi noi così lo diciamo ad altre persone.
1: Sì, noi abbiamo voluto fare sto Ponte Radio solo per poter parlare con autistici, diciamoci la verità.
0: Esatto. Quindi diciamo alcune cose funzionano.
1: Allora il sito di NoBlogs funziona, quindi noblogs.org funziona, e quindi se avete un blog su NoBlogs potete tranquillamente accedere, funziona tutto quanto. Per quanto riguarda XMPP, la chat XMPP potrebbe funzionare o non funzionare a seconda, diciamo, di una serie di circostanze tecniche, però può darsi che alcune persone tra quelle che ci ascoltano gli stia funzionando, alcune no. Per quanto riguarda l'email rimane il discorso di cui prima.
0: Sì, diciamo che per raccontare anche un po' il motivo magari di questo video a capirle, autistici.org aveva molti domini. Aveva molti domini, no, per le email, no? Quindi magari chi di voi aveva le mail, non so, anche.no, no? Cioè @anche.no, e no, autistiche.org, ne aveva altri.
1: Inventati, paranoici, c'erano morte male, ci abbiamo domini in abbondanza, ci stavano.
0: Domini in abbondanza.
1: Ci sono.
0: L'unico bloccato è stato autistici.org. Non sappiamo chiaramente se rimarrà l'unico, noi speriamo che rimanga l'unico e chiaramente speriamo anche che si riesca ad annullare questo provvedimento, però per ora è così, e quindi questo è stato bloccato. Quindi quello che dovrebbe succedere in teoria è che dovrebbe funzionare se avete un servizio tramite autistici, ma non su autistici.org, perché magari la vostra email era @inventati.org o @qualsiasi altra cosa, allora in quel caso dovrebbe ancora funzionare. Questa è la teoria, e ci possiamo aspettare che magari non subito, ma in dei tempi ragionevoli, magari anche dovendo fare dei cambi nel modo in cui si utilizza, questo potrebbe richiedere, sono tutte cose che scopriremo francamente anche nei prossimi giorni. Noi cercheremo di dare informazioni, sicuramente il collettivo lo farà, no, ancora meglio di noi, noi cercheremo di amplificare, cercherà di spiegare magari che cos'è che bisogna cambiare, può darsi che questo capiti.
1: Allora nel frattempo correggiamo un attimo, sì, un'informazione,
0: sì, una certezza, dai.
1: In questo momento noblogs.org non funziona, ma è un problema temporaneo, non è cioè insomma dovrebbe rifunzionare, quindi se in questo momento avete fatto la prova dopo che abbiamo detto che funziona, vi assicuro fino a mezz'ora fa funzionava, adesso in questo momento non funziona, ma è un problema temporaneo, si dovrebbe risolvere.
0: Quindi va bene, quindi ovviamente anche alcune cose che non stanno funzionando, perché naturalmente un po' immaginiamo che il collettivo in questo momento starà alacremente al lavoro cercando di cambiare cose per no, venire incontro ai problemi che stanno facendo, quindi è chiaro che c'è una fase, diciamo, di trambusto. E ci si può aspettare che un po' rimanga così, nel senso, per un pochino, no? Che c'erano cose che vanno e poi magari non vanno più, cose che bisognerà cambiare, questo potrebbe capitare, ma più o meno, se le cose dovessero rimanere come stanno dal punto di vista dei provvedimenti che vengono, diciamo, dagli Stati Uniti e di chi se li prega, allora quello che vedremo è che gli unici problemi riguardano i servizi che specificamente sono su autistici.org. Quindi se avete per esempio il sito del vostro centro sociale su autistici.org, ormai è un caso rarissimo, ma ce ne sono ancora alcuni che lo hanno per motivi storici, allora lì potrebbe esserci un problema. Se avete un'email @autistici.org, in questo momento, come dire, l'unica cosa che può farla tornare indietro, scusate la retorica, è la lotta, ma altrimenti non ci sono cose tecniche che possono fare per ridarvi come dire, la fruizione di queste mail e la capacità di mandare e ricevere email. Potranno essere in grado, quello sì, di darvi comunque il contenuto delle mail, che non è andato perso, quindi non preoccupatevi di questo, il contenuto delle mail non è andato perso di nessuna email, e magari potranno darvi in automatico, magari non subito ma dopo, no, trasformarvi quella casella @autistici.org in un'altra casella con un altro nome. Questo ci rendiamo conto che è un problema, perché se con quella indirizzo email, no, una persona che voi conoscete vi va in rubrica così, dopo non vi riesce più a scrivere e non lo sa che l'avete cambiato l'indirizzo potenzialmente, così come se eravate iscritti ad un servizio con quelle mail, quindi è un problema, ma diciamo è qualcosa di un po' più limitato. Che cos'altro possiamo dire? Che non hanno ricevuto alcuna notifica per entrambe le sospensioni, quindi né su quella del DNS, se mi ricordo bene, e nemmeno per quella su PayPal, nessuno ha avvisato il collettivo di niente. Questo fa capire delle cose. Che cos'altro c'è da dire? Che per esempio che continuano ad arrivargli invece donazioni sul conto corrente che hanno in Italia. Questo è un buon segno anche nel senso dell'affetto, come dire, su cui erano certe, però ci tengono anche a dirci in questo momento non serve.
1: Non serve, in questo momento non serve, anche perché ora ne parleremo, diciamo, come è successo per PayPal, ci potrebbero essere dei problemi sui conti correnti, quindi per il momento non è necessario mandare soldi ad autistici. Autisti, diciamo, ha la confidenza e diciamo così la consapevolezza del fatto che nel momento in cui servono soldi per autistici, ogni volta che sono stati chiesti questi soldi sono arrivati, perché c'è una comunità di persone che lo usa, che è consapevole del fatto che comunque gestire questa infrastruttura ha bisogno di soldi, insomma, per pagarla, e quindi non è necessario mandare ora soldi ad autistici. Quando sarà necessario verrà detto, e diciamo sarà importante raccoglierli in quel momento. In questo momento questa è una cosa che non serve.
0: Sì, quindi, come dire, se raccogliere soldi poteva essere anche un buon pretesto magari per fare delle iniziative e pararne in giro, allora ben venga, no? Li prendete, li mettete dentro una busta e aspettate il momento giusto in cui questo servirà, che potrebbe tranquillamente capitare. Qual è qualche altra domanda? Ma come si fa a sapere delle informazioni al riguardo? Un po' aggiornate quando servono. Il canale principale di Autistici è il loro blog, che è cavallette.noblogs.org,
1: che in questo momento però non si può raggiungere, però
0: bravissima,
1: più tardi credo che si potrà raggiungere. E poi c'è un canale su Mastodon, su Bida.
0: Sì, esatto, quindi il canale, diciamo, ufficiale finché funzionerà sarà cavallette.noblogs.org, ma chiaramente come piano B c'è un altro account Mastodon che, per la verità, adesso non ce l'ho il nome sotto mano, ma lo ritroveremo facilmente. Non è stato molto usato in passato, quindi può darsi che vi sembri un po' sospetto, ma invece lo ritroveremo. Quindi dal punto di vista bancario, problemi su PayPal, ma ancora tutto ok per quanto riguarda l'account che hanno con Banca Etica in Italia. apprendiamo dalle pagine del Manifesto che nella prossima settimana ci saranno delle interrogazioni parlamentari a riguardo. Questo, diciamo, consapevo, interrogazioni parlamentari sono importanti ma non risolutive, evidentemente. Vedremo anche che cosa, no, uscirà fuori da quegli argomenti, perché comunque, diciamo, no, c'è un tema che forse è stato quello in cui magari chi ha voluto esprimere delle posizioni comunque solidali senza essere particolarmente affine alla nostra posizione, no, a volte ha citato una posizione, diciamo, blandamente sovranista, no, in cui diceva: ma noi di autistici ne possiamo parlare quanto ci pare, cioè non so, possiamo dire quello che ci pare come opinioni. Fatto sta che comunque il governo statunitense ha deciso che una situazione italiana non poteva più avere spazio, e questo, come dire, no, in teoria il nazionalismo, io avevo capito che funziona diversamente, ma evidentemente al governo la pensa in un altro modo. Con questi aggiornamenti noi diamo anche, iniziamo a dare lo spazio alle telefonate che ci dovessero arrivare per mandarle in onda, perché pensiamo anche che sia importante confrontarci tra compagni e compagni per capire come dire, come procedere. Naturalmente anche, no, leggeremo, insomma, gli argomenti della trasmissione non sono finiti, ne abbiamo ancora, ma è sempre a questo punto un buon momento per chiamare lo 0649 17 50. Avremo anche modo poi di leggere vari comunicati di solidarietà, ne sono già arrivati tanti e sono comunque, per quanto una goccia nell'oceano, un passaggio importante. Abbiamo ricevuto una chiamata che magari,
1: sì, allora, visto che la chiamata sollecitava, ripetiamo, insomma, allora il canale appunto ufficiale è cavallette.1blogs.org, in questo momento non è disponibile, invece il contatto sta su mastodont.bida.im, l'indirizzo è mastodont.bida.im/chiocciolacavallette. Comunque, se cercate Mastodon Bita e autistici lo trovate subito anche su motore di ricerca. Comunque, lo ripeto, mastodon.bida.im/chiocciolacavallette. Mastodon, lo ricordiamo per chi ci ascolta, è un diciamo social network autogestito, federato, ci sono vari server, diciamo, che ospitano Mastodon. Uno tra questi è Bida, appunto, e niente, è un collettivo che sta qui in Italia, e lì sopra c'è un canale Cavallette, chiocciola Cavallette, proprio l'utente dove Autistici pubblica le proprie informazioni.
0: Sicuramente pubblicheremo il link nel testo poi del Ponte Radio. Noi ci prendiamo un altro stacco musicale, e così, visto che tanto a quanto pare viviamo a Yankeelandia, beccatevi.

0: Prima telefonata in onda, sono le 13:40. Allora, innanzitutto diamo il ben trovato a chi è dall'altra parte della linea. Ciao.
1: Ciao, ciao, grazie per questo speciale che state facendo, perché c'è bisogno, siamo tutti e tutte un po' disorientati. E io la prima cosa che vorrei fare è intanto ringraziare Autistici Inventati per lo grandissimo lavoro che stanno facendo, che fanno da anni, e che, perché danno la possibilità di, l'avete spiegato voi, di comunicare in maniera indipendente ad ampi estensioni del movimento, senza censura, senza essere, diciamo, all'interno della commercializzazione dei social media. Quindi grazie tantissimo a Autistici Inventati. Mi pare che voi avete spiegato molto bene quali sono le conseguenze di questa sanzione, che non si limitano ad essere esclusivamente economiche.
0: Scusami, sei col viva voce per caso? Ti sento un pochino male.
1: Mi sento male proprio io, perché sono in un punto dove campo.
0: Beh, vabbè, allora prosegui così.
1: Se pensate che...
0: No, prosegui, non... prosegui.
1: Ok. E allora la cosa che dicevo, che mi sembra che questo l'avete spiegato molto bene, questa sanzione mette in risalto due questioni. La prima, appunto, è quella che avete spiegato molto bene, che questo mito della neutralità della rete in realtà è un mito, perché abbiamo visto che il servizio di DNS, che è uno dei servizi principali perché per poter far funzionare Internet, è in realtà fortemente condizionato dalle imprese degli Stati Uniti, che hanno sede negli Stati Uniti. Peraltro va sottolineata una cosa, cioè c'è stata una solerzia incredibile nel dare seguito a questa sanzione, perché ci sarebbe spazio, diciamo, in teoria la sanzione entra in vigore fra un mese, invece il giorno dopo della sanzione già, a quanto pare, il responsabile di domini.org ha oscurato autistici.org, quindi la solerzia è abbastanza impressionante. Appunto, mette in risalto questa questione del mito della neutralità della rete, che è per l'appunto un mito, ma secondo me mette in risalto anche un altro aspetto che ci riguarda più
0: niente. Guarda, adesso sentiamo davvero male, però.
1: Ok, e allora ti richiamiamo appena mi risposto, e ti richiamiamo appena per un 15 minuti.
0: Va benissimo, facciamo così. Nel frattempo noi prendiamo un'altra telefonata che ci arriva. Allora, la dovremmo avere a questo punto in onda. Ben trovata su Radio Onda Rossa. Ciao, ci sei ancora? Eccoti. Pronto, ci sei? Pronto? E guarda, anche a te ti sento davvero male, e adesso vai e viene.
2: Allora guarda, sai cosa faccio?
0: Cosa fai?
3: Penso che si sia staccato dal telefono mentre aspettava. Proviamo a attaccare e ci richiama magari, perché...
0: Va bene, allora riattacchiamo. Niente, è una giornata travagliata per le comunicazioni, l'avevamo detto. Ci riproveremo sicuramente. Comunque mi sembra alcuni dei punti, no, che stava sottolineando dal compagno al telefono erano davvero importanti. La non neutralità della rete, perché lo diciamo da tanto tempo, ma di fronte a questi fatti evidentemente si mostra ancora più netta. E anche, no, appunto, il tema di questo eccesso di solerzia, nel senso che non è proprio che le sanzioni entravano in vigore tra 30 giorni, è più tipo che c'erano 30 giorni di tempo per attuarle, che non è esattamente la stessa cosa. Fatto sta che vederle arrivare già in 24 ore, alcune già messe in atto, è sicuramente... colpisce molto. Non so,
3: sì,
0: voi...
3: diciamo che colpisce fin dall'inizio il fatto che Rubio mandi un tweet, cioè, nel senso, non voglio assolutamente sminuire il lavoro che facciamo, né ancora di più. Non voglio sminuire quel lavoro che fa Autistici, che è fondamentale, usato in tutto il mondo, eccetera, però a me anche il fatto che un segretario di Stato americano mandi un Twitter per prendersela con un'associazione italiana, diciamo parlando di terroristi internazionali, è una cosa che mi ha colpito. Comunque c'è una telefonata, andiamo avanti.
0: Allora, eccoci, Bern ritrovato, vediamo se stavolta va meglio.
1: Sì, allora, salve, mi sono tolto gli auricolari, dovrebbe andare meglio.
0: Molto meglio, sì.
1: Mi chiamo Antonio Pavolini, mi occupo di media da tanto tempo, in particolare di tutto quello che non funziona nell'industria dei media, e naturalmente grande solidarietà ad Autistici Inventati per il loro straordinario lavoro e a tutte le realtà che fanno quella che una volta si chiamava controinformazione, voi compresi indubbiamente, di Radio Onda Rossa, in tutti questi anni di, diciamo, convergenza, omologazione, pensiero unico. Mi sembra un lavoro straordinario. In particolare, ecco, io il contributo che vorrei dare da studioso del settore è, prima di arrivare al, come dire, al tratto terminale della traiettoria di questo missile balistico, che poi è, diciamo, quando il re è nudo e si mostra in tutta la sua tracotanza, come è successo in questo caso, forse negli anni precedenti un po' più di consapevolezza nell'uso di questi strumenti eterodiretti e controllati dal grande capitale di questi monopoli naturali sarebbe stato utile. Tante volte, per esempio, cioè, non ce ne accorgiamo, ma usiamo magari una di queste piattaforme chiuse come Facebook, si apre un browser che non è il browser che vogliamo noi, ma è il browser di Facebook, anche solo per andare nella open internet, comunque continuiamo a condividere i nostri dati. Oppure quando su Instagram ti tolgono la possibilità di linkare verso l'esterno, e allora tutta la nostra grande azione militante si risolve nel mettere il nostro link nella bio, ma in realtà stiamo solo celebrando i limiti della piattaforma, no? E quando scriviamo link in bio, in realtà stiamo dicendo che accettiamo di stare in questo mondo parademocratico, ecco.
0: Come se ne esce?
1: Come se ne esce? Diciamo che...
0: Lo so che è difficile.
1: No, anche perché naturalmente queste piattaforme giocano col nostro ego, con la nostra ricerca della visibilità. Noi sappiamo che abbiamo tanti contatti su queste piattaforme, non li vogliamo perdere, e andare per esempio nel Fediverso, su Mastodon o magari anche su Substack, no? Che forse è leggermente meno tossico, però... sono tutte scelte a volte dolorose, perché pensi di non poter, come fa qualcuno, cambiare più il sistema dall'interno, no? Però a un certo

0: un'associazione. Nel frattempo ci abbiamo un'altra telefonata che sta dall'altra parte del mondo, no? Perché verrebbe da dire, se questo provvedimento è negli Stati Uniti, a noi tutto sommato che cosa ce ne frega? Allora, c'è una telefonata in diretta.
1: E quindi riprendiamo la telefonata con il primo ascoltatore che ci aveva chiamato.
0: Diciamo subito di abbassare la radio perché si sente...
2: Eccoci qua. Adesso va meglio?
1: Adesso va meglio.
2: Sì. Bene, meno male. I potenti mezzi e quindi... allora, riprendo dalla seconda considerazione che ci riguarda più direttamente e che è una considerazione anche più tipicamente politica, diciamo. Ovvero, Autistici ci ha aiutato tantissimo e nasce all'interno dell'Humus, degli Hack Club, degli Hack Meeting, in cui tutti quanti mettevamo le mani dentro e creavamo i nostri piccoli server. E poi
1: al presente, mi declino dal presente, però fammi sto favore.
2: Devo declinare al presente?
1: No, ci mettiamo le mani dentro.
2: Ci mettiamo le mani dentro, esattamente, hai perfettamente ragione. Ci mettiamo le mani dentro. Gli Hack Club sono ancora tanti, e anzi, sono di nuovo in crescita come numero negli ultimi anni. L'ultima edizione di Hack Meeting. Le ultime edizioni di Hack Meeting sono state delle edizioni molto interessanti, in cui le persone che hanno mostrato voglia di fare sono state sempre di più, e quindi però quello che volevo dire è che a un certo punto quello che è successo è che Autistici è diventato il provider di movimento, per cui siccome c'era Autistici, in molti ci siamo sentiti direi quasi autorizzati a delegare a loro la nostra indipendenza nella comunicazione via internet, e loro infatti sono anche cresciuti in termini di infrastruttura. E quindi però quello che è successo ieri e quello che sta succedendo oggi, con migliaia di persone che non hanno più la mail, che a breve, da quello che si è capito, riusciranno a ripristinarla, perché ci stanno lavorando, ci avete appena detto, però è chiaro che invece che avere un provider di movimento, diciamola così, riuscire ad avere tanti server di movimento, magari più piccoli, magari più decentrati, magari federati, questo ci renderebbe la comunicazione indipendente molto meno attaccabile da sanzioni di questo genere, o anche da attacchi tipo di DOS che comunque Autistici ha subito nella giornata di ieri, tanto per accompagnare la sanzione degli Stati Uniti. Quindi diciamo, dal mio punto di vista, questa potrebbe servirci da lezione per tornare perché poi i server di movimento ci sono, non è che non ci sono, ce ne sono tanti, sono piccoli, probabilmente sono poco federati, probabilmente sono poco conosciuti, e però veramente come dire, insieme all'Hack Club di quartiere o di città andrebbero diffusi e forse semplicemente comunicati server di movimento. È chiaro che questo non è solo un fatto tecnico, perché come esatto, stiamo vedendo c'è anche un tema di assunzione di responsabilità anche legali e anche di affidabilità, diciamo, del servizio che viene dato, no? Perché se poi una persona ha la propria mail su ciccio.net, che è il server della club del paese Vatto la Pesca, è chiaro che poi magari ci conta, e quindi diciamo, io non è che sono un fautore dell'uptime del 99,99%, però insomma un po' di garanzia in più.
0: Però scusami se ti interrompo, no? Allora, come ragionamento generale siamo d'accordo che idealmente, anche come comunità, che era magari una cosa che sempre abbiamo detto, moltiplicare

0: i server, decentralizzare, eccetera. Però in questo caso io penso che qui la questione sia diversa, perché è vero, da una parte è giusto, ci abbiamo sempre pensato, ci potevamo pensare di più, ci possiamo pensare da ora in poi e va bene. Questo è per quanto riguarda le nostre pratiche di resistenza in generale, eccetera. Però, cioè, quello che è successo è una cosa gravissima, che non doveva succedere, non può succedere, non può passare così. Quindi diciamo che in questo momento credo che sia importante da parte di tutte e tutti, e non parlo della comunità hacker, della comunità di Hack Meeting o degli Hack Club a livello globale, eccetera, parlo proprio di come compagni, compagne e non solo, perché questa qui è una cosa che travalica anche diciamo la parte più di movimento, eccetera. Cioè il fatto che il governo degli Stati Uniti, e non è chiaramente non è la prima volta, ora ne parleremo anche delle sanzioni, quello che c'è stato finora e quello che potrebbe esserci dopo, però il fatto che il governo degli Stati Uniti possa prendere un collettivo italiano e dichiararlo un'organizzazione terroristica, e in base a questo un collettivo che fornisce servizi, quindi servizi su internet, e in base a questo fare sì che non possano più accedere a conti correnti, piuttosto che gli si possa tirare giù dopo un giorno il dominio, è una cosa gravissima, che esula il discorso dei mini server, perché si può fare anche una lista lunga a piacere in cui ce li metto tutti i mini server. Qui è che si sta creando un precedente che non deve esistere, è una cosa che non può passare inosservata da parte nostra, perché è di una gravità inaudita.
1: Io sono perfettamente d'accordo, guarda, non diciamo la mia osservazione non è in contraddizione con questo. Penso che questo è una gravità, è di una gravità inaudita. Gli Stati Uniti, d'altra parte, quello che stanno facendo è evidente. Sarebbe interessante anche sapere cosa ne pensano tutti quelli che si riempiono la bocca di sovranismo digitale in Italia, non perché a me il sovranismo piace, ma perché diciamo questo è...
2: Che almeno significhi qualcosa.
1: Esatto, che almeno significhi qualcosa. Quindi io sono perfettamente d'accordo con te, sono perfettamente d'accordo con il fatto che va fatta una campagna, una protesta, una lotta che respinga al mittente questo tentativo e che vada anche oltre, diciamo, la comunità hacker italiana e europea e mondiale. Però diciamo a me sembra che è utile, forse non è questo il momento, perché questo forse è il momento di serrare le fila e lottare tutti insieme, però è utile anche ragionare sul fatto che quello che abbiamo sempre detto, praticarlo ancora di più costituisce una riduzione del danno rispetto alla follia che gli Stati Uniti stanno mettendo in piedi. Era solo questo il ragionamento che volevo fare.
2: Sì, su questo sono completamente d'accordo. Penso che davvero noi in questa vicenda ci sarà da prendere appunti e riflettere con un po' più di mente lucida tra qualche mese, anche un po' per aggiornare, come dire, per dirla noi in gergo tecnico, il modello di minaccia, o per dire in modo politico un'analisi di fase, cioè capire esattamente qual è che sono i nostri problemi, e quindi quando facciamo qualche cosa da che cos'è che ci dobbiamo proteggere, quali sono le opportunità che abbiamo, quelle che non abbiamo, e così via. Ti ringrazio per l'intervento.
1: Grazie mille a voi. Dai.
0: Grazie.
2: Ciao, ciao. A presto.
1: Ciao, ciao.
0: Senti, io direi, se sei d'accordo, non so se volevi mettere della musica oppure vogliamo andare avanti, perché comunque il tempo corre.
2: Io volevo andare avanti correndo dietro al tempo.
0: Sì, che voglio parlare un po' delle sanzioni.
2: Sempre, io voglio sempre parlare delle sanzioni. Allora, le sanzioni, questo mi sembra che sia un tema politico che dovremo affrontare, speriamo di avere anche qualche spunto. Cornice generale, no? Qui chiaramente c'è una guida statunitense nel mondo che probabilmente non serve spiegare, c'è una grossa egemonia. Ora gli Stati Uniti hanno deciso che il loro nemico sia l'antifascismo e francamente sta usando strumenti spropositati. Questa cosa, come dire, immagino che a un certo punto diventerà anche una perdita di credibilità. Cioè è vero che le destre salgono dappertutto, però penso che comunque sia difficile spiegare a la persona comune esattamente in quale modo autistici inventati era il loro problema nella vita. Questa grande perdita di credibilità per l'uso spropositato delle sanzioni. Noi lo stiamo vedendo in questo caso, che ci tocca sicuramente più da vicino. L'abbiamo visto anche in un altro caso completamente diverso, ma che comunque sembra il caso di raccontare, che è, diciamo che riguarda le sanzioni, per esempio quelle contro la Russia. Nel senso, le sanzioni americane e europee ci sono sempre state, e fanno anche alcuni paesi, nel senso dell'Ovest globale, anche l'ONU fa le sue sanzioni, tutti fanno le sanzioni, e diciamo, abbiamo sempre sentito dire, no, sono state messe sanzioni contro tale gruppo terrorista, o più recentemente magari contro tale gruppo cybercriminale, contro tale oligarca russo. Poi c'è stato un grande cambiamento. Il cambiamento sono state le sanzioni quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Noi abbiamo saputo che si era deciso, no, di bloccare 300 miliardi di dollari che la Russia aveva nei conti occidentali, di bloccare l'accesso russo ai conti correnti occidentali, ma in realtà la cosa così era un po' troppo semplificata. Le cose sono un po' più complesse. Prima di tutto, sì, persone russe sono state messe in una blacklist, e tre cose sono successe. Una, la proprietà in Occidente sono state confiscate. Poi, secondo, tutti i loro soldi in Occidente sono stati bloccati, ossia non hanno più accesso al sistema SWIFT dei pagamenti, lo nominiamo dopo. Quindi, per esempio, gli oligarchi russi stazionavano i loro yacht nel Mediterraneo per le loro vacanze, e quelli sono stati confiscati o sequestrati, cioè, vabbè. Si sono salvati alcuni degli oligarchi che sono riusciti a spostare le navi in altri posti in tempo, per esempio a Dubai. Lo yacht di Putin, per esempio, è a Marina di Carrara. Queste proprietà sono mantenute dagli stati che le ospitano, tra l'altro con costi di stazionamento altissimi, perché devi comunque mantenerle inefficiente, e quelli sono gli yacht costosissimi che tu tieni lì fermi per non fare niente. Ci sono alcuni articoli recentemente che ne parlano sui giornali. Per esempio, l'Italia ha già speso 100 milioni di euro per gli yacht russi, ma vabbè. Sono passati parecchi anni e ormai alcuni paesi hanno iniziato a vendere gli yacht, e quindi alcuni, per esempio, sono stati venduti per 180 milioni di euro. La Russia ha reagito e si è appropriata delle proprietà occidentali sul suo territorio e ha cominciato a gestirsela da sola. Quindi, se andate a Mosca, troverete tipo McDonald's, Starbucks con nome e logo leggermente cambiato, ma funzionano ancora, sono state nazionalizzate anche tipo Danone o Carlsberg, quella della birra. Però la Russia ha subito anche una roba più pesante, perché questo riguardava una serie di oligarchi, e comunque ne potremmo dire che comunque agli oligarchi gli sta bene. Nel senso, magari non è chiaro, perché se sei un oligarca pur in Italia, allora no, però nel senso, non sarà per gli oligarchi la mia empatia. Che tutto il paese nel suo intero è stato sanzionato, anche se a volte vengono chiamate misure restrittive. In pratica che vuol dire? La Russia per intero ha perso accesso al sistema SWIFT. Le imprese russe che lavorano in una serie di settori chiave, tecnologie avanzate, petrolio, macchinari industriali, non possono più fare affari con imprese occidentali. Quindi, se le imprese dei paesi occidentali fanno affari con loro, automaticamente vengono punite anche loro con arresti dei manager, multe e anche con quella che si chiama la morte finanziaria, che di nuovo ha a che fare con lo SWIFT, ma tra un po' ci arriviamo. Terza cosa, c'è stato un grande isolamento dei trasporti. Le imprese logistiche russe non possono più muoversi nello spazio occidentale via terra, mare o aria. Quindi, per capirsi, adesso le compagnie russe non possono più volare in Europa. Come conseguenza, la Russia ha bloccato lo spazio terrestre e aereo russo agli occidentali, anche quello solo in transito. Quindi vuol dire che le compagnie aeree europee da allora non possono più passare sopra la Russia per andare in Asia. Quindi il viaggio aereo si è allungato di 3-4 ore e il costo dei biglietti aerei è molto aumentato. Quindi, per esempio, il 40% dei voli diretti dall'Europa all'Asia sono stati tagliati, cioè non ci sono proprio più, quindi quasi dimezzati. Le compagnie del Golfo, che invece non hanno bisogno di passare sopra la Russia, hanno registrato un aumento corrispondente sostanzialmente, perché le persone comunque in Asia non è che non ci vanno, semplicemente ora passano per il Golfo, e le compagnie cinesi sono diventate le uniche che hanno voli diretti, perché possono passare ancora sopra la Cina, e anche loro hanno aumentato le loro entrate, quindi per esempio il Roma Hong Kong non esiste più. E adesso invece parliamo dello SWIFT.
0: Sì, ovvero che vuol dire poi la morte bancaria, no? Praticamente non c'è nessun collegamento possibile fra i conti russi e quelli dell'Occidente globale, a parte chiaramente il taglio delle carte di credito, del credito internazionale. Nell'immediato tutti i pagamenti sono stati bloccati, e quindi si fa un immediato blocco dei fondi di Stato e delle persone in lista nera. Cioè, le persone russe normali, diciamo, quelle non in lista nera, potevano comunque avere il loro conto corrente, anche se per esempio vivevano, che ne so, in Francia o in altri paesi europei. A quel punto però si è creato questo fenomeno che è chiamato l'overcompliance bancaria, cioè un eccesso di conformità o iperadeguamento nei confronti di questo tipo di provvedimento. è un fenomeno di estrema prevenzione del rischio, e in base a questo le banche e gli istituti finanziari praticamente applicano delle sanzioni internazionali in modo più rigido a quello che in realtà era richiesto dalla legge. Anziché analizzare minuziosamente se una transazione è legale o esentata, le banche preferiscono bloccare direttamente qualsiasi operazione che abbia anche solo il minimo legame indiretto con un paese sanzionato. Questo avviene per il timore di incorrere in sanzioni secondarie, e avviene comunque, o che avviene ovunque nel mondo. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea puniscono non solo chi commercia direttamente con la Russia, ma anche le banche di paesi terzi, che possono essere per esempio, non lo so, la Cina, la Turchia o gli Emirati Arabi, e facilitano transazioni per l'industria militare russa. Per una banca verificare la conformità di una transazione complessa con la Russia richiede costosi controlli legali, e spesso il profitto di quella transazione non ripaga la banca il rischio che viene preso. L'over compliance ha trasformato sanzioni che sulla carta erano...
2: Specie, appunto, immagino per i conti correnti appunto delle persone comuni, quindi se è un migrante russo che sta in Italia, c'ha il suo conto corrente con sopra 2.000 euro e no, nel senso, questa qui genera un profitto alla banca in minuscolo, il rischio è di prendersi un milione di euro, di dollari di multa, chi me lo fa fare?
0: Certamente. E quindi l'over compliance ha trasformato le sanzioni che sulla carta in teoria erano mirate, cioè dirette soltanto a persone specifiche o a beni specifici, in un blocco praticamente totale e indiscriminato, generando profondi effetti geopolitici ed economici. Intanto si è creata una paralisi dei pagamenti anche con gli altri paesi oltre alla Russia. Per esempio, quasi il 98% delle banche cinesi rifiuta i pagamenti provenienti dalla Russia, oppure respinge i trasferimenti anche in yuan dopo settimane di stallo. Le transazioni rimbalzano senza spiegazioni per paura di essere tagliati fuori dai mercati occidentali. Un altro problema è il blocco dei beni unitari ed esenzioni legali, ossia le banche rifiutano di processare i pagamenti anche per questi prodotti salvavita perché non vogliono prendersi il rischio di valutare la documentazione.
2: Sì, questo riguarda addirittura anche appunto i beni, cioè, che quindi sono umanitari, quindi potrebbero passare perché è tutta una serie di categorie di esenzioni, e anche questi vengono bloccati sempre soltanto per minimizzare il rischio. Quindi questo qui, come potete immaginare, alla fine chi ci rimette è la popolazione civile, no? Poi di nuovo appunto, quindi i cittadini russi all'estero, anche lì, no, su base di nazionalità, fondi congelati, ti rifiutano l'apertura di conti correnti, anche se sei residente legalmente, no? Ma anche se sei rifugiato, no? Di nuovo, c'era la cosa dell'A, quindi se scappi la Russia per scappare da questo regime, allora, no, in teoria sei rifugiato, non sei in nessuna lista nera e comunque ti bloccano. Questi sistemi sono anche, per esempio, molto automatizzati, cioè queste liste sono, da un punto di vista proprio, penso, informatico, comunque, no, diciamo, sì, informatico, sono particolarmente, cioè si propagano in modo molto rapido, non è che si tratta, no, dell'andare a trovare il tuo nome dentro degli archivi, quindi il sistema è più o meno automatizzato e sostanzialmente ti blocca in delle maniere che non permettono più di tanto nemmeno una negoziazione, no? Il classico computer says no, cioè nel senso il computer mi dice che sei bloccato, se è una qualche lista la procedura mi si blocca. Questo, no, come dire, l'over compliance è qualcosa che io penso che in questa vicenda ci riguarderà molto, cioè come dicevamo, o almeno speriamo che non ci riguardi, ma che dobbiamo tenere a mente, cioè non è detto che tutto ciò che vedremo sarà tecnicamente ciò che quell'atto, no, del governo degli Stati Uniti prevede, potrebbe essere molto di più, perché c'è questo fenomeno appunto dell'over compliance, per cui sostanzialmente si accetta, ci si confà delle norme, a degli ordini che nessun soggetto ti ha dato. Qui, no, nel senso, come dire, io vorrei riprendere un articolo interessante che ha scritto Sabot Media, l'articolo è in inglese, è linkato dal sito di Cavallette, comunque è sabotmedia.noblogs.org, quindi andateci se Noblogs funziona, se le mascherate l'inglese è davvero ben fatto, sia con una storia di autistici, sia anche un po', no, con il cosa possiamo fare. E no, qualche cosa dice delle passaggi importanti sull'over compliance, in cui dice i soggetti che decideranno di andare in modalità di over compliance, quindi, no, di non soltanto, come dire, di obbedire alla legge, che capiamo che se sei un soggetto commerciale non è che puoi fare diversamente, ma che diciano di fare di più, in qualche modo vanno portate alle loro responsabilità, no? Cioè questo va mostrato perché è il segno evidentemente di una presa di posizione, cioè non ti interessa abbastanza dei soggetti che hai a fianco e, no, diventi poi più la lista del re. Vabbè, comunque, insomma, alla fine c'è un grande paradosso, no? Nel senso, quindi attualmente un terzo del PIL mondiale è all'interno di paesi che sono sotto sanzioni. Che puoi anche vederla come dire, cioè che i governi occidentali hanno fatto sanzioni su un quarto, su più di un quarto di tutte le nazioni del pianeta. Prima, qualche anno fa, la cosa era piuttosto diversa. Le sanzioni principalmente riguardavano tipo Cuba, Corea del Nord e pochi altri. Chiaramente non è che l'embargo a Cuba non fosse importante, l'abbiamo sempre denunciato, però si trattava di dei casi speciali. Ormai riguardano dei colossi che sono, da un punto di vista sia geografico, demografico, energetico, sono grandi, cioè la Russia, l'Iran, il Venezuela e più una serie di restrizioni che riguardano però soltanto il settore tecnologico contro aziende della Cina sono sotto sanzioni. Tra parentesi, è interessante il fatto che il Venezuela è ancora sotto sanzioni anche dopo che Maduro è stato prelevato e francamente il governo si è completamente allineato alla linea USA. La Siria invece, che adesso, che prima era sotto sanzioni, ora che è comandata dal governo ex ISIS, invece non lo è più, ma questa è un'altra storia di nuovo. Diciamo, poi abbiamo fatto il conto per PIL, se lo facciamo per numero di abitanti non è che cambia molto, anche lì è inquietante. Se sommi la popolazione di tutti questi paesi e anche altri svariati paesi africani che sono sotto sanzioni, le fasce di popolazione cinese colpite dalle sanzioni, si scopre che centinaia di milioni di cittadini nel mondo vivono sotto le sanzioni. Quindi, diciamo, come dire, la cosa buona è che Autistici Inventati non è da solo, però in Italia invece ne sono poche di entità sanzionate. Il caso, ovviamente, il primo che vi può venire in mente è quello di Francesca Albanese. In genere chi è sanzionato in Italia sono persone non italiane, che ne so, russe, per quello che dicevamo prima, oppure ditte non grandissime, alcuni, in alcuni casi, perché sarebbero legate ad Al-Qaeda e quindi i media non ne parlano. Diciamo, questa cosa, di fatto il denaro qui viene usato come forma di coercizione, no? È di colonialismo economico, e questo era chiaro per chi viveva nei paesi non occidentali anche prima delle sanzioni della Russia, alla Russia. Ora, diciamo, sempre più paesi hanno chiaro, no? Il fatto che il colonialismo funziona anche così, col dominio monetario, e quindi sono un sacco di anni che dei paesi non dell'ovest si stanno un po' preparando a questo. Questo è, no, la fase della dollarizzazione, ne abbiamo parlato anche da Roma a Bangkok, no, quindi per esempio vari paesi, per esempio i BRICS, hanno creato delle entità che gestiscono i loro, diciamo, gli scambi in valuta per sganciarsi dal dollaro, no, con questo. Quindi ad oggi, tipo, si calcola che il commercio, cioè la Cina, in gran parte non include il dollaro. Il 30% delle merci è scambiata con la Cina non in dollari, e il 53% del valore economico del commercio cinese non è in dollari. Quindi, no, senso, come fanno a pagare tra no, queste valute tra i paesi BRICS?
0: Sì, diciamo che ormai si pagano direttamente in valute locali. Ad esempio, l'85% del commercio tra Russia e Cina ormai avviene in yuan e rubli. L'India paga il petrolio russo in rupie e in dirham degli Emirati Arabi Uniti. La Russia, come ci si può immaginare, è al 95% dollar free, per quello che abbiamo detto finora. Il Brasile commercia al 41% in yuan e per quanto riguarda le materie prime con la Cina, come ad esempio la soia, oppure anche minerali, petrolio, eccetera. E questo trend si sta estendendo anche ad altri paesi del blocco per l'acquisto di tutte quelle che sono le materie prime e non solo il petrolio. In particolare nei paesi BRICS e della Via della Seta cinese ci stanno accordi chiamati di currency swap, cioè di scambio di denaro, credo che si dica in italiano. La Cina, per esempio, ce l'ha con tantissimi paesi, tra cui il baht thailandese, il real brasiliano e il tenge kazako. Ma insomma, in realtà sono arrivati currency swap in 31 paesi per un totale di circa 500 miliardi di dollari. Il currency swap, praticamente, per spiegarlo, è un accordo tra due parti, che possono essere due aziende o due banche centrali, ad esempio di stati diversi, per scambiarsi temporaneamente una quantità di denaro con due valute differenti, per poi restituirsela dopo un certo periodo di tempo. Facciamo ad esempio: la banca centrale cinese e la banca centrale del Brasile vogliono smettere di usare il dollaro, quindi si scambiano un miliardo di yuan in un caso, cioè la Cina dà un miliardo di yuan al Brasile e il Brasile dà il corrispettivo di real alla Cina, e a quel punto, diciamo, quando le aziende brasiliane devono usare quei soldi, li scalano semplicemente da lì e quindi pagano, ad esempio, non so, i pannelli solari cinesi li pagano con la moneta che hanno scambiato precedentemente, e viceversa, chiaramente, no? In questo caso quindi è chiaro che non c'è stato nessuno scambio di dollari per fare questo tipo di pagamento. Il Brasile restituisce alla Cina gli yuan e viceversa. In questo modo, oltre a non usare il dollaro, i paesi evitano anche di pagare il 3%, che è il costo medio della transazione quando si usa il sistema SWIFT per transazioni internazionali. Ok.
2: E quindi però, tanto, diciamo, gli swap in realtà sono il cuore della questione. Poi in realtà, se vi leggete i giornali, si parla molto più spesso delle cose avveniristiche, che in realtà sono una parte piccola dell'organizzazione, cioè tipo il CIPS, che è il circuito cinese per i pagamenti globali in yuan, poi c'è l'SPFS sviluppato da Mosca, l'Iran c'ha lo Shepab, no? Ce ne sono vari, l'India c'ha il suo, le Maldive hanno il loro, il Brasile ha il suo, si chiama il PIX, e poi forse non lo sapevate, ma il SEPA, no? Che no, penso, a un certo punto abbiamo scoperto, no, che il Libano si chiamava SEPA, no?
0: Bonifico SEPA c'è scritto
2: sopra. Bonifico SEPA, c'è scritto che vuol dire bonifico SEPA, continuo a non saperlo cosa vuol dire SEPA, ma il SEPA in realtà è indipendente dallo SWIFT, è stato fatto separato dallo SWIFT ufficialmente perché è istantaneo, mentre lo SWIFT ci mette giorni, quindi in teoria il motivo è tecnico, come dire, il motivo, almeno il pretesto, però chissà che qualcuno nell'Unione Europea per una volta non ci abbia visto lungo, quindi vuol dire che l'Unione Europea in realtà ha un piano d'emergenza nel caso in cui la rete SWIFT subisse per esempio un attacco informatico globale, che comunque può essere usato in tutti i casi. Significa che, per non saperne leggere né scrivere, l'Europa è indipendente allo SWIFT, anche se lo usa molto. Cioè, quei sistemi attualmente non è che non sono collegati allo SWIFT, lo sono, però se lo SWIFT si staccasse da loro, questi continuerebbero a funzionare, ok? Quindi non sono sistemi isolati, sono sistemi che possono andare anche senza. Poi ci sono anche altri sistemi di interpagamento, che sono spesso quelli di cui magari parlano di più i giornali, che per esempio tipo c'è il BRICS Pay, no? Poi c'è l'M-Bridge, che è condiviso tra una serie di banche dei BRICS, principalmente Cina, Emirati Arabi Uniti, Thailandia, Hong Kong. Questo è in fase pilota da un po' di anni, ha comunque un uso rilevante, si parla di transazioni di milioni di dollari equivalenti, anche se non sono in dollari. Insomma, poi no, c'è l'M-Bridge, che la Russia, no, ci aveva puntato parecchio, vabbè, ce ne sono vari.
0: Una serie di soluzioni alternative.
2: Sì, che comunque ci sono spinte, ce ne sono varie, e queste hanno diminuito un po' la centralità del dollaro. Quindi gli Stati Uniti continuano a usare il dollaro e il sistema finanziario come strumenti di coercizione, ma questo in un certo senso non fa che rafforzare l'interesse a costruire alternative che abbiano maggiore sovranità. Quindi la dedollarizzazione in realtà è una conseguenza della politica con cui gli Stati Uniti in teoria cercano di difendere la propria egemonia, cioè proprio questo uso disperato del dollaro come strumento di egemonia è esso stesso la ragione per la perdita di efficacia di quello stesso strumento, almeno sul medio periodo. Nel lungo periodo la fine dell'egemonia statunitense non è necessariamente che sarà un evento improvviso, ma potrebbe essere il risultato di una lenta perdita della capacità di controllare i flussi finanziari, commerciali, monetari, no? L'abbiamo già visto nel fallimento della guerra americana dei dazi e anche nella sconfitta americana nella recente guerra in Iran, che continua a commerciare liberamente via terra, in mare, in altre monete. Noi non ce ne accorgeremo perché tanto i media non ce lo diranno, ma questa è, no, un'altra storia di nuovo. Per i movimenti politici chiaramente la questione è diversa, no? Nel senso, evidentemente non è che siccome l'ha fatto la Thailandia allora lo facciamo con un collettivo di 30 persone. Però qual è la questione? La questione è che se osserviamo i processi da lontano non ci capiamo tanto, e invece se magari riusciamo a costruire rapporti con reti di movimento che sono in paesi sottoposti a forte sanzioni, che hanno isolamento finanziario, vedremo forse che queste realtà hanno dovuto sviluppare delle strategie, no? Per continuare a organizzarsi, commerciare, no? Mantenere relazioni internazionali, fare donazioni, no? Ricevere donazioni, aiuto allo sviluppo, nonostante le restrizioni, e quindi entrare in relazione con loro vuol dire anche imparare. Quindi le esperienze, no, che poi ci sono qui in questi paesi sottoposti a sanzioni forniscono conoscenze utili, perché alla fine, no, hanno vissuto il colonialismo, no, in maniera, hanno usato il colonialismo, mentre diciamo in Italia no, anche se magari alle volte, no, alludiamo al fatto di essere una colonia degli Stati Uniti, ma diciamo sono due cose diverse, però comunque hanno già sviluppato degli strumenti su come affrontare questo tipo di situazioni. Quindi no, chissà che l'internazionalismo, oltre a essere una pratica comunque sana, non diventi anche poi, no, uno strumento di formazione, di preparazione, no, collettiva, anche per i gruppi che hanno sanzioni qui da noi, che comunque, no, sono sempre di più, no? Se il sistema internazionale comunque va verso una maggiore frammentazione, e quindi conviene forse imparare ad essere preparati a vivere in questa frammentazione e non soltanto, come dire, no, a ricercare, no, di stare dentro alla parte, no, non frammentata, quindi che non dipendano completamente, no, dalle infrastrutture che poi ti sanzionano.
0: Io direi che dopo diciamo lo spiegone sulle sanzioni, intanto ricordiamo il numero di telefono 06 49 17 50. Questa è Radio Onda Rossa, ma siamo in Ponte Radio, quindi in collegamento con varie radio antagoniste italiane, e se volete chiamare appunto 06 49 17 50, forse farei una piccola pausa musicale e poi ritorniamo in onda.
2: La faccio anche più leggera, ti dirò.

0: Non so se mi perdonerete o magari addirittura mi ringrazierete per questo cambio di tono brusco che ci ha portato dallo spiegone ad Alberto Camerini. A me sembrava francamente imprescindibile. Comunque sì, abbiamo ricevuto una telefonata allo 06 49 1750, quindi diamo la bentornata qui.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti. E intanto, vabbè, a parte ringraziarvi dello speciale che state facendo, perché è molto utile, soprattutto con questo tempismo, non voluto, però è andata così. E poi volevo ovviamente iniziare dando un abbraccio gigante alle persone che sono dietro Autistici Inventati, perché posso solo immaginare tutto il turbinio in cui siamo immersi in questo momento, cioè al di là della questione generale molto pesante, anche proprio mi immagino il delirio da gestire in queste ore. Quindi niente, grazie davvero mille per l'ennesima volta di quello che state facendo, e un abbraccio solidale. E per il resto una piccola considerazione, nel senso che chiaramente ci troviamo, cioè, dopo lo spaesamento e anche un certo grado di rabbia, penso che ovviamente ci stiamo tutte chiedendo, va bene, ma quindi cosa possiamo fare? Gli spunti che davate ora, proprio prima del pezzo musicale, sul prendere spunto anche da altri paesi che si trovano in una condizione simile, nel senso che sono sottoposti a sanzioni, penso sia molto interessante, non banale, sarebbe davvero da iniziare a studiare. E del resto è anche molto tempo che ci diciamo negli ambiti hacker, diciamo, di siamo abbastanza consapevoli che internet non è un posto libero e che ha di fatto è sottoposto a monopoli e ha anche ingerenze molto molto grosse, molto pesanti, che lo condizionano, e per cui evidentemente c'è una sudditanza dagli Stati Uniti, insomma ce ne eravamo accorti anche prima, per cui è tanto che diciamo va bene, ma quindi come facciamo? E adesso direi che il problema si pone in maniera un po' più pressante sicuramente, e mi chiedo se nel caso di stati sottoposti interamente a sanzioni, chiaramente, cioè, paradossalmente è come se però hai tutto lo Stato dalla tua, nel senso, se chiaramente è uno Stato intero che ha dovuto rivedere un livello organizzativo di un intero Stato che di fatto ha accettato e anzi ha favorito il tagliare i ponti tra virgolette con gli Stati Uniti, noi ci troviamo purtroppo in una situazione un po' ibrida, purtroppo non lo so, ma insomma di fatto una situazione ibrida, per cui non è l'intero Stato italiano a essere sanzionato, che paradossalmente ci avrebbe forse facilitato in questo caso. Qui si tratta di un piccolo collettivo, un'idea politica che viene sanzionata evidentemente, e che ovviamente lo Stato italiano gli fa solo gioco che sparisca, non è certo il governo Meloni che ci aiuterà in questo. Quindi io penso che forse se c'è uno spiraglio di qualcosa da fare, oltre all'immediato, a dare supporto a Autistici come possiamo, solidarizzare in tutti i modi, anche diffondere anche un po' fuori dai nostri giri consueti quello che sta succedendo, in più forse potremo individuare come soggetto su cui fare pressioni proprio gli organismi nazionali e europei, perché facciano sì che queste connessioni troppo vincolanti con gli Stati Uniti cessino, e andare verso un'indipendenza. Chiaramente si sta parlando, insomma, di un'utopia o quantomeno di un qualcosa di molto difficile da ottenere, però non è che non è sul banco delle questioni, almeno in Europa, immagino, perché come dicevi giustamente sono stati fatti dei passi in questa direzione, perché non è che ce ne siamo accorti solo noi che questa dipendenza dagli Stati Uniti è un problema, anche perché è molto evidente che quando si svegliano fanno un po' il bello e il cattivo tempo, un po' piacimento,
0: e questa cosa non
1: fortunatamente, sì, il bello e il cattivo non ce ne siamo accorti solo noi, questa è l'unica cosa positiva forse, ecco.
0: Va bene, grazie mille davvero per questo intervento. Sì, certo, ovviamente sono d'accordo con te che, come dire, prendere ispirazione, no, da quello che si fa in altre parti del mondo, non lo so poi in realtà che cos'è che vuol dire, non so nemmeno se può essere una soluzione magari nel breve termine, magari può essere uno spunto di riflessione, come dire, no, su come magari impostare la prossima cosa interessante che faremo, forse nel breve tempo, no? E per difendere autistici magari c'è bisogno invece di puntare su altro. Comunque, insomma, non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti ti lascio libera.
1: L'altra cosa era stato detto all'inizio, dalla prima telefonata che avete ricevuto, chiaramente si tratterà anche di diversificare meglio le nostre risorse e fare in modo che autistici, per troppo tempo è stato l'unico collettivo, uno dei pochissimi collettivi che fornivano email. Certo è che fornire mail nel 2026 è problematico, mentre prima era qualcosa tecnicamente e burocraticamente un po' più semplice, farlo adesso richiede, non a caso autistici è un collettivo molto solido che ha da anni ha sviluppato sistemi di resilienza che facciano in modo che ad esempio da un punto di vista tecnico sia difficile buttarle giù, e ci è voluto un provvedimento particolare come questo per metterli in crisi. Ecco, i nostri sistemi più piccoli sicuramente dovrebbero essere calibrati diversamente.
0: Sì, e poi chissà, c'è da capire, no? Spesso non so, questo qui è un po' a dibattito, diciamo, immagino che la soluzione un po' di, diciamo, di disperdersi può essere efficace, però nella misura in cui questo poi non diventa la polverizzazione, perché penso che la situazione, benché sia molto grave, per come la vedo io, magari altre persone la pensano diversamente, non è disperata, e non è disperata perché il collettivo autistici comunque è fatto di ha una storia, ha un nome, ha delle relazioni che comunque in questo momento può mettere in campo. Chissà se invece andavano a prendere, no, il serverino fatto da due persone nel loro tempo libero, che aveva la sfortuna di aver ospitato il post che a qualche politico di Washington gli è stato antipatico, e diciamo, se questo qui poi hai comunque delle reti larghe di solidarietà su cui contare, allora non è un problema il fatto che il tuo singolo server sia piccolo, perché quello che conta è la rete di solidarietà. Però forse no, quella è un po' la scommessa che forse misureremo anche qui, cioè dipende se anche se autistici potrà contare solo su se stessa, oppure se no sapremo, come dire, dare un significato alla parola movimento.
1: Esatto, sono molto d'accordo, sì.
0: Va bene, ti do un abbraccio e ci risentiamo sicuramente. Noi vi ricordiamo che il numero di telefono 0649 1750 è a disposizione per chi ci vuole chiamare e condividere opinioni, riflessioni su quale sia, no, come dire, sulla fase in cui stiamo vivendo, su come se ne esce, per chi vuole dare solidarietà. Nel frattempo io vi leggo dal Manifesto di oggi un articolo che in rassegna stampa non c'è stato tempo di leggere. Leggere, è firmato da Andrea Capocci e dice: il lettore sa bene che è facile imbattersi in antifascisti veri o presunti anche in piattaforme commerciali come Instagram, Facebook, X, però questi non sono mica sanzionati per i servizi offerti, eppure utilizzare un'infrastruttura online per diffondere posizioni dissidenti o comunicare atti illegali anche ben più odiosi di quelli addebitati al movimento Antifa non ha mai portato a simili conseguenze, eppure i precedenti non mancherebbero, no? Basti pensare ai numerosi massacri trasmessi in diretta social dai killer stessi. E allora qual è il motivo, qual è il vero delitto commesso dal collettivo autistici inventati? Quando ai nostri account ci dichiariamo in disaccordo con Trump, Meloni, Netanyahu, le piattaforme non rischiano nulla, perché in fondo ospitare il dissenso è un simbolo del loro successo e anche della loro utilità per il potere politico. Un'opinione affidata a un social network non è paragonabile a un volantino distribuito davanti a una fabbrica o a un manifesto clandestino. Viene analizzata, indirizzata, amplificata o silenziata dagli algoritmi a scopo pubblicitario e alla bisogna giudiziario. Gli schieramenti politici, anche più urticanti, possono essere preziosi per individuare gruppi di affinità e nuove nicchie di mercato, al pari delle foto delle vacanze o della band preferita. Solo questa massiccia attività di tracciamento giustifica l'apparente libertà con cui i nostri pensieri viaggiano in rete. La piattaforma fatta da autistici inventati invece tutela la privacy degli utenti, ne garantisce l'anonimato, non propone contenuti commerciali. Le capacità tecniche del collettivo sono state messe a frutto per rendere questa anomalia il più robusta possibile e non per affinare le strategie di marketing, e questa è la vera differenza rispetto alle big tech, e per questo oggi il collettivo viene punito da una superpotenza mondiale. Oggi sganciare la comunicazione dal marketing è un crimine assai più grave che accalappiare minorenni e generare dipendenza da storie e reel fino a indurre al suicidio diversi adolescenti. Per tacitare questa accusa, due giorni fa la società Meta, proprietaria di Instagram e Facebook, ha accettato di pagare una multa di ben 17 miliardi di dollari. Conseguenza, il titolo azionario ha guadagnato il 3%. Ha guadagnato, non perso, eh? L'ammenda, per quanto pesante, non ha messo in discussione il dogma del libero mercato e i dati personali, e gli investitori ne sono stati rassicurati. Se questa interpretazione della vicenda di AI è corretta, la sanzione del Dipartimento di Stato riguarda le regole vigenti nell'intero sistema mediatico, compreso questo quotidiano, cioè il Manifesto, da cui scrive. Per il nostro particolarissimo giornale, i lettori sono allo stesso tempo una comunità politica e indispensabile acquirenti e sostenitori. Il nostro sito, tuttavia, non profila gli utenti, e anche il modo in cui siamo in rete nei social network punta a essere meno invasivo possibile. Ma la sfida di informare senza generare profitti in un panorama tecnologico e rapidissima evoluzione non è mai vinta, e ogni giorno si ripresenta in forme nuove. Se Autistici Inventa di vincerà la sua battaglia, avremo tutti una risorsa in più per combattere la nostra. Con questo spunto firmato Andrea Capocci, prendiamo una telefonata ed eccoci, sei in onda su Radio Onda Rossa.
2: Ciao, vi ringrazio. Volevo semplicemente intanto ringraziare, come tutti hanno fatto, come è giusto, il collettivo, perché è indispensabile, è stato indispensabile, lo è e lo sarà ancora. Questi 25 anni sono sotto il suo segno inevitabilmente, anche soltanto per quello che ha fatto per Genova, eccetera. Ma la cosa in più che voglio aggiungere è veramente questa, è incredibile, che hai letto bene nelle parole dell'articolo sul Manifesto, questo scollamento pazzesco tra etica e mercato, per cui sostanzialmente Facebook diciamo ammette il suo limite, i suoi limiti, e è disposto a pagare miliardi di dollari, e questo gli fa guadagnare fiducia da parte degli investitori. Questa è una delle cose veramente allucinanti, che poi riguardano sostanzialmente un po' tutte le piattaforme che sono neutrali fino a quando gli fa comodo. Poi quando si tratta invece, per esempio, Instagram, di bannare o cancellare completamente account o chiunque parli del genocidio in atto, ovviamente questo invece dovrebbe teoricamente andare bene. Quindi secondo me poi la lotta va in qualche maniera estesa non soltanto dal punto di vista intanto del sostegno Autistici Inventa di assoluto e totale, ma poi anche va esteso appunto al discorso dei social media. Quindi una delle cose secondo me assurde che sta succedendo, che però è comprensibile anche per motivi di diffusione della notizia, è che spesso o comunque volentieri in generale si ritrovano post su questa situazione, su anche altre situazioni di ban e di censura su Facebook, articoli interi scritti su Facebook, come se appunto questo mezzo non fosse diciamo completamente interno al discorso neocapitalista, distruttivo e comunque ecocida in generale. Ricordiamo anche che cosa ha fatto, che cosa sta facendo Zuckerberg in termini di distruzione dell'ecosistema attraverso i giganteschi data center che sta acquistando un po' dappertutto. Quindi la lotta va un po' estesa su tutti i piani, e una delle cose che farà Autistici Inventati è proprio quello di fornire queste alternative. Un altro gruppo importante è il gruppo Devol, che è devol.it, dove appunto si possono prendere diversi servizi che sono completamente alternativi ai vari Instagram, Facebook, Twitter, eccetera. Già Mastodon è Mastodon.1, che è l'istanza italiana, è una delle più grandi che ci stanno in giro, e secondo me è una di quelle importanti su cui stare e su cui continuare a portare avanti delle lotte che non devono necessariamente escludere i grandi social. Cioè dice, vabbè, alla fine se io sto su Facebook riesco a raggiungere più persone e quindi informare più persone di una lotta che è in corso. Questo chiaramente vale anche per il popolo palestinese, perché molti materiali sulla e dalla Palestina ci arrivano grazie a Instagram, quindi questo non vuol dire, quello che sto dicendo, demonizzare i social generalisti, però significa sicuramente partire dai social generalisti per arrivare su luoghi completamente indipendenti, senza pubblicità, senza profilazione, con rispetto della privacy, eccetera. Questo secondo me è importante. Cioè, per
0: ti faccio una domanda, Facebook, spero non troppo provocatoria, sì. No? Penso che sia importante chiedersi appunto, no, come allargare, no, quale realtà coinvolgere, per non essere sempre, no, perimetrati come a volte capita. Hai citato Devol, che sono quelli, diciamo, per capirci, tipo di Mastodon.1, se magari, esatto, magari è un po' più famosa. Secondo te, per esempio, no, quindi, su una cosa del genere, riusciranno a prendere parola in maniera chiara di solidarietà? La loro prima reazione a caldo è stata un po', diciamo, un po' sotto le righe, però questo per me, come dire, non pregiudica il fatto, no, che si possa cercare, no, di allargare una battaglia coinvolgendo magari oggetti come anche loro. Io devo dire la verità, non li conosco particolarmente. Come dire, secondo te, no, come dire, è qualcosa che in questa battaglia possiamo portare, no, a prendere parole chiare?
2: Ma sì, ma totalmente, tra l'altro proprio le piattaforme che loro implementano sono proprio quelle che al momento mi sembrano tra le più attive, invece no, per diffondere almeno la notizia e per tenere, diciamo, aggiornati, tenerci aggiornati su quello che sta succedendo, per esempio sia sul loro profilo sia su altri che possiamo trovare in rete, non soltanto Mastodon ma anche altre piattaforme. Secondo me questo è importantissimo. E poi un'altra cosa secondo me da fare, che stavo per dire prima, è usare sì i media generalisti, quindi però virusandoli, cioè diciamo così, hackerandoli dall'interno, utilizzando per esempio le loro pagine e i nostri profili per postare esclusivamente dei link che portano fuori da quei profili. Certo, su Instagram non lo puoi fare, però magari se metti un link breve, magari con t.li o tinyurl, chiaramente li metti e fai uscire la gente in questo modo dai social generalisti e li porti su Mastodon, su le piattaforme Noblox. Io ho due siti su Noblox che ovviamente in questo momento sono in down e spero che vengano appunto riattivati al più presto, dove appunto le notizie vere ci sono, hanno luogo, dove ha luogo la realtà, cioè le notizie, per esempio, io non potrei mai entrare negli Stati Uniti perché mi vanno a vedere il sito che ho su Noblox, cioè, è quasi tutto sulla Palestina. Quindi chiaramente se tu metti un link all'articolo che hai fatto sull'ultimo genocidio, sull'ultimo evento disastroso che lo Stato genocida sta mettendo in atto, e lo metti su Facebook, ma fa riferimento a un post che sta con notizie aggiornate, magari interviste, altri materiali che stanno su Noblox o su un'altra piattaforma esterna, tu fai un servizio secondo me comunque importante, di valore, perché sì, d'accordo, stai usando il media, il social media generalista, ma stai portando le persone proprio fuori da lì. Per cui questa secondo me è una delle strategie da portare in atto, per cui io invito anche molte persone che adesso stanno distribuendo questa notizia, giustamente lo fanno, su Facebook e su Instagram e su, che ne so, X, ma anche lo stesso Threads, secondo me, a invece usarli solo esclusivamente come piattaforme di lancio per dei link che portano fuori, perché bisogna uscire da questo meccanismo secondo cui esiste soltanto il social appunto proprietario.
0: Va bene, grazie per il tuo spunto e rimani
2: per quello che fate.
0: Ma in ascolto, e risegnaliamo naturalmente che 0649 1750 è il numero di telefono di Radio Onda Rossa, che siamo sì in Ponte Radio con altre 6 radio autogestite un po' in tutta Italia, ma appunto chiamando, quindi qui vabbè, ci si mette in comunicazione. Raga, chiaro, mi sono incartato.
3: Diciamo che intanto, vabbè, per chi chiamano, chiedono, eccetera, no, blog se funzionano, blog se non funzionano, l'abbiamo detto prima. Ci sono, in questo momento ci stanno dei problemi su Noblox, può darsi che funzioni come che non funzioni, ma sono problemi temporanei, quindi per ora diciamo aspettiamo un attimo. Noblox dovrebbe comunque andare, e lo ripetiamo per chi si fosse collegata non dall'inizio, che appunto anche per quanto riguarda l'accesso alle mail come ad altri servizi sono in corso in questo momento dei lavori da parte del collettivo autistici per mitigare il problema, che è il fatto che il dominio autistici.org è stato cancellato, perché come abbiamo detto internet non è neutrale, e quindi a un certo punto, se gli Stati Uniti decidono che sei un terrorista internazionale, non si sa per quale ragione, non c'è stato un processo, non c'è stato niente, è stato un ordine così fatto direttamente dalla Casa Bianca, a un certo punto può succedere che, essendo tutto molto dipendente dagli Stati Uniti, ti possano bloccare il dominio, ovvero il nome autistici.org non corrisponde più a un server o a dei server, ma diventa il nulla. E per ora su questo non ci possiamo fare nulla, però abbiate fiducia, perché potremo fare qualcosa, cioè nel senso non noi, ma autistici, diciamo, sta lavorando per fare qualcosa per far sì che comunque il problema sia mitigato. Noblox in questo momento non dovrebbe essere affetto, quindi noblox.org, da questa problematica, non sta funzionando per un altro problema, ma sono in corso dei lavori, quindi su questo aspettiamo. Io invece volevo prendere spunto sia da quello che dicevi su questa telefonata, sia dalla telefonata della compagna di prima. Perché, diciamo, una cosa che un po' abbiamo cercato di dire in questo spazio ridotto del Ponte Radio, cioè dobbiamo cercare di allargare, perché questa cosa non può passare inosservata, no? E quindi la domanda che mi chiedo, che voglio fare, diciamo, anche a chi ci ascolta, che può chiamare allo 06 49 17 50, è: come fare per allargare, per far capire che questo problema non è un problema della comunità hacker italiana, non è neanche soltanto un problema del movimento antagonista italiano o europeo o globale, perché appunto diciamo tutto parte da no blogs di gruppi degli Stati Uniti, ma è un problema più generale, è un problema analogo a quello che è successo a Francesca Albanese, ed è diciamo la cosa, la novità in questo caso è che si sta attaccando un collettivo che offre servizi. Quindi l'abbiamo detto pure sulle telefonate, qual è la differenza con altri provider che offrono servizi. Anche, diciamo, l'ascoltatore che ha parlato prima diceva: sì, ho capito, ma Facebook ora ha pagato 15 miliardi guadagnando tra l'altro il 3% in borsa, quindi molto di più di quello che ha pagato, per delle cose gravissime che sono successe, le abbiamo denunciato tante volte, i problemi infiniti portati da Instagram anche per quanto riguarda le persone adolescenti eccetera. Non gliene frega niente a nessuno, non sono terroristi, non sono nemici giurati del governo degli Stati Uniti, possono fare quello che gli pare. Per un servizio offerto da un collettivo italiano succede questa cosa, quindi credo che sia un problema che ecco, c'è una telefonata che però non siamo riusciti a prendere, quindi chi ci ha telefonato se vuole richiamare, però è un problema che ci dobbiamo porre come diciamo portare avanti questa battaglia politica, perché non può passare in sordina così, come se niente fosse. Oggi ho dei problemi a parlare, ma forse
0: ma la comunicazione
3: la comunicazione
0: ci hanno sabotato tutto, ma l'ortografia,
3: esatto,
0: in giù.
3: Io c'avevo il mio dizionario, ce l'avevo su autistici.org e ora non lo raggiungo, quindi
0: esatto, sei spacciata. Va bene, io forse andrei con un brevissimo stacco musicale e poi saremo sempre aperti alla possibilità di ricevere telefonate, ma magari nel frattempo leggeremo qualche comunicato, daremo conto delle prese di posizione che ci sono state, degli spunti che arrivano da questo.

0: Riceviamo una comunicazione, era un po' quello che avevamo anticipato, cioè del fatto che insomma alcuni dei lavori tecnici che stavano facendo in questo momento il collettivo di Invent.it stanno piano piano funzionando, per cui l'accesso alle email, che adesso era sostanzialmente impossibile per qualsiasi email, sia che la vostra email fosse su autistici.org, sia che fosse su altri domini, era in tutti quanti questi casi era sempre impossibile, ma invece la stanno risistemando, diciamo, spostandosi su un altro domini che non è bloccato.
1: Sì, diciamo che
0: non si sa che cos'è. Lo diciamo?
1: Diciamo.
0: Oh, sì. Diciamo. Ho capito dov'è. Sì.
1: sono qua. Allora, diciamo che ci comunica che adesso mail.inventati.org funziona, quindi dal sito mail.inventati.org, ma anche aprendo il sito www.inventati.org e facendo login, immagino, questo l'ho detto prima di provarlo, sì, lo confermo, si può fare l'accesso e quindi accedere alla propria email. Le email che non sono @autistici.org dovrebbero funzionare. Per quanto riguarda le mail autistici.org, si può accedere, quindi consultare la propria email e magari fare un backup, quindi a questo punto della propria mail, ma chiaramente non è possibile né inviare né ricevere email perché, come abbiamo detto, il dominio autistici.org è sospeso in questo momento.
0: Sì. Forse potete inviare ad altri soggetti che sono sempre le mail autistici, tipo da autistici.org, se me le puoi inviare, vabbè, non lo so.
1: Quello che
0: provateci, alla peggio non funziona.
1: Esatto. Quello che sappiamo è in questo momento che Thunderbird potrebbe chiedervi di nuovo la password, quindi se non ve la ricordate dovreste comunque riuscire a recuperarla dal gestore di password di Thunderbird. Comunque a breve Autistici pubblicherà una guida e si potrà diciamo consultare la guida.
0: Sì, la pubblicheranno quindi immagino su cavallette.noblogs.org, che rimane.
1: Sì, scusate, l'indirizzo per l'email chiaramente è webmail.inventati.org, mail.inventati.org e il server IMAP per chi vuole configurare Thunderbird.
0: Vabbè, diciamo,
1: comunque dal sito inventati.org cliccate su login e entrate.
0: Esatto, quindi sappiamo, no, che diciamo ci sono due modi principali, no, di usare le mail, forse due modi e basta. Uno è che la fate dalla webmail e un altro è che lo fate da un'applicazione. Le applicazioni più comuni sono Thunderbird, sono Apple Mail o sono anche K9, K9, no, su Android. Queste sono alcune delle più diffuse e diciamo magari i dettagli esatti di cosa fare cambiano, ma per esempio per la webmail, se andrei su inventati.org dovreste riuscire a fare tutto quanto esattamente uguale a come prima lo facevate andando su autistici.org. Questa mi sembra quella che è radiofonicamente spiegabile.
1: Sì.
0: E per il resto dentro di dire tipo il
1: seguite,
0: funziona,
1: seguite
0: dovendo seguire
1: che...
0: una guida.
1: Esatto, sì. seguite il sito di Autistici, seguite il blog perché arrivano, diciamo, le informazioni vengono pubblicate e si cerca di far

Sì, invece in una demenzialità che esce fuori, ma invece tornando al serio, volevo un po' dare conto delle tante realtà che hanno preso posizione, no? Per esempio ha scritto Osservatorio Repressione, ha scritto della caccia alle streghe contro gli Antifa e, no? E in questo dice la risposta sta nella costruzione di un nuovo nemico interno, Antifa che non indica un'organizzazione strutturata con una direzione, una gerarchia, un programma unitario, è una categoria politica estremamente ampia e questa indeterminatezza costituisce oggi la sua maggiore utilità repressiva. Se il nemico non ha confini precisi, allora ogni volta li potremmo stabilire di volta in volta, no? Vabbè, il comunicato è molto più lungo di così, questo mi sembrava un passaggio che volevo raccontare, no? Dice prima viene criminalizzato chi agisce, poi chi parla, poi chi manifesta solidarietà, infine chi mette a disposizione gli strumenti attraverso cui quelle persone possono parlare e organizzarsi. Il filo che unisce questi passaggi è il progressivo abbandono del diritto penale del fatto a favore di un diritto penale del nemico. Chi altro prende parola? Prende parola Pempio Effimera, che no, racconta di come da conoscono da tempo il collettivo Autistici Inventati, la nostra stessa lista di discussione, dicono, è da anni ospitata sui loro server e con loro abbiamo attraversato moltissime riflessioni e battaglie politiche. La Medei, San Precario, Serpi Canaro non sarebbero mai state concepite in quello stesso modo senza l'esperienza hacker che in quegli anni ha concepito e praticato la diffusione di strumenti liberi, autonomi per tutte e tutti, di cui Autistici Inventati si è fatto promotore fin dal momento della sua nascita. Rubio, alla fine del suo post tuona: useremo ogni strumento e autorità in nostro possesso per proteggere il nostro stile di vita e l'arroganza di quei pochi potenti che stanno diffondendo guerre, collasso sociale e ambientale. Non è questa la nostra idea di vita, cura, comunità. Continueremo a incarnare le alternative a questo modello grazie a fianco dei nostri compagni di AI, a camminare con loro. E poi lo scrivono altri siti che però sono su Noblox e quindi adesso non mi caricano. Per esempio, riso appunto, Sabot Media aveva preso parola, ma appunto adesso non mi carica più. Contropiano ha scritto: gli USA definiscono terrorista Autistici Inventati, nel mirino c'è l'infrastruttura del dissenso. Il Dipartimento di Stato arriva a descrivere AI come nodo tecnologico utilizzato da reti antifasciste, anarchiche e marxiste per comunicare, organizzarsi e diffondere i materiali. Il salto di qualità è evidente, non si colpisce solo chi viene accusato di aver commesso un determinato atto, si colpisce chi mette a disposizione l'infrastruttura attraverso cui i soggetti politici comunicano. Ok, Havana scrive: solidarietà ad Autistici Inventati, il collettivo viene chiamato un'organizzazione terrorista, abbiamo tratto ispirazione dal loro impegno continuo nel mantenere attivi dei servizi anche quando le persone intorno a noi li chiamavano anacronistici, ma come è successo che un piccolo collettivo che gestisce una decina di server diventa un'organizzazione terrorista? Una parte della risposta è che reprimere tutti i soggetti che non si rassegnano all'internet che vediamo e al contrario costruiscono alternative diventa un passaggio necessario per l'autoritarismo. La seconda parte della risposta richiede di guardare alla forma, anzi alla struttura. Autistici non è un collettivo prima di un'infrastruttura, è un gruppo di affinità e non un partito, un insieme di pratiche di cura e non una falange, quindi a essere intollerabile per il capitalismo è anche l'antifascismo che è intrinseco nella capacità di organizzarsi dal basso. E poi scrivono davvero, no, tantissime altre realtà, prende parola Bida per esempio, ma insomma comunicati ne trovano davvero davvero tanti. Ha scritto Osservatorio Nessuno, tra l'altro forse era uno dei primi che è usciti. Dicono che questo provvedimento si inserisce nel piano di lungo corso dell'amministrazione Trump di colpire l'intero movimento antifascista non solo americano ma mondiale. Oggi hanno colpito gli antifascisti e le antifasciste italiane, domani sarà il turno di altri, ancora più di prima supporteremo chi si oppone alle ingiustizie per la costruzione di una società all'insegna dell'uguaglianza e della libertà e invitiamo tutte e tutti a farlo. Avanti così, massimo supporto e solidarietà ad Autistici Inventati dal collettivo Bida e insomma vari altri. Adesso non vedo, scrive Crime Think, scrive, no, davanti a me il comunicato, no, del CSA ex Emerson, che dice viene a domandarsi se il governo USA, dopo aver dichiarato che non c'è posto per il terrorismo politico nella nostra società, allora rimetterà il mandato, si consegnerà all'autorità. Non è neppure troppo chiaro dove sia nato il termine Antifa, dalle bandiere e dagli adesivi antifascisti. Si comprano su Amazon a 17 euro, consegna premi in 4 giorni e ora che facciamo? Sanzioniamo tutto? In questo piano manca un elemento irreale, come tutti e tutti sappiamo non esiste un'organizzazione internazionale chiamata Antifa se non nella retorica dell'amministrazione Trump. Invece il termine antifascismo ha una radice storica che l'amministrazione Trump non è davvero in grado di ridefinire.

0: finire e a cui loro non sono, come CSX, Emerson, non sono disposte a rinunciare. Insomma, tantissime le prese di parola in solidarietà, ed è come dire, bene che ce ne siano altre. Interessanti anche alcuni articoli che hanno pubblicato vari quotidiani, tra l'altro così, sempre per la linea del farci due risate, possiamo dire che comunque nel senso il tema dei giornali di qualità infima è mano a mano mitigato dal fatto, quindi dalla pigrizia, che sappiamo essere uno strumento potente per l'umanità, e che talvolta mi sembra che faccia sì che alcuni giornali tutto sommato scrivano degli articoli su di noi che potevano essere peggio, no? Essere il caso sì. Quello del giornale.
1: Sì, sì, non so se avete letto l'articolo su Il Giornale, non, cioè, mi auguro di no, insomma, perché leggere Il Giornale, però diciamo, per preparare questa trasmissione magari noi ci siamo fatto una carrellata di articoli sulla stampa ufficiale per vedere chi ne parlava e chi non ne parlava e come ne parlava, e vabbè, sono saltati fuori più di un articolo fatto probabilmente con dei chatbot e neanche riletti, tra cui quello sul Giornale, che sostanzialmente fa un riassunto di quella che è la storia di autistici e di servizi che fa, senza entrare neanche nel merito della notizia.
0: Il titolo è: dal G8 di Genova a Gaza Web, chi sono gli hacker italiani di autistici inventati colpiti dagli USA, socializzare saperi senza fondare poteri, no, raccontano la loro storia. E tutto sommato, no, come dire, fanno un articolo, come dire, meglio di altri che...
1: Sì, sì, un buon articolo, è sostanzialmente un riassunto di tutte le attività che ha fatto autistici, diciamo, dal 2001 a oggi, quindi non niente da dire, diciamo, in contrario. È un articolo celebrativo, ecco.
0: Va bene che anche questi articoli ci siano. Sono le 14:55, noi siamo proprio agli sgoccioli di questo Ponte Radio. Sicuramente possiamo dire che nei prossimi tempi dovremo tornare sull'argomento, che ci saranno delle novità importanti, speriamo anche in senso positivo e di rilancio delle mobilitazioni, senz'altro Radio Onda Rossa ne darà conto, e diciamo potete sicuramente, no, come dire, per quello che si può fare, no, potete contare sul fatto che terremo aggiornate sulla vicenda, no, anche dal punto di vista del quali sono le cose più utili da fare in questo momento, nei termini in cui poi il collettivo Autistici Inventati stesso lo indicherà, per chi vuole continuare ad opporsi a questo provvedimento che arriva da lontano, ma che colpisce in tempi rapidissimi.
1: Sì, diciamo che sarà importante in questi giorni, chiaramente, come per tutto, ma in particolare per questa vicenda, continuare a sentire la radio, continuare a tenere d'occhio quelli che sono i canali di informazione del collettivo Autistici. Quindi lo ripetiamo un'altra volta: cavallette.noblogs.org è il blog ufficiale. Nel momento in cui questo dovesse funzionare poco o non funzionare, c'è una pagina su Bida,
0: quindi mastodon.bida.im/cavallette,
1: e quindi diciamo, non perdiamo di vista questa faccenda, perché è tutt'altro che finita, è appena iniziata e diciamo è parte anche della storia del movimento antagonista italiano, quindi sicuramente è una cosa che ci riguarda tutti e tutte come compagni e compagne, ma l'abbiamo detto e lo ripetiamo, è una cosa che non riguarda soltanto il movimento antagonista, è una cosa più grande, perché è un nuovo paradigma che sta attaccando attraverso, diciamo, le sanzioni economiche, sta attaccando dagli Stati Uniti proprio un modo di essere, un modo di voler fare le cose su internet, e questa cosa non può passare così.
0: E quindi un abbraccio a chi ci ha ascoltato dagli 87.9 in modulazione di frequenza qui a Roma, un abbraccio anche a chi lo ha fatto dai 105.250 a Torino, dai 13.59 kHz a Verona e a Firenze.

si è collegato su Radio Spore, su Radio Quar e su Radio Neanderthal. Come cantano Bob Vilan, non siamo arrivate su internet così a caso. Ci abbiamo campato qui.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei una guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: Siamo qui, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, da qualsiasi regno ci siete ascoltando queste lezioni universali di esistenza. Mario, il maestro Tani, è con noi ancora oggi l'ingegner Ciccio Pennello. Buonasera a tutti, cari. Buonasera, buonasera, buonasera.
1: Buonasera, Mario. Buonasera, maestro.
2: Buonasera.
0: Eh sì. Siamo qui per una nuova puntata di lezioni universali di esistenza. La scorsa puntata avevamo molte cose in programma, sono tutte andate un po' a rotoli e anche questa puntata la stiamo per riconfigurare rispetto a come avevamo pensato, quindi mettiamo quella base che abbiamo pensato per queste occasioni, quella quando cambiamo tutto in corsa. Te ricordi, maestro? Gli alienas, te li ricordi dalla scorsa stagione?
2: Certo.
0: Dai, dai.

0: siamo punk, siamo sotto un regime, siamo contro questo mondo e non ce ne frega niente, giusto maestro?
1: Siamo sotto un regime, siamo
0: punk,
1: punk,
0: siamo contro,
1: questo mondo
0: e non ce ne frega niente.
1: Quindi
0: e parliamo in thailandese.
1: Siamo contro il regime, siamo sotto il punk.
0: Sì, esatto. E non ce ne frega,
1: frega nulla. Cazzo.
0: Benissimo, caro maestro, caro ingegnere, è un piacere avervi di nuovo con noi. Noi abbiamo ripromesso per le prossime puntate un dettagliato racconto, forse non dettagliato, ma comunque sentito racconto delle avventure del maestro alla vista della supernova, delle stelle esplose, ma prima abbiamo ancora qualche questione in sospeso che ci portiamo dai mesi di assenza e vogliamo oggi con voi chiarire. Sì.
1: D'altronde la pazienza e la levitazione sono due valori imprescindibili.
0: Questa trasmissione è consigliabile ascoltarla con un taccuino e una penna sotto mano.
1: È un martello in mano.
0: Molto bene, allora da cosa iniziamo oggi? Oggi iniziamo da una storia incredibile. Sì, ma poi, prego.
1: Da una storia incredibile?
0: No, no, pensavo... no, ce l'ho io, va bene, faccio io, faccio io. Allora, l'incredibile e mai spiegato fenomeno dei volti di Belmes. Oggi, caro ingegnere, caro maestro, vi parlo di questo. Cerchiamo di dare risposte noi a questa trasmissione, soprattutto delle risposte.
2: Soprattutto.
0: Delle risposte.
1: E ci smarcheremo dalle vostre domande, come io mi smarco dalle vostre stupide feste di Capodanno.
0: Ha. Sì, posto che non mi risulta, maestro, che tu sia riuscito a farlo, eccoci qua. Dunque, Belmes della Moraleda è un paese in provincia di Jaén, in Andalusia, l'Andalusia in Spagna, sul quale si accesero i riflettori nel 1972 a causa di un fenomeno alquanto insolito e del quale vennero date diverse interpretazioni. Nessuno oggi ha una risposta. O almeno nessuno l'aveva fino ad oggi. Forse è questo il giorno in cui finalmente il mistero dei volti di Belmes la troverà. In questo paesino viveva una certa Maria Gomez, una persona con una vita del tutto ordinaria fino al 23 agosto del 1971, quando vide comparire sul pavimento e sulle pareti della sua abitazione forme indefinite riconducibili a volti umani.
1: Maria Gomez.
0: Sì. All'inizio, seppur incredula, Maria Gomez cercò di eliminarli pulendo le superfici su cui erano apparsi, ma con il tempo queste figure continuavano a ricomparire, e non nello stesso identico punto, ma anche in zone diverse della casa. La signora interpellò dapprima gli amici, tutti pensarono uno scherzo ben architettato, però la voce si sparse per il paesino fino a che gran parte della Spagna venne a conoscenza di queste figure che divennero famose come Las Caras de Belmes, ovvero i volti di Belmes. In poco tempo il paesino si riempì di giornalisti e curiosi che arrivarono fino a 5.000 persone, tanto che le forze dell'ordine dovettero presidiare l'ingresso della casa di Maria. Fra incredulità e sospetta frode, a scopo pubblicitario, la casa venne chiusa per 3 mesi e, quando venne riaperta pubblicamente, 3 mesi dopo c'erano 17 nuovi volti pronti a fissare gli esperti intervenuti al controllo delle misteriose macchie, cioè parapsicologi, polizia e anche il parroco del paese. Vennero condotti scavi e vennero rinvenute delle ossa che, analizzate in laboratorio, risultarono datate al XII secolo. La gente iniziò a pensare che quelle chiazze fossero manifestazioni di coloro che qui erano stati seppelliti nei secoli precedenti, ma successivamente emerse un'ipotesi più razionale. Molti metri sotto la casa venne trovato un passaggio d'acqua sotterraneo che potrebbe aver provocato l'umidità responsabile della formazione delle macchie, interpretate come volti per pareidolia, ovvero l'illusione istintiva di associare volti a forme note, oggetti o figure dalla forma casuale. Alcuni parapsicologi arrivarono ad affermare che i volti venivano creati dal subconscio di Maria, un fenomeno chiamato appunto teleplastia, ovvero la capacità di materializzare involontariamente delle immagini. Attenzione, quando però la signora Maria morì, i volti iniziarono a comparire in un'altra casa, la casa in cui Maria nacque. Vennero molti studiosi, venne addirittura indagato il sindaco del paese per tentata frode, ma nessuno degli esperti fu in grado di spiegare come comparvero questi volti e perché ancora oggi continuano, secondo i media locali, a comparire. La domanda è la stessa che fino a ora rimane aperta. Perché?
1: La vera domanda da fare adesso è dove? Dove sei, Maria?
0: E la lasciamo aperta questa?
1: Non è che la lasciamo aperta, però è una risposta al perché, nel senso...
0: È risposto con una domanda a un'altra domanda.
1: A un'altra domanda. Perché tutto ciò? Perché Maria è il ponte. Maria è chiaramente una medium di un altro livello, probabilmente inconsapevole, probabilmente consapevole sotto copertura. Diciamo che l'interessamento repentino da parte delle istituzioni e di tutti quelli che sono le manifestazioni dei poteri forti non è casuale, nulla è casuale.
2: Maestro, io se posso intervenire, penso che sicuramente in tutto ciò una risposta scientifica al 100% non regge, no? In questo caso...
1: Se lo dice un ingegnere.
2: Cioè, abbiamo detto appunto, Mario ci ha raccontato questa storia dicendo appunto che la causa potevano essere delle infiltrazioni di acqua sottoposte sotto la casa appunto, ma secondo me in questo caso una spiegazione scientifica è davvero difficile darla a questo evento. La prima ipotesi è un dosaggio sbagliato di medicine per la signora Maria, ma penso che è stata esclusa nel momento in cui poi sono intervenute anche autorità diverse.
1: E anche nel momento in cui è morta.
2: E anche nel momento in cui è morta, sicuramente.
0: Sicuramente. Ammesso che non sia morta per quello, ma questo non è forse il punto.
1: Sì, però
0: del nostro,
1: tutto sommato poi anche da dopo, certamente, ma anche successivamente alla morte di Maria, queste facce sono continuate a comparire.
0: E non solo, sono comparse nella casa dove Maria nacque, non più nella casa dove abitava e morì.
1: Hanno traslato la
0: sì,
1: loro...
0: è come se avessero seguito a ritroso la vita di Maria.
1: Quindi, a ritroso?
0: Certo, perché... Ah già,
1: verso
0: perché il
1: giusto.
0: Tempo non esiste, certo, scusate. Però una spiegazione scientifica, dicevi, però che non si può trovare. Quindi in quale ambito, ingegnere, dobbiamo ricercare? Nell'ambito della parapsicologia, della metempsicosi?
2: Secondo me la natura e la nostra psiche sicuramente hanno un collegamento, no? La natura e la psiche. Basta pensare, per esempio, le formazioni, per esempio, di roccia calcarea che si formano nelle grotte, no? Delle stalagmiti, che si formano a volte delle forme animali, oppure delle forme umane proprio, oppure basta pensare anche alle rocce, no? Quando a volte andiamo sulle montagne e vediamo queste rocce che hanno la forma umana oppure di animale, no?
1: Ingegnere di forme e frattali.
0: Sì, sì.
2: Frattali. Questa cosa, cioè, fa pensare appunto che ci sia un collegamento intrinseco sicuramente tra la psiche e la natura stessa, no? Quindi in questo caso sono energie, secondo me, che si vanno a riportare all'interno della nostra dimensione della materia, e queste energie che vivano un po' all'interno sia di noi che della terra stessa.
1: Manifestazioni di archetipi ancestrali che prendono forme differenti a seconda del medium che iniziano a privilegiare in quel momento. Loro possono permettersi questo lusso, voi no.
0: E tu?
1: Ovviamente sì.
0: And we don't care. Molto bene, è il momento di cambiare base per una nuova notizia. Mentre la cambio, vi domando: ma dove stiamo per approdare adesso nelle nostre esplorazioni? Verso rettili infuocati o verso piramidi campane? Pensateci.
1: O verso fuochi rettiliani.
0: È bellissima la terza via che proponi, per la quale tuttavia non sono pronto. Ripeto la domanda in modo dicotomico, caro maestro: piramidi, campane o rettili infuocati?
1: Campane è un aggettivo o un sostantivo?
0: Giusto, è un aggettivo. No, piramidi campane, dai, anche perché abbiamo parlato delle piramidi del Congo, no? Delle piramidi della Sardegna la volta scorsa.
1: Le campane fanno le quinte, come diceva Debussy.
0: No, va bene, dai, abbiamo parlato della scorsa puntata dell'antico alfabeto lineare sardo, che è presente in tutto il mondo, dal Perù all'Egitto. Abbiamo parlato degli antichi popoli pelasgi, di civiltà antecedenti le ere di 10.000 anni or sono, avanti Cristo, e dunque è il caso di andare a fondo, insomma, direi. Quindi, le piramidi della Campania. Allora, la provo a sintetizzare, perché vogliamo parlare di tanto in questa puntata, la sintetizzo in presa diretta. Dunque, la questione è che in Campania, nella zona compresa fra le province di Caserta e Benevento, si elevano tre grandi piramidi che per la loro dimensione assomigliano a delle vere e proprie colline. Si trovano sparse nel territorio casertano. Appartengono da millenni alla tradizione più nascosta della zona e sono oggetto ancora oggi di interesse da parte di alcune comunità esoteriche locali. Si è cominciato a parlare di loro dopo la scoperta delle piramidi di Visoko avvenuta in Bosnia, di cui ovviamente vi abbiamo dato largo conto su queste frequenze. Diavolo, andate a riascoltare. La ripercussione culturale della scoperta delle piramidi di Visoko in Bosnia ha riportato alla luce anche queste campane, no? Anche se con molte controversie e molti segreti mantenuti dagli abitanti della zona.
1: Queste piramidi,
0: sì, sto un po' tagliando. La prima a essere stata scoperta ufficialmente è quella di Sant'Agata dei Goti, conosciuta come Collina Ariella. Venne scoperta nel 2008 da tal Leonardo Romano, che aveva trovato le similitudini con quelle bosniache e si era cimentato in scoperte, in ricerche. Successivamente le altre due piramidi sono state scoperte dalla Eco Spirituality Foundation. La cosa interessante è anche la notizia che negli anni 50-60 del Novecento, no, era stata tentata l'apertura di una cava estrattiva sullo spigolo nord della piramide di Sant'Agata dei Goti, quella trovata da Leonardo di prima. Ma lo scavo, non si sa perché, è stato chiuso subito.
1: Non si sa perché.
0: Ufficialmente non si sa. La cava venne quasi subito chiusa e ad oggi non se ne conoscono ancora i reali motivi. Si ignora quale civiltà antica possa essere stati fra i costruttori di queste piramidi. Per dirla velocemente, si possono ricordare che hanno abitato queste terre, no? Gli Osci, gli Ausoni, i Sannini, discepolo indoeuropeo, quindi gli Etruschi, che già dal secondo millennio avanti Cristo l'abitarono, la Campania, poi i Greci, ma insomma stiamo andando molto avanti, no? Fino ai Longobardi, no? Del V secolo, con tutto quello che
1: Ducato
0: c'è nel mezzo.
1: Ducato di Benevento.
0: E tuttavia, sì, certo, vicino alla chiesa, no? E tuttavia queste piramidi sarebbero risalenti ad almeno 5, più probabilmente 10.000 anni avanti Cristo. Arriviamo alla fine. Intorno alle piramidi di Sant'Agata dei Goti sono state rinvenute, 5-10.000 anni avanti Cristo, vuol dire molto prima di tutte le popolazioni che abbiamo appena nominato, no? Intorno alla piramide di Sant'Agata dei Goti, la prima che dicevamo, sono state rinvenute nei campi circostanti grandi sfere di pietra di grandi dimensioni. Sono molto simili a quelle scoperte nei pressi delle piramidi di Bosniaca e di Visoko e a quella di Monte d'Accordi in Sardegna. Si ipotizza che la funzione di questi manufatti potrebbe essere quella di accumulatori organici, utilizzati secondo le pratiche degli antichi popoli per assorbire l'energia positiva catalizzata dalla piramide. Nella misteriosa atmosfera di questa zona, no, molte prete sono state sottratte da ignoti, tuttavia ne rimangono alcune che sono ben protette dalla gente del luogo, che le nasconde in luoghi segreti, probabilmente conoscendo il valore reale che esse rappresentano e per evitare ulteriori furti. In conclusione, vicino a Caiazzo, nei pressi della piramide omonima, ci sono resti di mura megalitiche, oggi fondamenta di un castello e vestigia dell'antica civiltà degli Osci, che ha avuto sede proprio in questi luoghi. Ecco, sì maestro?
1: Coincidenze?
0: No, non credo.
1: Io non credo.
0: Già mai. Però abbiamo parlato nella scorsa puntata di centinaia e centinaia di, di piramidi in Bosnia e in Sardegna. Qualche puntata fa, nella scorsa stagione, abbiamo parlato appunto approfonditamente delle piramidi bosniache. Adesso abbiamo trovato queste piramidi campane, tutte si presentano con queste sfere grandi accanto. Ce ne sono altre in Sud America che non sono state esplorate, ma di cui abbiamo dato conto precedentemente. Maestro, cos'è questa storia? Via.
1: Allora, innanzitutto non stiamo parlando di discariche abusive per i più, come dire, scettici e disillusi tra voi. Vi stiamo cercando e vi troveremo.
0: Gli scettici o chi fa le discariche abusive?
1: Tutti.
0: Tutti, certo, stronzi. No, non parliamo di quelle, anche perché quelle erano una forma più... collinare, a cupola, diciamo.
1: E qua... si riconoscono dalla presenza di gabbiani.
0: Gabbiani, certo, esattamente. Nelle piramidi accumulatori orgonici, invece, è improbabile che vi siano gabbiani. Spesso, però, in Egitto abbiamo visto salirvi sopra dei cani. Cosa inspiegabile a tutt'oggi anche questo.
1: Inspiegabile ai profani. Ai profani, sì, agli ignoranti. Però noi sappiamo che tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori di Radio Wombat non fanno parte di questa categoria, e quindi sappiamo benissimo, e lo diremo soltanto, come dire, per togliere un po' di ruggine da queste stanche menti, che il
0: togliamola, sì, sta un po' di ruggine, togliamola.
1: E diremo appunto soltanto che i cani giustamente salgono sulle piramidi in quanto assolutamente corrispondenti a livello simbolico e cosmologico rispetto al simbolo stesso della piramide, che, come i più affezionati ricorderanno, è sul Fa.
2: Tra l'altro, una domanda, maestro. Lei lo sapeva che in realtà le piramidi egizie, ok, non hanno quattro lati ma ne hanno otto? Perché risultano in realtà cave, leggermente cave su ogni lato, come se avessero otto facce, quindi.
1: La ringrazio, ingegnere, e posso assicurare che questo tema è stato già trattato in trasmissione. Non solo, abbiamo anche, come dire, scandagliato tutte le ipotesi riguardante questo aspetto, che sicuramente riguarda anche le piramidi bosniache e le piramidi campane, senza nemmeno vederle, lo so già. E quindi quale funzione
2: avevano secondo lei queste cavità, diciamo, sui lati della piramide?
1: C'entra sempre l'acqua.
2: L'acqua,
1: E infatti ora voglio, come dire, fare una puntualizzazione. Io ho detto il Fa, sì, ma in realtà siamo in quella zona che c'è tra il Sì e il Fa, tra l'acqua e il fuoco. E quindi la forma piramidale rappresenta il fuoco che si eleva dalla terra verso il cielo, e l'acqua invece scorre a

0: draghi anche, per esempio, o
1: funzioni taumaturgiche.
0: Assolutamente sì, funzioni taumaturgiche, funzioni di abbassamento o innalzamento della frequenza, e in questo voglio ricordare anche diverse puntate precedenti della trasmissione in cui abbiamo trattato questo argomento. E non solo, parliamo anche di vere e proprie trasmigrazioni animiche.
1: Capito? Cos'è pesa? Trasmigrazioni animiche, cioè la trasmigrazione dell'anima, maestro, dimmi se dico bene, da un corpo a un altro.
0: Assolutamente corretto.
2: Tutto chiarissimo, maestro, tutto chiarissimo.
1: Servivano a questo le piramidi, a far trasmigrare le anime da un corpo a un altro.
0: Se settata la giusta frequenza, se utilizzata la giusta frequenza, se utilizzata la giusta quantità e portata d'acqua.
1: Non serve nemmeno dirle queste cose.
2: Ma quindi anche gli antichi popoli egiziani credevano proprio nella trasmigrazione dell'anima?
0: Non solo ci credevano, la praticavano.
2: La praticavano.
0: Grazie Mario.
1: Prego, prego, no, seguo. Anche perché abbiamo fatto quella puntata, e su questo ci sono almeno due puntate, io ricordo anche il titolo. La prima è Give Pyramids a Chance, la seconda è Il Professore, in cui approfondiamo anche le teorie del professor Malanga, che a tal proposito ha dato fondamentali contributi.
0: Fondamentali. Tanto quante le fondamenta di queste piramidi.
1: Che abbiamo scoperto recentemente essere grandissime e lunghissime, giusto? Con l'esperimento.
0: Profondissime.
1: Cosa c'è là sotto? Delle bobine?
0: Ci sono delle bobine di Tesla.
1: Ci sono bobine di Tesla, ingegnere, là sotto.
0: Ci sono Tesla di bobine.
1: E anche Tesla di bobine.
2: E ci ricaricano le macchine anche.
0: E ci ricaricano le macchine.
2: Era un parcheggio sotterraneo per le macchine elettriche, no?
0: Gli egiziani la sanno lunga.
2: La sanno molto lunga.
1: Quando finiscono però lo mandano a benzina con un generatore di corrente.
2: Ok, sì, alternata,
1: sì,
2: chiaramente.
1: Sì, certo.
0: Tesla, ti sorpassiamo dalla fila... dalla corsia di destra,
2: quella di sorpasso, no? Quella di destra, quella d'emergenza.
0: Quella d'emergenza, la quella.
1: Tranne bastardo. Che sui viali a Firenze. Come vedete, anche oggi pulluliamo di verità. Mi sembra che siamo più o meno a metà puntata, quindi dovremmo a questo punto mettere una canzone, anche perché sennò non ne abbiamo più per fare poi riassuntini. Tuttavia. Anche perché abbiamo gli epitomi da fare ogni puntata. Tuttavia, al ritorno, io vorrei nel frattempo domandare all'ingegnere se, come la volta scorsa, ci volesse ora o poi ancora deliziare con qualche sua ablazione.
2: È un onore, chiaramente, no. Mario. Cioè, è assolutamente un onore fare un po' di ablazioni a questo fantastico pubblico di Radio Wombat.
1: Abliamoci vicendevolmente dopo aver sentito. Maestro, devi dire qualcosa prima.
0: Tra ablazioni e sublimazioni. Io vorrei ricordarvi di odorare sempre.
1: In modo transitivo o intransitivo? Odoriamo nel senso emaniamo o inspiriamo?
0: Questi termini non hanno alcuna differenza per me.
1: Non l'avranno da ora in poi neanche per me. Vai, Frank Zappa, vai.

sangue sulla pelle, d'anima ancora, la mia bocca fame di fragranze leggere come sogni infranti, come dedali e girandole. Nei verdi abissi giapponesi, dove di tanto in tanto ripide gradinate luccicanti illuminano tortuosi sentieri, pesanti divini giganti giocano ai giocolieri, gingillando palle, destini e cattivi pensieri. Garrisca ancora il maestoso lavaro al devoto vento bufera sulla rinascimentale cupola che sovrasta questa magnifica città. Anima, stringiti al corpo, stringi con le unghie la pelle fino a far zampillare il rosso sangue, perché di vivere la mia coscienza voglia, di urlare al cielo brama la mia voce, di odiare ed amare i miei ricordi hanno bisogno. Solo quando sarò sazio ti perdonerò, se dovrai tornare sulle stelle nel profondo spazio, tra dei che bevan vino e ballan tarantelle. Ogni vita è un ciclo tortuoso, incide nell'anima il suo segno, anelli d'un albero secolare.

0: E questa gioia era l'ingegnere Ciccio Pennello, ablatore, poeta e gozzovigliatore del pianeta Violetto.
1: Geniere.
0: Il geniere. Il tempo, che pur non esiste nella sua versione lineare, in questa approssimazione esistenziale che abitiamo, è poco, e quindi dobbiamo andare assai veloci. Dal serpente piumato alla croce, ho ora come ora deciso di intitolare così questo momento. Sì. Allora, abbiamo sentito Inca Road poco fa di Frank Zappa e ci spostiamo a un'altra civiltà precolombiana, andiamo dagli Azechi.
1: Tutti lì.
0: Tutti lì sono, Yucatan. Allora, quando arrivarono i conquistadores spagnoli in Sud America, in particolare in Perù, dove erano allocati gli Aztechi, il loro arrivo fu preceduto da una serie di segnali che preannunciavano la comparsa di nuove divinità. L'incendio incomprensibile di un tempio, la distruzione di un altro ad opera di un fulmine, il crollo del palazzo reale. A Cuzco, un condor, interpretato come messaggero del sole, inseguito da falchi, era precipitato nella piazza centrale. Sembrò questo il realizzarsi di una vecchia profezia secondo cui gli dèi avrebbero mandato uomini nuovi durante il regno del dodicesimo Inca, quello che sedeva sul trono all'arrivo di Pizarro e dei suoi. Un'altra singolare coincidenza riguardava Quetzalcoatl, il dio maggiormente venerato dagli Aztechi, prima parlavo degli Inca, che appunto stavano in Perù. Rappresentato come un serpente piumato, animale mitico che volava e strisciava al tempo stesso, egli aveva insegnato agli uomini l'agricoltura, l'uso dei metalli, le istituzioni sociali e politiche. Si raccontava che al suo tempo la terra produceva fiori e frutti senza richiedere fatica. Si racconta che le pannocchie di mais erano così grandi che un uomo bastava appena per portarne una e che il cotone cresceva già colorato. Ma a un certo punto il serpente piumato aveva lasciato il mondo, promettendo che sarebbe ritornato un giorno a riportare una nuova età dell'oro. È questa la ragione per cui i conquistatori spagnoli, giunti dal mare ricoperti di ferro e di armature, furono creduti la reincarnazione di Quetzalcoatl. La mitologia degli Aztechi rispecchiava l'ambiente in cui vivevano, continuamente minacciato da terremoti, uragani, siccità. Infatti loro credevano che il mondo fosse passato attraverso quattro età, ciascuna delle quali si era conclusa con un cataclisma e con la trasformazione degli uomini in animali: giaguari, scimmie, uccelli, pesci, maestro.
1: Ma adesso siamo nella quinta.
0: Sì. In un modo inverso, diciamo, no, maestro, a quello darwiniano, capito? Gli
1: Certo.
0: uomini si sono trasformati in scimmie.
1: D'altronde noi Darwin l'abbiamo capito al contrario.
0: Dovevamo leggere come Galileo, come Leonardo da Vinci, da destra a sinistra. Come i manga.
1: Chiaro.
0: Scriveva in giapponese. In particolare, la prima età, quella in cui gli uomini sarebbero trasformati in giaguari, era stata dominata da un dio, poi trasformatosi in sole. Per sostenere la quotidiana lotta contro le forze della notte, il dio sole aveva costantemente bisogno di sangue e quindi di sacrifici umani. Alle vittime, che erano più di 20.000 ogni anno, veniva garantito un destino a diretto contatto con la divinità.
1: Una sorta di Valhalla.
0: Sì, esatto, un paradiso con le vergini
1: Ah,
0: per...
1: così.
0: Esatto, in cui il sacerdote squarciava il petto con un coltello mentre le vittime erano ancora vive, poi ne estraeva il cuore palpitante e lo mostrava subito al dio sole. Dopo il sacerdote stesso divorava il cuore, mentre il cadavere veniva smembrato e distribuito fra le personalità presenti affinché se ne cibassero. Ecco, in questo culto, fra l'altro, si può anche dire, secondo me, che questo ci sembrava... C, no. Questo agli europei e agli spagnoli del tempo sembrava così inorridente, spaventoso, demoniaco, però era viceversa per l'immagine che portavano loro, quello di un uomo inchiodato alla croce come emblema del loro, insomma, agire e passare.
1: Difatti non daremo giudizi morali su delle pratiche antiche, ma moralizzeremo piuttosto il futuro.
0: Oh, finalmente.
1: Finalmente
0: è quello che ci voleva. Invece che voler estirpare il presente, moralizziamo il futuro. Moralizziamo il futuro. Facciamolo
1: adesso.
0: Ora.
1: E la morale, cari discendenti, è questa.
2: Della quinta epoca, giusto?
1: Sì.
2: Della quinta epoca.
1: Di quella. Quinta. Non ci sono morali.
0: Ah, è questa.
1: Se posso proseguire nella narrazione.
0: Dopo aver detto la morale, sì.
1: Da Erik Neumann, La Grande Madre. Quindi, Quetzalcoatl. Egli è un eroe che trasforma vittoriosamente non il mondo esterno, ma, attraverso l'espiazione, se stesso. Egli è il dio che muore e risorge, ma anche l'eroe regale, portatore di cultura, rappresentante terreno e divino del principio della luce e dell'umanità. Nella sua duplice natura egli connette l'aspetto occidentale di morte, in quanto stella del vespro, con l'aspetto orientale di vita, in quanto stella del mattino, simbolo positivo del potere ascendente, appartenente all'aspetto maschile, spirituale, celeste, solare. Perciò egli è legato al simbolo dell'Oriente, del serpente piumato, cioè all'aspetto vento spirito, e rappresenta anche la divinità del sapere, e la torre spiraliforme ascendente è uno dei suoi attributi. L'aquila, il cielo luminoso, inghiotte il serpente della notte. Il fuoco luminoso della coscienza trionfa sull'acqua dell'inconscio, e, come dicono gli indiani Cora, l'aquila che di notte appare al centro del mondo, tra le piante, nel fuoco che divampa, piccola e nuda, domina le cose antiche che dormono, mentre veglia su di loro. Perciò le sue cresciute piume, perciò le sono cresciute le piume, ed è volata via dritta in cielo. Salì e si posò in cielo. Là si fermò, si girò e si guardò indietro. Le sue zampe erano di un grazioso colore giallo, mentre stava ferma. Si guardò intorno. Giallo era il suo becco, splendenti i suoi occhi. Rimase ferma là e fissava con lo sguardo luminoso il suo mondo. Il significato cosmico di Quetzalcoatl, identico alla stella del mattino, che è il dio del vento e come divinità solare separa i genitori primordiali, è complesso. Lo stesso dio unisce in sé un significato lunare, solare e astrale. Egli non costituisce un'entità concettuale, bensì un archetipo che può essere delimitato solo da numerosi simboli. È un dio del vento fecondante, ma anche il re della fertilità dell'antico rituale, che deve morire per fecondare il mondo col suo sacrificio. È il portatore della cultura, l'eroe, ma anche il penitente, il trasformatore di se stesso.
2: Io appunto vorrei fare un intervento su, se maestro me lo permetti, chiaramente, posso parlare? Posso...
1: Sento un attimo che dice Quetzalcoatl.
2: Chiedilo un attimino, posso?
1: Acconsente.
2: Grazie mille. Ringrazio la divinità. Ringrazio. Durante, come ho spiegato nella scorsa puntata, durante il mio terzo master in Canada, ad Ottawa, ho avuto appunto l'onore di conoscere un personaggio, uno scrittore, antropologo, molto interessante, che Jeremy Narby, un grandissimo estimatore dello sciamanismo e grande studioso della biologia molecolare, ok? Mi dette appunto uno dei suoi tanti scritti, questo suo libro che si chiamava appunto Il serpente cosmico. Il serpente piumato, di cui tu, maestro, stavi parlando prima, all'interno del libro di Narby è proprio raffigurato come il serpente cosmico, no? Lui questo serpente l'ha anche un pochino visto, no? Perché essendo un grande estimatore dello sciamanismo, in questo suo libro lui racconta un suo viaggio fatto in Amazzonia, e durante questo viaggio lui si è trovato proprio di fronte alle tribù appunto amazzoniche che utilizzavano la ayahuasca come ponte di collegamento tra il nostro mondo e questo mondo, diciamo, invisibile, questo mondo di conoscenza invisibile.
1: Il mondo delle cose dietro le cose.
2: Il mondo delle cose dietro le cose, esattamente. E durante questa sua esperienza sotto questa sostanza dell'ayahuasca, lui si è trovato proprio di fronte anche uno di questi serpenti, no? E dentro il libro racconta proprio quanto è incredibile che queste tribù, che non hanno conoscenza di tutta la scienza moderna, non hanno gli strumenti per conoscere la scienza moderna, riescano attraverso l'arte a raffigurare per esempio la riproduzione cellulare. Perché utilizzando questa sostanza loro iniziano a sentirsi partecipi del cosmo, dell'universo, e iniziano a percepire la natura in maniera diversa. Tant'è che per esempio utilizzano, utilizzano determinate piante per curarsi, da per esempio morsi di serpenti, e riescono a conoscere queste piante perché magari le piante hanno la morfologia dei denti di un serpente, cioè hanno la forma dei denti del serpente. Quindi riescono, cioè qui fa capire proprio quanto la natura, quella vivente, riesca comunque sia a copartecipare poi a quella che è la vita, no?
1: La misurazione e la logica sono soltanto forme d'arte estremamente noiose.
2: Estremamente. Estremamente, sono d'accordo, sì, sono d'accordo.
0: Scusate, ho una domanda, avevo il microfono spento. Ma quindi le noci fanno bene al cervello?
2: Perché hanno una forma del cervello. Probabilmente sì.
1: Le noci fanno bene anche alle voci.
0: Per assonanza in questo caso, invece, non per somiglianza fisica, per assonanza sonora.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Le categorie sono solo fuori da noi.
0: Giusto.
1: Dentro di noi c'è soltanto quello che le accomuna.
0: Ma e queste conoscenze sono andate perdute?
2: No, queste conoscenze sono trovabili all'interno del libro, appunto, del Serpente Cosmico, scritto da Jeremy Narby. Libro molto interessante, appunto.
0: O anche in noi stessi.
2: E si parla, e anche in noi stessi, perché la cosa incredibile è che si parla all'interno del libro di questo serpente, proprio questo serpente cosmico. E il mio amico Jeremy sottolinea all'interno del libro che all'interno di diverse culture situate geologicamente in posti totalmente differenti, sparse nello spazio e nel tempo, riescono a raffigurare questo serpente come un qualcosa di un protettore proprio della terra, della conoscenza umana, come quasi quel qualcosa che ci divide tra la terra e lo spazio.
1: Che cos'è,
2: no?
1: Per lei questo, ingegnere?
2: L'atmosfera.
0: Ah.
2: Potrebbe essere identificato come l'atmosfera, per esempio, o comunque sia come una conoscenza, cioè profonda dentro ogni essere vivente, no? Come quel ponte di collegamento di cui si parlava prima, no?
1: Io nell'atmosfera ci sono stato.
2: E cosa ha visto?
1: Non male.
2: Non male.
0: Non male. Una soluzione di continuità, in qualche modo, che sia simbolica o fisica, quell'elemento lì, comunque.
1: O una continuazione di solubilità.
0: Ovviamente, certo, anche quello.
2: Anche nel prosecco,
0: sì,
2: certo.
0: Sì, sì, sì. Oppure no. Sì, sì. Millesima. Tiranno è il tempo lineare, così come la scienza ufficiale. Poco è quello che ci rimane, molto quello che ci rimane da scoprire, ma quanto poco tempo, quante cose da dire, quale difficile scelta.
1: La mia casa è fatta di piume di uccello, di piume gialle dell'uccello dei tropici. È di una rossa conchiglia. La dovrò lasciare. Così si dice, ahimè. E mia sorella maggiore, Quetzalcoatl, dov'è la tua dimora? Ora lasciaci ubriacare. Ahimè. Ahimè. Ahimè.

0: dobbiamo andare veloci, non c'è tempo per la canzone, non la mettiamo questa volta. Vi chiedo l'ultimo enigma di risolverlo. Nel 1959 un pilota di elicottero belga, il colonnello Remy Van Lierde, durante una missione di pattugliamento sopra il Congo, scattò una fotografia. Quella foto esiste, rappresenta un serpente lungo circa 15 metri di lunghezza. Un colore marrone verde scuro aveva, il ventre bianco aveva, una mandibola a forma triangolare aveva e una testa di circa 90 per 60 centimetri di dimensione. La foto è stata analizzata e ritenuta autentica. Il colonnello Van Lierde affermò che mentre si abbassava per un'ispezione più ravvicinata, il serpente si sollevò di circa 3 metri, dando un chiaro segnale di minaccia. Avrebbe attaccato l'elicottero se fosse stato a portata d'attacco, esattamente con questa voce disse ciò il colonnello Van Lierde. Ufficialmente fino adesso gli animali più lunghi rettili sono le anaconde di 7-8 metri, quasi parla del doppio. È possibile che nel 1959 esistesse un super serpente in Congo? E quali relazioni ci sono col serpente piumato Quetzalcoatl?
1: Non bisogna chiedere al serpente dove sta andando, ma bisogna chiedere a se stessi. A se stessi, sì.
2: Secondo me, maestro,
0: cosa?
2: La natura si esprime con degli enigmi. È lo scopo della vita di ogni uomo risolverli.
1: Giusto. E bisogna chiederci dove, se non sulle sue orme.
2: E sul Radio Wombat.
0: Il fatto che il serpente non lasci orme non lo consideriamo un dato rilevante. No,
1: questo
0: no.
1: Questo sarà una riflessione, soprattutto per te.
0: Lo farò da ora, inizio. grazie.

0: perché la base sta andando? Perché questi ultimi 3 minuti ancora ce li abbiamo. Il maestro mi sta spiegando a gesti le orme che lascia in realtà il serpente, che sono sia fisiche sia simboliche. Io no, lo so, hai ragione maestro, mi sto vergognando, ormai è andata, però no, è andata. Scusa.
1: Parenti serpenti.
0: Scusa, questo allievo ancora impreparato. Parenti serpenti. Nel salutarci vogliamo ringraziare l'ingegner Ciccio Pennello per essere stato con noi, ma non lo possiamo lasciare senza dargli ancora il silenzio e il microfono e chiedergli ancora qualche suo verso.
2: Ma certo Mario, non ci sono problemi, proprio appunto parlando di energie mi è venuta voglia di leggere questa poesia. Fondali. Un colibrì danza impacciato, i rami l'autunno ed ogni colore, il suo becco una chiave con la quale scatenare il furore del destino, saccente, onnipotente e sorprendente. Non conosce soglia del dolore, si sgretola acerbo di speranze, si smonta maturo di consapevolezze come dorati diosperi divorati nelle epiglottidi di fenicotteri. Un silente sussulto, soppresso dalle mani del sesso che stringono, spingono, strozzano, gole e preoccupazioni, spezzano in quarti le ore come quei quadrati quadernini tascabili dove testare le idee, come fragili forse, raccolti nelle fosse e trasformati in certezze, sguardi, morsi, carezze, oppure le certezze del maestro. Nell'eccitazione, l'estasi dell'ecstasy. Ergo citare la paradisiaca bellezza estone che danzante senza calze si muove fra fluidi cosmici. Dalle dita scivolano onde sinusoidali, dalle labbra cadono a pioggia fiori di loto. Il moto del prana è tanto percettibile quanto tastare una mollica di pane, quanto toccare del mare il fondale, quanto affogare e desiderare aria, aria, aria, aria.
0: È stato con noi in questa puntata il più grande poeta di tutto l'universo, direttamente dal pianeta Violetto, l'ingegner Ciccio Pennello. Grande ingegnere, che bello che sei stato con noi, grazie.
2: Grazie a tutti, Yuppidu. Grazie a tutti.
0: Grande ingegnere.
1: Fossero così tutti gli ingegneri.
0: Davvero maestro, davvero. Ben detto. Noi ci stiamo salutando, l'appuntamento è al mese prossimo, sempre su queste frequenze, sempre su Radio Wombat, sempre col maestro Ottani. Viva Robin Hood.
3: Sì.
0: Va bene. Viva Robin Hood.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei una guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
6: Ti devi piacere.
7: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
8: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
6: Devi farti un MacBook.
7: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
8: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
6: Dammi il tuo numero di cellulare.
7: Devi cambiare il mood.
6: Devi taggare tutto.
7: Tutto.
9: No, no,
7: no,
9: no,
7: no,
9: no, no, no.
8: Il vero sballo è dire no.

0: popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libero Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfragolandomi?
2: Oh no, signore.
0: Molto bene. Libero Bruto!
2: Non abbiamo neanche un Bruto, signore.
0: Ma niente Barnaba, niente Bruto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Barnaba? Chi è questo Bruto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento ricaso!
1: Non ha capito niente, scema!
4: Un brigante, deve dire!
0: È un atto criminale!
2: Ma non l'abbiamo?
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini!
1: L'affa che li ha portati io!
0: Buona idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo! Fila il famoso assassino siriano! Scrivi fa svariati sediziosi della Cesarea!

0: E questa è la terza e ultima puntata della breve serie dedicata ai radiodocumentari. È la terza e ultima parte dell'incontro condotto da Andrea Bornino all'interno del programma di Onde Riflesse 2026. Lo sentiamo subito, come ho detto già la scorsa settimana, questa è la terza parte. Consiglio vivamente, ma davvero vivamente, di ascoltare prima la prima, poi la seconda. Prima di questa, a chi incappasse magari in questa in diretta o in replica, sappia che su radiowombat.net, sul sito, ci sono le registrazioni, podcast delle prime due puntate. Allora, iniziamo subito, anche se questa puntata sarà un po' più breve, perché appunto è l'ultima parte. Ne approfitto, mi prendo mezzo minuto in più per raccontare, no, per raccontare, per annunciare che ad agosto non trasmetterò. E che invece ci risentiremo a settembre. Questa è Meta Radio, la radio alla radio, in onda ogni settimana su Radio Wombat, tranne che ad agosto. Questa è l'ultima parte dell'incontro di Andrea Bornino e noi ci sentiamo a settembre.
1: Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino perché quello che abbiamo ascoltato fino adesso erano dei prodotti che mixavano un po' il fatto di usare il suono naturale, di usare la narrazione. Stiamo per ascoltare questo documentario che si chiama Il Sottosopra, fatto da Gianluca Stazzi e Giuseppe Casu. Questo è un caso unico, ha vinto i più due importanti premi per la radio nel mondo, che sono il Pre-Italia e il Pre-Europa, e li ha vinti assieme lo stesso anno. È una storia molto triste, anche un po' lenta, molto malinconica del mondo delle miniere in Sardegna. Allora, loro ci hanno messo 10 anni a farlo, non di seguito, perché solo tutte loro lavorano nel cinema, lo sentirete dalla qualità audio. Si sono presi il tempo di fare un racconto lento, cioè di riuscire a raccontare il Sulcis con questa malinconia di queste persone che hanno lavorato tutta la vita nelle miniere e le miniere non ci sono più. È molto bello e ci fa riflettere su come il suono del naturale, tipo queste maledette cicale, riesca da solo a dire tutto.
2: Il 10 aprile del 72 sono entrato a lavorare in miniera. Avevo i capelli lunghissimi. Come mi ha visto, il direttore mi ha detto: "Scusi, lei cosa deve fare?" Ho detto: "Voglio lavorare." Non ci avevo mai lavorato dentro la miniera. Mi ha detto: "Questo è Badile e questo è il Paiolo. Lavora." La gabbia è arrivata a livello meno 150. Sono sceso. C'era un pieno di minatori che facevano merenda, no? Alle 7:30. E li ho guardati, il mio scopo più grande era quello di farmi i soldi per comprarmi una macchina. Li ho guardati e ho detto: "Ma divento anche io brutto come loro." E ho detto: "No, non penso che mi farò studiare la macchina e andare via, ma che torno non è più in questo posto." Invece per 28 anni di seguito sono tornato in questo posto. Quando si è giovani si piace la macchina, le ragazze, gli amici. Se vai al bar, sì, era una cosa molto importante.

sono ancora qua a parlarvi, sono ancora le felici, vedete? Un mazzo di felici che c'è, sono fioriture ancora giù, quindi giù. Questo è un falso lino, invece quella è una spina, spina eringe. Nasce un fungo del Pleurotus eringe, il babbo di tutti, questo è Pleurotus. La chiamo babbo, la chiamo padre, perché secondo me è mio padre, no? Perché mi ha dato da mangiare, mi ha dato da vivere, la miniera. Mi ha insegnato a vivere. Il padre non ti coccola, il padre non ti coccola, che pesta. Se fai una cosa che non va bene, te rimprovera. E la miniera è lo stesso. La miniera, stai attento, se devi strigare dritto, eh? Perché se non strigare dritto, però ti fa male. Eh? Politicamente mi ha insegnato tante cose. Mi ha dato tutto quello che mi serviva, perciò la chiamo padre. Non sono ragione lui, da chi mi ha una pane lo chiamiamo babbo. Chi mi dà pane lo chiamiamo babbo.

0: Vabbè, non è la situazione di ascolto migliore, soprattutto perché c'è già il sottofondo naturale. E se volete, anche questo è sempre su iPlay Sound. Qua succedono delle cose in questo documentario che gli autori giurano sia vere, tipo passa una macchina, si sente il rumore del vento, passa una macchina e si sente un accenno di Blowing the Wind di Bob Dylan. Cioè, delle citazioni. È tutto un gioco tra il suono della natura, questa voce ruvida dei minatori e poi questa malinconia terribile di tutto il tempo di loro che, appunto, 35 anni in miniera, ne parlano male, ma neanche ne parlano come è il luogo che ha dato il pane per me e la mia famiglia. Questo è un documentario classico in cui c'è sempre una storia enorme, delle lunghe interviste fatte rigorosamente senza le domande e poi questo enorme suono che fa di sfondo. Ho provato a mettere due paginette, così riesco a chiudere in un'ora, incredibile, perché anch'io voglio un'altra birra. Allora, ho provato a mettere alcuni consigli se qualcuno vuole iniziare a buttarsi a fare un documentario. Io vi ho fatto ascoltare le cose molto alte, però secondo me il documentario è una forma che bisogna sperimentare. La narrazione suono, l'abbiamo appena sentito, molto spesso meno parole meglio è. Io nel dubbio, quando mi arrivano i testi dei podcast così, dico bisogna sempre tagliare. E qua abbiamo l'esempio, qua c'è solo Francesco Chicco se n'è andato. Non sta scappando! Sono i due autori del documentario che vedremo stasera, che ha avuto, ma anche del podcast Radio Lolli, che ha avuto proprio quella genesi tipica, quando è una grande storia e non vuoi togliere nulla, invece il tagliare le cose che non servono e quindi devi scegliere cosa serve, è lì che vengono fuori le storie. Meno musica, più suono dal vivo. Questa roba è vera, però in verità attenzione, perché la musica può funzionare, ma il documentario secondo me ha bisogno del suono dal vivo. Cioè, se riusciamo a registrare qualcosa, di sicuro riusciremo a creare l'empatia con chi ci ascolta, perché magari quella canzone gli fa cagare, mentre un suono dal vivo ci porta chi ascolta naturalmente dentro la storia. Il viaggio dell'eroe, in tutte le storie riportano alla grande storia, un eroe che parte, combatte, si perde e torna finalmente a casa. Quando raccontiamo una storia, ricordiamoci del viaggio dell'eroe. Cioè, la storia si deve chiudere, ci deve portare da qualche parte. Non possiamo raccontare una storia enorme e fermarci alla battaglia. Magari ci possiamo fermare alla sospensione, cioè vedere dopo la battaglia, ma la cosa migliore è chiudere le nostre storie. Che sia l'eroe piccolo, Jonathan che non riesce a pagare le bollette, o che sia la storia grande dell'immigrazione. Come si chiude? Come si torna a casa? Nel caso della grande famiglia è tornare dei luoghi dove quelle registrazioni sono state fatte. Nel caso del sottosopra, tornare nella miniera, chiusa, abbandonata. È difficile, però in verità è uno sforzo che bisogna fare. Cioè, le storie hanno bisogno di una chiusura. Nel podcast tratto dal documentario che vedete stasera, sto mettendo molta carne al fuoco, c'è un finale che non vi svelo, che è proprio la chiusa. Le storie bisogna chiuderle, magari anche sbagliando, però di sicuro chi ascolta vi dirà grazie. Ritmo, ricordatevi che dall'altra parte c'è qualcuno che ascolta, cioè che magari ha voglia di sentire la vostra storia, ma se gli date un po' di ritmo magari è meglio. Interviste sempre senza domande. Sono più belle le interviste senza le domande, sempre, sempre. La voce, usiamo la voce del narratore, ma se riusciamo proprio non mettiamola neanche. Cioè, avete sentito che bello come parlava questo minatore, sono un po' cotto. Voce narrante, ma anche no. E quello della voce narrante, diciamo che è un modus che ci semplifica la vita. Cioè, soprattutto la semplifica chi ascolta. Vi faccio un esempio. Molto spesso alcuni documentari, soprattutto fruiti alla radio, cioè io accendo un documentario, sono in macchina e ne sento solo metà. Il rischio di dire, ma di che cazzo stanno parlando? Perché tu magari ascolti le interviste, ascolti il suono, ascolti il repertorio, ma nessuno ti sta dicendo dove siamo, perché siamo lì, chi è l'eroe, dove sta andando e se tornerà a casa. Quindi diciamo che il narratore ci serve per aiutare chi ascolta. Ci sono delle storie che spesso non hanno bisogno del narratore, non c'è una regola. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente ricordarci, che stiamo lavorando su un mezzo cieco. Dobbiamo chiudere gli occhi in continuazione quando facciamo la radio, smettere di pensare che quello che immaginiamo noi è la stessa cosa che immaginiamo gli altri. E sognare, fatevi un paio di canne magari, ma anche quattro, perché in verità serve questa cosa dove noi lasciamo lo spazio a chi aggiunge quello che deve aggiungere. Non è facile, però vi ho fatto, secondo me, ascoltare degli esempi che forse però funzionavano. Attenzione alla durata, che in 30 minuti io posso morire tante volte, cioè mi posso fare due palle così. Quindi la durata dei documentari, spesso c'è, anche qua non c'è una regola, c'è un tempo che in Rai si facevano i documentari da 45 minuti e molto spesso a metà non ne potevi più. Però ci sono documentari come quello che abbiamo ascoltato di Fazzi, che dopo 5 minuti vuoi sapere come funziona, cioè vuoi sapere cosa succede. Dipende dal ritmo, dipende dalla storia. Ultimi consigli: avere sempre in mente che cosa vogliamo raccontare, perché io sono il primo, io ho fatto un po' di lavori per la radio, ma a un certo punto ti perdi perché vieni sopraffatto dalla storia e quindi ti dimentichi perché avevi iniziato a fare quel lavoro. Nel dubbio io vi dico una cosa: copiate, cioè nel senso, prendete dei buoni modelli. Io ho fatto un podcast 2 anni fa che si chiama Number Station, che racconta una storia legata alle storie che ho raccontato ieri sera. Ne avevo fatto una prima versione che è un documentario classico, cioè io che ti raccontavo la storia di queste Number Station, queste stazioni radio misteriose che trasmettono lettere e numeri, forse servono per le spie, forse no, non si sa. Avevo fatto il classico documentario, da dove arrivano, dove vanno, che bello, sono finite, sono qua, una palla micidiale. Paola Manduca, che lavora insieme a me a Rai Play Sound, mi ha detto: ma tu questa storia perché la racconti? Io faccio: proprio perché è la storia che quando avevo 15-16 anni è la storia che mi ha appassionato di più. Mi ha detto: cazzo, racconta quella storia. Quindi io ho buttato via tutto e ho fatto un documentario, non come Jonathan perché non ne sono capace, ma che inizia dalla mia camera di adolescente a Torino quando avevo 15 anni e inizio a raccontare quello che ho fatto, e il documentario da lì è partito. Poi a un certo punto diventa più, cioè a un certo punto io divento narratore non più di me stesso ma della storia, ma i primi 2 episodi sono io nella mia cameretta e stavo qua, adesso mi faccio le pippe, però ha funzionato. Cerchiamo gli archivi di nonna. Tutti, non lo so, qualcuno ha la fortuna di avere degli archivi audio, magari non in casa, magari da qualche parte. A Bologna avevo raccontato che gli archivi in verità non sono dentro le nostre case, sono dentro i tribunali, sono dentro le radio. Gli archivi, cioè partire, se abbiamo un audio, metà del lavoro l'abbiamo fatto. E adesso c'è una grande novità nel mondo dei documentari, il fatto che quasi tutti noi, almeno chi usa WhatsApp, ha un archivio audio. Cioè questa cosa dei WhatsApp, anche forse un po' troppo, ha cambiato completamente il modo di fare documentari, perché si sta iniziando a fare i documentari che usano WhatsApp come forma di narrazione. Vi faccio un esempio: 2 o 3 anni fa, ero in giuria a questo Prix Europa. Il Prix Europa è un importante premio per la radio, la TV e per il web, che si dà alle radio e alle TV pubbliche ma anche ai produttori indipendenti, e tutti gli anni a Berlino. Io ero nella giuria dei documentari ed è arrivato un documentario pazzesco fatto dalla radio norvegese, che raccontava la storia, una brutta storia, di uno stupro di una ragazza a una festa. La ragazza aveva 20 anni, e il documentario era fatto solo dai WhatsApp dei suoi amici il giorno dopo. Loro hanno dato il permesso di usarli, quindi non c'è narratore. Tu ascolti questi ragazzi che naturalmente vogliono insabbiare la cosa, ascolti le ragazze che invece si rendono conto di quello che era stato successo, di quello che è successo. In questi 30 minuti solo con i WhatsApp si arriva al punto in cui l'eroe finisce la sua storia in questo caso, non è un eroe, è un coglione, si capisce chi è e tutti lo denunciano. È una cosa pazzesca. Cioè, in questo caso, chi l'ha fatto ha avuto il permesso di usare questi WhatsApp, che non serviva altro. Tra l'altro i WhatsApp con un'emozione potete immaginare, però nello stesso tempo poi a un certo punto si vede che quelli degli ultimi giorni sono più riflessivi. Questo per dirvi che appunto è quello di WhatsApp è una risorsa pazzesca per raccontare una storia. Basta, direi. Io spero che questa oretta e qualche minuto vi spinga a usare questo metodo narrativo, che secondo me è potentissimo, che funziona bene, appunto, bisogna lavorarci un po', funziona benissimo in podcast, cioè riprodurlo, ma fare anche library di documentari, scegliendo di andare a raccontare i luoghi, le persone, ma che danno una grande dignità al racconto audio. Grazie. Se ci sono domande, come ieri sera al bar, però, perché mi raccomando una bella. Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino.
1: No, ho sbagliato. Avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti.
2: Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Riprendiamola.
2: Ma, raga, vabbè, la song era perfetta.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Ciao ragazze.
1: Ciao.
2: Ciao. Dai, va bene, iniziamo.
3: Per

Buonasera, eccoci qua a Nervature Radio Wombat. Oggi chissà cosa succederà con i volumi quest'oggi. Infatti, succedono cose. Bene, Addu qui con voi, appunto, Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Eccoci qua che siamo in diretta vera per davvero quest'oggi, lunedì 7 settembre 2026. Allora, diciamo subito magari i contatti della radio, se volete ascoltarci in streaming o se volete vedere tutte le news, tra l'altro veramente stiamo tutte ben connesse, ce n'è tante in questo periodo, insomma ci trovate dal sito radiowombat.net. Da lì trovate anche, tra l'altro, nella sezione contatti come fare per scriverci, per ascoltarci e così via. E uno di questi contatti lo dico anche qua ed è il pad, che è un foglio di testo che usiamo per chiacchierare con voi in diretta. Il link per accedervi è direttawombat.vado.li. Speriamo ci torni utile quest'oggi, in questa puntata. Nervature, la trasmissione vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio verde, verde urbano come quest'oggi e quant'altro. Appunto, oggi puntatona bella densa, bella interessante. Prima magari di iniziare e presentare alcunché, un piccolo appunto sulla settimana scorsa, appunto ero non ero in diretta, ero registrata, quindi non avete sentito la mia voce. Spero vi sia piaciuto il podcast e vi ho rimandato. Diciamo, a livello politico, a volte magari diciamo, dava un po' delle letture non particolarmente richieste, però va bene, insomma ci interessava più la storia e il racconto che altro. Andatelo pure a rispulciare da tutti i podcast, appunto dal sito. Invece l'altro appunto decisamente più importante che volevo fare quest'oggi è che per chi magari ci sta ascoltando.

Ma non gli è arrivata ancora la notizia. Ci tengo già a dirlo, già che sono qui in diretta. Beh, è successo un po' un casotto, diciamo così, con l'associazione e il collettivo italiano Autistici Inventati, collettivo di compagni compagni che hanno fatto un lavoro straordinario in questi ultimi 25 anni, che ci hanno fornito sia appunto a collettivi, organizzazioni, organizzativi politici e quant'altro, ma anche banalmente a persone singole, un sacco di servizi informatici che tutelassero davvero, davvero, davvero la privacy, tutelassero davvero, davvero la non commerciabilità dei nostri dati e quant'altro. Beh, è successo che gli Stati Uniti hanno così arbitrariamente decretato che fosse un'organizzazione terroristica senza alcun fondamento, senza alcuna base, ovviamente pregressa di indagine, boh, vabbè. Niente, quindi è di ieri la notizia che il collettivo Autistici Inventati ha chiuso. Non è questa la sede oggi, diciamo, qui su Nervature per parlare di questo, quindi sappiate che dal nostro sito, che lo ripeto essere radiowombat.net, trovate più informazioni al riguardo. È una vicenda importantissima perché si tratta di diritto di parola, diritto di opinione, sovranità sia degli stati e dei continenti, ma anche appunto delle opinioni e insomma, del dissenso politico e quant'altro. Quindi è una vicenda importantissima, siamo super attente su questo, stiamo mettendo un sacco di energie su questo, si creeranno delle mobilitazioni, già in realtà sono iniziate in alcune altre città d'Italia, si creeranno anche a Firenze prossimamente, appunto rimanete aggiornate e connesse tramite il sito della radio e quindi non mi dilungo ulteriormente su questo. Oggi invece facciamo così, mettiamo subito un pezzo iniziale e poi ci risentiamo fra poco. Vi dico solo che oggi puntata super interessante qui su Nervature, siamo in collegamento addirittura con due persone da Reggio Emilia che ci racconteranno di Bosco Ospizio. Per ora non dico altro e questo è Nissim, The Glass Lamp Killer.

Ed eccoci, eccoci, che torniamo in voce, appunto, prontissime per iniziare questa puntata. E allora, come preannunciavo, appunto, oggi parleremo di nuovo di verde urbano, tra l'altro tema che abbiamo già così un po' toccato da un po' vari punti di vista 2 settimane fa, quindi ci piace, siamo contente di tornare su questo. E oggi nello specifico ci interessiamo, come dicevo in apertura, della vicenda di Bosco Spizio. In mezza parola, tanto ne parleremo per tutta la puntata. Comunque, Bosco Spizio è un bosco, parco, un'area verde a Reggio Emilia che ha delle grandi qualità a livello di benefici ecosistemici per noi. E quindi potrebbe essere, anzi, potrebbe rimanere quello che è, ovvero un bosco, e potrebbe essere magari tutelato in quanto tale. Invece, cosa sta succedendo? Invece, ci sono dei progetti di urbanizzazione e di cementificazione proprio in quest'area, in particolare sotto mano di Conad, chiaramente però in accordo con l'amministrazione comunale. È una vicenda molto viva, in realtà va avanti già da anni, però questa estate in particolare, questo agosto, si è diciamo riaccesa, non tanto per le persone che la seguivano, loro erano sempre sul pezzo, ma insomma a livello anche più mediatico si è riaccesa perché tra le varie cose insomma hanno iniziato un presidio permanente, poi ci faremo ovviamente raccontare meglio tutto ciò. Io mi metto un attimo in collegamento con Beatrice, appunto, che fa parte dell'assemblea permanente di Bosco Spizio, che è qui per raccontarci il tutto dagli arbori, arbori, arborei e arbori fino adesso. E poi invece nella seconda parte di puntata avremo un collegamento in realtà registrato, non sarà in diretta, comunque con Davide Mattioli che è un arboricoltore che si fa parte anche lui di tutta la vicenda e tutta la lotta, che ci parlerà più nello specifico dell'aspetto appunto dell'ecosistema Bosco Ospizio. Essendo qui appunto su Nervature ci interessava decisamente fare un focus proprio su questo. Quindi mi rimetto un attimo un po' di musica sotto e mi date qualche secondo per fare il collegamento, ci risentiamo fra pochissimo. No, no, no, però mettiamo una musica che ci tiene sveglie, che dite? Tipo lei.

0: Ed eccoci, dovremmo essere in collegamento con Beatrice, ci senti? Perfetto,
1: Sì, ciao a tutte e tutti,
0: e
1: sono Beatrice.
0: noi ti sentiamo molto molto bene, forte e chiara. Eccoci qua, quindi in collegamento con Beatrice dall'Assemblea Permanente di Bosco Spizio. Come dicevo, così un attimo in apertura, magari ricordo il pad, se ci volete scrivere in diretta per domande, questioni o commenti vari, il link per accedervi è direttawombat.vado.li. Bene, allora Beatrice, eccoci qua. Grazie di essere qui con noi per spiegarci un po' la faccenda e siamo contente di dare voce anche a tutta la lotta. Beh, direi di partire con la prima domanda. Vabbè, se vi volete presentare meglio come assemblea, ovviamente hai lo spazio per farlo, però introduco già chiaramente la prima domanda, che vabbè, molto banalmente, molto in generale, se ci puoi raccontare un po' da dove nasce tutta questa lotta di Bosco Spizio, come è nata proprio negli anni, quindi e così un po' brevemente. A che punto siamo oggi? Poi approfondiamo.
1: Certo, allora intanto grazie a voi. Allora, appunto noi siamo, insomma, io faccio parte dell'Assemblea Permanente del Bosco Spizio, allora, che è un'area verde rinaturalizzata di 45.000 metri quadrati, che appunto sorge su Via Emilio Spizio, che è il tratto di Via Emilia più adiacente, diciamo, al centro storico, veramente a pochi chilometri. Quest'area fino al 2005 sorgeva appunto lo spizio che dà il nome al tratto di Via Emilia, appunto un RSA per anziani e la biblioteca, e dietro presentava appunto, diciamo, tutto, insomma, un giardino con varie alberature. Nel 2005, come ho detto, lo spizio e la biblioteca sono stati demoliti, e niente, dopo di fatto sono accadute diverse vicende dal punto di vista edilizio, in cui l'area è stata, diciamo, chiusa. Chiusa completamente fino al 2025, che però appunto tra le varie vicissitudini, nel 2015 entra in gioco Conad, che lo acquista ad un'asta pubblica, ecco. Quindi quello che diciamo era ed è tuttora, come dicevo prima, quest'area rinaturalizzata, perché in questi appunto 20 anni la natura si è, dopo che appunto sono stati demoliti gli edifici, la natura si è rimpossessata completamente dell'area. E niente, quindi nel 2015 Conad acquista e purtroppo abbatte senza permessi autorizzativi 93 alberi, che poi appunto successivamente magari ne tratterà meglio Davide di questa cosa. E tra l'altro, appunto, dicevo, senza permessi, in quanto la forestale multa Conad, che però per una questione anche lì burocratica, che non vengono inoltrati in regione i verbali, di fatto Conad non pagherà neanche, ecco. Quindi cos'è successo? Fino al 2025 l'area è stata di fatto chiusa, e poi appunto noi nel 2024 iniziamo ad incontrarci per capire come poter insomma, salvare l'area da questa situazione, incontrandoci tutti mercoledì, quindi è un'assemblea assolutamente partita dal basso, autogestita, e niente, abbiamo provato in tutti i modi, sia a livello, diciamo, più istituzionale, che facendo appunto biciclettate, cortei, eventi, presentazioni, a portare l'attenzione sul vostro ufficio, ecco, sulla sua importanza, sui suoi appunto valori, come dicevi anche tu prima, ecosistemici, proprio valendoci di parere di vari esperti anche da tutta Italia, ecco.
0: Ok, grazie. Senti, magari ti chiedo se ci puoi spiegare più nel dettaglio che cosa ci vorrebbe fare Conad con quest'area,
1: okay,
0: qual è il progetto, diciamo.
1: Allora, il progetto è definito appunto ospizio, praticamente prevede un intervento estremamente articolato, nel senso che non è, cioè, su 45.000 metri quadrati di aree attuali, circa 35.000 verrebbero cementificati, facendo appunto un supermercato, quindi un nuovo punto vendita, strutture destinate al terziario, servizi pubblici, tra cui appunto la biblioteca, un polo territoriale e la casa della comunità. Quindi con ovviamente poi tutte le opere di urbanizzazione e azioni, diciamo, sulla viabilità, che ovviamente una opera di questa entità richiede, ecco. Rimarrebbe quindi, di questi 45.000 metri quadri, rimarrebbero solo circa 10.000 metri quadri che verrebbero appunto destinati a parco pubblico.
0: Ok. Carino, molto carino il progetto. sì. Beh, tra l'altro lo cito solo adesso perché forse anche nell'intervista dopo con Davide non ci soffermiamo su questo, ma è giusto anche ribadirlo. Chiaramente la cementificazione porta un sacco di problemi, quindi è vero che è comoda perché ci costruisci, perché ci passi, perché è fruibile, diciamo, dal punto di vista umano, però crea tantissimi problemi perché è consumo di suolo, e il suolo è una delle risorse fondamentali che dovremmo tutelare il più possibile, perché è quello che sostiene la vita, tant'è che il nostro pianeta lo chiamiamo Terra, proprio perché se noi siamo vive e vivi è perché mangiamo, e tutte le nostre risorse di cibo e tutto il resto alla fine dei conti viene dal suolo. Quindi se continuiamo a cementificare, il suolo si perde e muore, diciamo, perché il suolo è vivo e contiene tantissimi, è proprio un ecosistema interno, e in più oltretutto la cementificazione porta un sacco ancora di altri problemi, tra cui diravamento delle acque, quindi regimentazione delle acque che cambia completamente, e questo si porta dietro un sacco di fenomeni anche molto, appunto, che purtroppo ormai negli ultimi anni conosciamo bene, di alluvioni e quant'altro. Questo giusto per rifare il quadro, già che ci siamo. Ok, quindi a questo punto voi invece chiaramente vi opponete al progetto, e volevo sapere se invece ci avete cioè vi opponete chiaramente alla cementificazione, ma se avete una o più risposte, delle soluzioni per gli stessi problemi, che siano soluzioni diverse, più sostenibili, più per il bene alla fine della comunità.
1: Sì, no, appunto noi ci opponiamo al progetto in quanto allora

0: non è che noi non vogliamo i servizi destinati alla comunità, ovviamente noi chiediamo semplicemente, visto che proprio esattamente di fronte a quest'area, ma proprio di fronte, c'è tutta l'area dell'ex San Lazzaro che è già adesso deputato, cioè gli edifici che ci sono già, perché appunto è anche quello un parco ma con all'interno numerosi edifici destinati sia all'Università di Modena Reggio Emilia sia appunto all'ASL, e però comunque nonostante cioè, molti siano già pieni, ce ne sono alcuni comunque liberi, ecco, che sono lì, sarebbero magari appunto da ristrutturare o comunque da sistemare, però ecco non si creerebbe una ulteriore cementificazione, oltre al fatto che comunque è patrimonio storico, quindi diciamo che hanno anche questi edifici hanno anche un valore storico. Quindi noi assolutamente continuiamo a ribadire questo concetto che noi servizi alla comunità che comunque il comune promette da appunto da più di 20 anni, perché parliamo di quando è stato appunto demolita l'ex cioè l'ospizio e la biblioteca, è dal 2005 che l'amministrazione continua a promettere questi servizi, e appunto però con la clausola di affidarsi comunque a un'azienda privata, ecco, quindi insomma con tutte le criticità che ne conseguono. Noi abbiamo presentato proprio pochi giorni fa abbastanza nel dettaglio, nel senso che la proposta B che abbiamo già fatto anni fa l'abbiamo ulteriormente articolata dopo appunto come dicevi tu c'è dopo questo mese di presidio, perché noi è 2 anni e mezzo che cerchiamo di metterci comunque in contatto e avere risposte dall'amministrazione, risposte, cioè comunque avere un dialogo con Conad Centro Nord, ma non ci ha mai risposto, cioè non ci ha proprio mai risposto nessuno, nel senso che Conad Centro Nord proprio non pervenuto, l'amministrazione ci ha dato risposte sempre molto vaghe, nonostante appunto come dicevo prima abbiamo avuto momenti anche istituzionali estremamente importanti, perché abbiamo ottenuto il secondo consiglio comunale aperto nella storia di Reggio Emilia. Abbiamo insomma, tramite mozione popolare presentato più di 2000 firme di cittadini veramente in un tempo record, perché le abbiamo veramente raccolte nel giro di un mese e mezzo, cioè veramente in pochissimo tempo, però appunto cercando un confronto in queste sedi istituzionali in realtà questo momento è stato completamente svuotato del suo significato, in quanto l'assessore all'urbanistica, che è l'assessore Pasini, 3 giorni prima, esattamente 3 giorni prima del Consiglio Comunale aperto, ha posto l'ultima firma che diciamo sanciva la chiusura dell'accordo tra amministrazione e Conad Centro Nord, quindi appunto, come ho già detto, svuotando completamente di significato questo confronto che avevamo preparato, ecco.
1: Scusa se ti interrompo, sì, certo. Infatti la domanda successiva infatti sarebbe stata se hai modo di farci una panoramica, se vuoi anche sintetica, però per capire diciamo tutta la vicenda di le azioni proprio che avete messo in campo come assemblea, le cose che avete chiesto, come, quando e come sono state respinte, di base respinte più che accolte, e, sì, quindi per arrivare un po' al perché del presidio di adesso.
0: Esatto, allora noi sì, è da 2 anni e mezzo che cerchiamo di avere un confronto, appunto come dicevo prima, appunto a livello istituzionale con la raccolta firme della mozione popolare, il consiglio comunale aperto, abbiamo fatto incontri pubblici chiamando proprio tra gli interlocutori l'amministrazione, gli amministratori delegati di Conad Centro Nord, l'ASL, però di fatto

0: cioè, Conad appunto non ha mai risposto, l'amministrazione si è presentata, ma l'unica cosa che c'è sempre stato risposta è stata di ribadire che erano decisioni prese dalle amministrazioni precedenti, che ormai era troppo tardi e che quindi non si poteva più fare niente. Noi comunque abbiamo continuato appunto con mobilitazioni, cortei, biciclettate, flash mob, portando sempre, facendo raccolte firme, anche perché a febbraio 2025 c'è stato, diciamo, un escalation, in quanto Conad ha chiamato un trattorista per iniziare lo sfalcio dell'area e nove persone facenti parte dell'assemblea sono entrate a bloccare il trattore, sedendosi pacificamente davanti con uno striscione. Infatti noi lo ribadiamo sempre, siamo un'assemblea che comunque ha adottato il metodo non violento, quindi tutte le azioni che compiamo sono assolutamente appunto non violente, e in risposta a questa azione ed è stato più o meno l'unico contatto che abbiamo avuto a Conad prima di venerdì scorso, l'unico contatto sono state le 9 querele per violenza privata, invasioni di terreni, edifici e manomissione delle recinzioni. Quindi l'unica risposta che abbiamo avuto fino a venerdì 28 agosto cioè l'unica appunto modalità che abbiamo avuto di contattare, di avere, entrare in contatto con Conad, sono state queste querele e basta. E niente, quindi successivamente a queste in questo tempo abbiamo comunque cercato di continuare a tenere alta l'attenzione, appunto facendo conferenze, abbiamo provato il ricorso al TAR, fino appunto, come dicevi tu, ad arrivare ad agosto di quest'anno, in cui tramite gli atti, la lettura degli atti in comune, abbiamo scoperto che il 3 di agosto, primo giorno di presidio, sarebbero arrivate le ruspe per iniziare i lavori. E quindi noi abbiamo convocato un presidio autorizzato per insomma, cercare di bloccare comunque l'inizio dei lavori, e di fatto è dal 3 di agosto che siamo in questo presidio permanente 24 ore. Lì, ecco, siamo lì. I primi due giorni sono arrivati i mezzi e siamo riusciti a bloccare sedendoci davanti al cancello. Poi di fatto i mezzi non sono più venuti. Continuando però appunto per tutto questo tempo, cioè utilizzando proprio solo fisicamente i nostri corpi, cioè che è stata veramente l'ultima cosa che siamo stati cioè è stato necessario fare, ecco, per bloccare questa azione, e probabilmente è stato questo che ha smosso, diciamo, il comune, che ci ha finalmente dato un incontro dopo settimane comunque di presidio. E poi con la settimana successiva siamo riusciti anche a ottenere un incontro con Conad, in cui abbiamo presentato le nostre proposte alternative, ecco, al progetto, che ovviamente punta a conservare integralmente l'area e il bosco, senza avere nessuna superficie cementificata. Ovviamente ci siamo avvalsi da persone anche esperte del settore, e la nostra proposta, se posso, diciamo, illustrarvela molto, molto brevemente, si sviluppa attraverso, diciamo, quattro filoni principali. Una è quella della conservazione situazione in cui appunto poi vabbè, come ribadirà anche dopo più tardi Davide, del il fatto dell'importanza di quest'area che sia spontanea e non è un parco che appunto è comunque un'area verde controllata, è proprio un'area completamente selvatica da 20 anni a questa parte, quindi questa quest'area diciamo di conservazione che in cui viene appunto lasciata a crescita spontanea. Poi un'area in cui invece sarà permessa diciamo la fruizione, e noi abbiamo fatto la proposta di creare dei percorsi naturalistici però senza gli arredi di un parco, ma comunque che permettano ai cittadini di attraversarlo. E poi spingevamo anche per un filone diciamo legato alla didattica, ovviamente coinvolgendo professionisti del settore, dagli insegnanti, pedagogisti, educatori, oltre alle due scuole che si affacciano sul perimetro dell'area, perché da un lato c'è la Villetta, che è una scuola dell'infanzia, e dal lato opposto c'è la scuola elementare Il Samorante, quindi è anche appunto un'area in cui è possibile, data la vicinanza di scuole, dedicare appunto a tutte quest'area a scopi didattici, con progetti, spazi designati diciamo tramite quello che viene definito il Nature Based Solutions. Quindi appunto, oltre al fatto che di fronte c'è anche l'università, abbiamo appunto pensato anche ovviamente di coinvolgere l'università. Tutto questo noi ci teniamo, perché proprio noi veniamo dall'assemblea, però deve essere deciso dalla comunità, ecco, non calata dall'alto, e quindi questa gestione dovrebbe essere, puntiamo che sia il più possibile condivisa, oltre ovviamente tra la proprietà dell'area, anche appunto le scuole, l'ASL, i residenti, esperti, ricercatori. Quindi una scelta appunto tra tutte le persone, le realtà che lo possono e lo potranno attraversare, ecco. E oltretutto io ricordo, nel senso, perché non l'ho specificato prima, l'ospizio è stato buttato giù, ma parte delle fondamenta sono ancora rimaste, per quanto in realtà la natura, per dire anche solo i camminamenti che c'erano appunto nel parco dietro all'RSA, sono già stati mangiati tra virgolette la natura se ne è rimpossessata, quindi in realtà è rimasto veramente poco. Nelle fondamenta si è creato un'area umida, e quindi nonostante diciamo l'origine sia ovviamente di tipo antropico, però si è creata questa vasca con veramente un sacco di specie, sia di fauna che di flora, cioè c'è una ricchezza veramente incredibile, che poi ovviamente ne parlerà Davide, che più essendo arboricoltore più la sua il suo sono più i suoi temi, ecco. E quindi niente, noi abbiamo proposto questa il 28 agosto abbiamo fatto questa proposta Conad, abbiamo supplicato, quindi siamo, tra l'altro abbiamo fatto un presidio davanti al comune in sostegno ai nostri delegati che entravano in comune, in cui si sono presentate più di 550 persone, veramente organizzato 2 giorni prima, quindi il fatto che ci fosse, cioè ci sia stata questa risposta dalla parte in realtà non solo da Reggio, ma veramente da tutte le parti d'Italia sono venuti a darci sostegno, è stata veramente di una potenza incredibile. E però da questo incontro siamo riusciti a strappare da parte dell'amministrazione Conad che non ci dicessero no subito, ma che ci prendessero qualche giorno per pensare effettivamente, ragionare alla nostra proposta. E niente, di fatto la risposta è già arrivata, ovviamente è stata purtroppo negativa, in quanto gli investimenti che hanno fatto sull'area sono troppo ingenti, non possono permettersi di perdere questo investimento, nonostante noi abbiamo fatto proposte al comune di cercare un'area già cementificata che possa appunto essere destinata alla costruzione del supermercato, ecco, per non appunto andare a intaccare, come dicevi tu, un terreno che di fatto è tornato vergine, ecco. In neanche 4-5 giorni di tempo di risposta, cioè, capiamo anche noi che non possono proprio tecnicamente aver avuto il tempo di valutarla, nel senso che comunque sono, cioè, provare a vedere se effettivamente nell'area circostante ci siano zone che, o capannoni, o comunque appunto aree già cementificate che potrebbero essere destinate a questo utilizzo, cioè comunque richiedono anche dei tempi appunto tecnici e burocratici di un certo tipo, che sicuramente non si esauriscono in qualche giorno. Quindi insomma questa è la situazione un pochino attuale. E noi abbiamo detto che comunque continuiamo il presidio, abbiamo lanciato una campagna di boicottaggio che in realtà un sacco di movimenti e persone, diciamo, ci hanno contattato per chiederci cosa potessero fare, e già spontaneamente hanno deciso di boicottare Conad riconsegnando le tessere. E niente, noi quello che al momento, insomma, quel momento ci diciamo, l'energia è ancora altissima, e noi al momento siamo in presidio finché qualcosa non si smuove. E in questi giorni sono giorni un pochino particolari, perché appunto teniamo, insomma, questo inizio settimana l'arrivo di nuovo dei mezzi, quindi teniamo la soglia un pochino più alta rispetto magari alle settimane passate, siamo un pochino anche noi in attesa su quello che potrà succedere, ecco.
1: Ti ringrazio davvero per tutta la panoramica, veramente molto chiara. Siamo allora già in chiusura, incredibilmente, nel senso che ci sarebbe sicuramente da chiederti anche di più, volendo, però ecco, essendo in chiusura abbiamo gli ultimi minuti e ti volevo chiedere velocemente due cose. Una è, un po' l'hai già fatto in realtà, però recitare che tipo di partecipazione c'è stata a questo presidio. Mi dicevi già fuori dai microfoni appunto che avete visto arrivare un sacco di persone della cittadinanza vicina o anche più lontana, ma che mai avevate visto, diciamo, coinvolta in mobilitazioni dal basso politiche. E poi ecco, in conclusione, se ci dai magari dei contatti per seguirvi, per rimanere appunto aggiornati, a maggior ragione con questa cosa che ci ha appena detto. Che...
0: Certo, allora sì, allora noi infatti, cioè, il risvolto in tutto ciò che quello che ci diciamo da parte dell'assemblea più storica, perché ovviamente adesso si è allargata decisamente, cioè i numeri si sono alzati tantissimo, però appunto noi dell'assemblea storica veramente tutti i giorni siamo estasiati, sorpresi della risposta che c'è stata in questo veramente comunque mese e passa di presidio. Noi abbiamo lanciato il presidio veramente pochissimi giorni prima, cioè del 3, e siamo arrivati alla domenica sera che, diciamo, non sapevamo minimamente, non avevamo idea di chi potesse arrivare, cioè diciamo, ma se ci troviamo in 5 cosa fa? pensavamo, eravamo proprio non sapevamo che risposta potesse esserci, ecco. In realtà diciamo che in questi 2 anni e mezzo abbiamo comunque fatto un lavoro di collaborazione con realtà a livello locale, regionale, fuori regione, che avessero comunque, cioè che portassero avanti le nostre stesse istanze, perché a maggior ragione ribadisco che in questo mese di presidio ci sono venute a trovare veramente persone da ogni parte d'Italia, da ogni parte d'Italia succedono cose simili, magari appunto dinamiche leggermente diverse, però sempre questa cementificazione indiscriminata a discapito di aree verdi di un'importanza insomma in questo clima che in questa crisi climatica che continua a peggiorare e va a colpire ovviamente soprattutto le fasce di popolazione più fragili, si continua appunto a cementificare senza freno, ecco. E niente, quindi noi il 3 ci siamo trovati al mattino subito alle 6, che c'era già appunto i mezzi sono arrivati, che eravamo sì una quindicina, una ventina, nel giro veramente di un'ora sono arrivate 150 persone, e dal 3 agosto tutti i giorni arrivano persone, delegazioni, movimenti, associazioni da tutte parti d'Italia che ci portano il loro contributo, il loro sostegno, vengono lì e ci aiutano nel presidio, nel senso che noi appunto siamo lì H24, quindi abbiamo una zona tende e campeggiamo lì, e quindi vengono proprio persone a stare lì anche diversi giorni con noi. Ci sono persone che hanno trascorso le loro vacanze con noi anziché andare in ferie altrove, sono stati lì con noi offrendo le loro, anche appunto un discorso a livello culturale, perché hanno offerto le loro diciamo abilità, la loro cultura, mettendola al servizio proprio della comunità, perché si è creato questo calendario in cui ognuno poteva offrire un laboratorio, un incontro, una tavola rotonda su qualsiasi tipo di tema, e appunto creando cultura dal basso, condividendola, ed è veramente stato bellissimo. Cioè, non so dire quante persone abbiano attraversato lo spazio, perché veramente, ma anche dall'estero, gente anche dall'estero che è passata, è venuta, perché ha sentito parlare di noi, e veramente c'è. Ha dato una carica, un'energia fortissima, e noi di questo saremo sempre grati, a prescindere da quello che succederà, che ovviamente noi ci crediamo fino in fondo e porteremo la lotta avanti fino in quanto possiamo, le energie ce la consentiranno. Però ecco, quello che è rimasto dal punto di vista di creazione di una comunità, soprattutto nella società attuale in cui siamo, insomma, tendiamo ad essere estremamente individualisti, tendiamo proprio anche a livello lavorativo, che una persona deve sempre sapere fare tutto da sola, se no non è completa. Il fatto proprio di mettere a disposizione della comunità le proprie competenze, anche banalmente il proprio tempo, cioè nel senso che non è che serva chissà che cosa.
1: Scusa,
0: ha potuto creare tutto questo, ecco.
1: Scusa, Beatrice, se ti interrompo. Che ecco, ti si iniziava a sentire un po' male, non so se ti stavi muovendo o che.
0: No, chissà,
1: vabbè, e allora niente. Chissà, si è iniziato a sentire i rumori un po' robotici. Comunque va bene, si capiva, non niente. Dai, grazie per questa panoramica. Sì, ci tenevo a dare spazio infatti anche a questo aspetto della lotta, delle lotte in generale, perché comunque è un po' un fattore comune, ecco, ovviamente quello che si crei comunità e si fanno infatti anche per questo. Se in conclusione ci puoi dare i contatti appunto per rimanere aggiornate, grazie.
0: Abbiamo pagine social, le pagine social che sono vospo.fizio.re, su Instagram e su Facebook vostro Fizio, Reggio Emilia, e abbiamo appunto poi nelle varie pagine link, qui lì appunto troverete tutte le informazioni. Tutte le iniziative che abbiamo fatto dall'inizio, insomma, è tutto documentato, quindi se volete informarvi, potete anche scrivere, potete passare, chi vuole può passare assolutamente al presidio. Al momento il presidio sarà autorizzato fino al 14 di settembre, che poi man mano rinnoviamo, quindi per chi ha la possibilità io consiglio veramente di passare anche veramente solo qualche ora per poter respirare l'aria che circola, che insomma è veramente sollecitante, nel senso che dà speranza, riempie il cuore, riempie tutto il cuore. Cioè, per noi ci la viviamo quotidianamente, quindi siamo anche in un certo senso già un pochino più abituati, che appunto dalle cose che ci dicono le persone che vengono da fuori, che dicono no, abbiamo sentito questa cosa, dovevamo assolutamente venirvi a trovare, perché c'è la speranza, c'è la speranza in questo modo, in questo mondo,
1: Bello,
0: che
1: bello, bello.
0: ancora si può fare, si può creare un mondo diverso, una comunità diversa, ecco.
1: Sì, grazie, guarda, grazie davvero. Ripeto, appunto, siamo felici di aver dato voce e spazio a questa cosa, a questa lotta. Quindi ti saluto. Peccato davvero gli ultimi secondi, gli ultimi minuti si sentiva un po' malino, ma penso si riesca a capire, si sia capito. In ogni caso, comunque, poi dalla pagina del podcast che pubblicherò stasera o comunque nei prossimi giorni, che troverete dal sito di Radio Wombat, ci saranno tutte le informazioni per contattarvi, appunto, quindi rilinkerò tutte le pagine varie. Grazie Beatrice e a risentirci. Ciao ciao.
0: Grazie mille a voi e a te, grazie, grazie mille.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao.

0: Ed eccoci, allora siamo sempre qua su Radio Wombat. Come avevo già preannunciato dall'inizio di puntata, a questo punto passiamo al secondo collegamento, che vabbè, non è in diretta, ma è uguale tanto. Quindi abbiamo intervistato Davide Mattioli e vediamo, allora, scusate, vediamo se si sente. Quindi gli abbiamo fatto una serie di domande e poi appunto lui ci ha gentilmente spiegato un po' meglio tutta la questione dal punto di vista proprio della complessità del bosco, appunto di Bosco Spizio, del suo ecosistema. Vediamo se si sente. Allora, scusate. Sì, quindi vabbè, gli abbiamo innanzitutto chiesto di presentarsi.
1: Sì, ciao. Allora, io
0: Eccoci.
1: mi occupo appunto di arboricoltura specializzata, quindi gestione degli alberi a 360 gradi, diciamo, dalla loro piantagione a tutto quello che riguarda la loro cura durante tutto il loro ciclo vitale e anche la loro gestione quando, per così dire, il ciclo è arrivato alla fine, quantomeno. Per noi, per la nostra specie, quindi anche la gestione del legno morto o degli alberi habitat, o quindi tutto quello che può essere alternativo, diciamo, all'abbattimento di un albero non più considerato funzionale o esteticamente apprezzabile secondo i canoni convenzionali. Io mi occupo anche di cercare alternative all'abbattimento. Quindi consolidarli o creare situazioni in cui anche un albero compromesso possa rimanere dove si trova, e quindi mi occupo anche nel caso di veterinizzazioni o realizzazioni di aiuole habitat con legno morto, rigenerando anche dei piccoli pezzi di parco, ad esempio. Come è successo a Correggio, qui in provincia di Reggio Emilia, da un albero che era destinato all'abbattimento, ci siamo via via allargati per ripristinare un pezzo di area pubblica, un parco. Ora c'è una bellissima aiuola con prato stabile e polifita, con prato naturale, legno morto, che è fondamentale per tutta la fauna saproxilica che anche dal legno dipende, e l'albero stesso è diventato, già era importante per la conservazione della biodiversità e per i suoi benefici ecosistemici, lo abbiamo ulteriormente complicato con l'installazione di nidi artificiali o realizzazione di nidi proprio sulla sua struttura, quindi letteralmente scavando branche e tronco con attrezzi specifici per creare delle piccole nicchie ecologiche, quindi per delle fessure all'interno delle quali possono riprodursi o soggiornare pipistrelli, nidi per insettivori, per picchi o anche per, ad esempio, mammiferi arboricoli come moscardini oppure anche rettili, quindi lucertole, è già abitato da tantissime specie. Fra l'altro c'è anche un progetto di monitoraggio e di osservazione di come sta evolvendo il progetto, capitanato dal comune, ma di cui fa parte anche l'università e di, non mi ricordo se di Parma o di Modena e Reggio, vi chiedo scusa, e anche, diciamo, le scuole del circondario, quindi diventa anche un luogo appunto di studio e di conoscenza e di coscienza collettiva. E sono anche perito agrario, quindi mi occupo, diciamo, il mio percorso di studi prevede anche un'attenzione all'ecosistema campagna, diciamo le fasce più periurbane o anche proprio produttive votate all'agricoltura, e quindi la conservazione in questo caso della biodiversità anche in campagna, quindi un diverso modo di condurre la campagna in modo che sia comunque produttiva, ma non così ostile, ad esempio, alla fauna selvatica, è brutto da dire, ma non così impattante ed inquinante come l'agricoltura convenzionale. E per concludere un po' il pacchetto, sono anche giardiniere d'arte, certificato dalla Regione Emilia-Romagna, oltre ad arboricoltore certificato anch'esso dalla Regione Emilia-Romagna, quindi intervengo anche in aree, in parchi storici o soprattutto su alberature particolarmente antiche, vetuste, ripeto sempre in modo specialistico, ecco. Mi sono interessato della battaglia di Bosco Spizio perché in realtà incarna un po' tutto quello di cui io mi occupo, quindi conservare, gestire il verde, gli alberi e le aree verdi in modo oculato, consapevole, in modo che siano davvero una risorsa per la nostra specie, ma una risorsa non fine a noi, cioè non a uso e consumo nostro, cioè che sia davvero una risorsa per tutte le forme di vita che l'abitano. E quindi anche la complessità, il comprendere, il trasmettere anche quello che può essere la complessità ecosistemica, l'importanza di un luogo del genere, come Bosco Ospizio, per tutto quello di cui io mi occupo. Quindi, parlando di nature-based solution. Oppure di rigenerazione proprio di spazi anche urbani degradati, ma che grazie alla natura, grazie alla potenza e alla forza che si sprigiona proprio dagli ecosistemi fatti di alberi, di arbusti, di prati, di quello che viene definito, che è stato teorizzato da Gilles Clément, il terzo paesaggio. Infatti cito anche il libro spesso, il manifesto del terzo paesaggio, tutti quei luoghi marginali in cui la natura si riprende i propri spazi e noi umani dovremmo intanto essere grati che ciò avvenga, dovremmo avere la curiosità di capire cosa succede in questi luoghi, in questi contesti. Imparare non soltanto a tollerarli, ma imparare ad apprezzarli, se non addirittura amarli, quantomeno non fargli la guerra, non voler a tutti i costi pretendere che il verde, le aree verdi, il paesaggio, assomiglino a tutti i costi a quella che è la nostra idea di verde gestito, di verde ordinato, di verde pulito, di verde, convenzionale. Perché non ci rendiamo in realtà sufficientemente conto di quanto quest'idea sia profondamente sbagliata, condizionata da logiche proprio da un retaggio culturale che non conosce davvero come funziona un verde sano, un verde utile. E quindi lì sta anche un po' nella logica proprio del progetto di un'area verde, progettare la zona funzionale, progettare la zona frequentata e progettare la zona dove l'uomo sta un po' più indietro, si fa un po' più in disparte per permettere che siano gli alberi, che siano gli arbusti, che siano i prati e tutti coloro che lì abitano di avere un luogo in cui potersi riparare, potersi riprodurre e poter convivere con reciproco giovamento. Perché quello, diciamo che uno degli obiettivi anche del mio lavoro, quindi prendermi cura degli alberi, degli ecosistemi in questo caso, è un modo per prendermi cura anche della collettività, proprio per lasciare questo mondo un po' meglio di come l'ho trovato. Quindi mi occupo anche, diciamo, di iniziative di educazione con le scuole, con le scuole elementari, con le medie, di ogni ordine e grado, insomma. Però una cosa che purtroppo ho constatato è che investiamo a volte tanto sui bambini e le bambine, sui ragazzi e sulle ragazze, quando poi siamo noi adulti a fargli trovare fuori dalle scuole un ambiente che è il contrario di quello che gli vorremmo insegnare a custodire, ad apprezzare. Quindi la lotta per Bosco Ospizio, per salvare questo luogo, è proprio nelle mie corde, tutto quello che cerco di applicare quotidianamente nell'approccio a un singolo albero, a un'aiuola, a un giardino, a un parco, e lì c'è tutto, c'è proprio tutto, anche per il contesto, insomma, per dove si trova, per come è ubicato, per le strutture che lo circondano, per i quartieri popolari, l'asilo, la struttura per anziani o la struttura riabilitativa per disabilità gravi. Cioè, quello è un luogo che davvero potrebbe essere orientato in parte ad essere una, chiamandolo anche Healing Garden, giardino curativo, un parco curativo, ma già così com'è, chi non lo ha visto non si può rendere conto fino in fondo di che bellezza è in grado di sprigionare quel luogo. E quindi questo è il motivo per cui, quando mi è stato chiesto a suo tempo, un paio di anni fa, questa lotta agli albori, ancora questa utopia della serie, ma ci proviamo a far qualcosa per provare a salvare questo luogo, anche se sembra proprio che partiamo sconfitti, partiamo completamente underdog, cioè siamo sconfitti in partenza. Perché no? Ne vale la pena. E oggi siamo qua, non si sa ancora quale sarà l'epilogo di questa enorme e meravigliosa mobilitazione, ma qualcosa nel mentre sicuramente si è fatto, si è mosso, e come andrà a finire dipende un po' da quanti e quante decideranno di sposare questa battaglia, che non è solo per questo luogo, ma è proprio per un'idea diversa di società e di convivenza con il verde e con l'ambiente che ci circonda.
0: Ok, ti volevo chiedere a questo punto, per inquadrare un po' la situazione, un po' alla lontana, diciamo, se ci puoi fare un po' un inquadramento dal punto di vista legale di come è riconosciuto Bosco Spizio, come è stato riconosciuto, come lo è oggi, giusto per capire, per appunto orientarsi un attimo su, ecco, quali tutele può avere o non può avere, ecco, se ci fai un po' una panoramica su questo.
1: Esatto, diciamo questa mobilitazione per questa area in particolare ha fatto emergere una grossissima criticità, una grande lacuna, in questo caso legale e legislativa, perché per la legge, diciamo, la legge non è ancora sufficientemente adeguata a riconoscere e tutelare un luogo del genere. È un luogo, Bosco Spizio, che ha avuto diverse vite, quindi se lo prendiamo in esame adesso, proprio lo osserviamo dall'alto, ha assolutamente quelli che sono i criteri per essere riconosciuto da quella che diciamo un po' la Bibbia laica della materia forestale, quindi per quanto riguarda la tutela e la pianificazione delle aree boscate o delle foreste, che è il TUF, che è il testo unico forestale, il decreto legislativo dovrebbe essere 36 del 2018, ma mi riservo di verificare. Fondamentalmente richiede che un'area boscata, per essere considerata bosco e tutelata in quanto tale, deve avere almeno un 20% di copertura arborea, almeno un'estensione di 2000 metri quadrati e una larghezza media, diciamo, di almeno 20 metri, di 20 metri, diciamo questi tre due, diciamo. È un'area di 4 ettari e mezzo, non è tutta alberata, ovviamente c'è una parte ad alberi ad alto fusto, alberi di seconda e terza grandezza, e c'è un sottobosco, ci sono gli arbusti, prati, c'è anche delle aree fatte di rovi, di vitalba, quindi sono anche rampicanti, spontanee, cioè piante spontanee di ogni specie, ogni ordine e grandezza. E purtroppo lo stesso documento che individuerebbe e tutelerebbe Quest'area in realtà ha nei propri criteri di esclusione i giardini e le aree private. E questo luogo, essendo che in origine si trattava del giardino, fondamentalmente del parco di una struttura sanitaria che poi è stata abbattuta, che è l'ex ricovero per anziani, proprio di ospizio, per quello il nome è Bosco Ospizio. E quindi c'erano fondamentalmente solo le alberature che erano state messe a dimora per ombreggiare i viali e per popolare il parco, quindi prettamente ornamentale. Quando è stata abbattuta la struttura, diciamo, è lì che è iniziato un po' ad evolvere, anche grazie soprattutto all'abbandono. È rimasta un'area classificata giardino, perché anche se poi diciamo, la componente architettonica è stata abbattuta e macinata e ridistribuita sul suolo in certi punti, la vegetazione, come abbiamo poi potuto constatare in luoghi della terra dove si sono verificati degli stravolgimenti epocali, pensiamo ad esempio a Chernobyl, quindi l'esplosione nucleare di Chernobyl che ha raso tutto il suolo, o le bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki. Ci sono alberi che sono sopravvissuti a quello, e diciamo che riappropriarsi di un'area del genere è stato un gioco da ragazzi. E quindi ci troviamo ad oggi in questo paradosso per il quale quello che a suo tempo era un giardino, quindi un giardino privato, un parco pubblico o privato, ma comunque usufruito dalla collettività, proprio grazie all'abbandono si è trasformato ed è evoluto, si è completamente trasformato, si è rigenerato, le alberature hanno continuato a crescere, il sottobosco ha iniziato a svilupparsi. E nonostante il turbamento ripetuto da parte dei proprietari dell'area che hanno già più volte trinciato all'interno con mezzi meccanici, decespugliato, tentato di radere al suolo tutta la vegetazione, tranne le alberature ad alto fusto, che quelle diciamo hanno avuto un po' più accortezza, se non fosse in realtà che nel 2015, e anche qui ecco che torniamo alla legge. Nel 2015 sono stati abbattuti 93 alberi, 93 alberi ad alto fusto, questo numero è importante, di cui 12 platani e 81 tra tigli, mirabolani, libocedri, aceri negundi, olmi, non so se l'ho già detto, comunque diverse specie e diverse alberature ad alto fusto. Ma questo abbattimento è avvenuto in modo illegale, tant'è che è stata comminata una sanzione dall'allora ancora esistente corpo delle guardie forestali, due sanzioni, la cui somma di 19.000 euro, in parte in capo al comune di Reggio Emilia e in parte alla regione Emilia-Romagna, e non si capisce bene per quale motivo non erano mai state richieste, perché pare che i verbali a un certo punto si fossero persi, non sono mai stati trasmessi, la multa non è mai stata richiesta da parte del comune di Reggio Emilia e l'altra che doveva essere trasmessa alla regione Emilia Romagna si è persa nei meandri della burocrazia o una distrazione o non so come poterla identificare, ecco. Fino a qualche mese fa, in cui appunto è emersa prepotente questa vicenda, è tornata agli albori della cronaca anche grazie a un'istanza di un consigliere comunale, di un gruppo consigliare di opposizione, e da quello che è emerso dai giornali una parte di questa sanzione è stata pagata, quella al comune di Reggio Emilia, ma la regione Emilia-Romagna, tramite l'ufficio tributi, diciamo, ha dichiarato che non può più esigere questa multa per la loro parte, e si parla di diverse migliaia di euro, è perché i termini sono decaduti. E quindi, quando si parla anche di legge, di legalità, grossa incognita della serie, o vale per tutti o non vale per nessuno. Ma ritornando alla tutela dell'area, quello che si sta cercando prepotentemente di far capire è che quest'area va tutelata esattamente per com'è oggi, per questo potente esempio di rigenerazione spontanea. Non ci sono sufficienti regolamenti o leggi locali o nazionali che tutelino il terzo paesaggio, che tutelino queste aree abbandonate. E dove per fortuna l'abbandono ha lasciato lo spazio alla natura di riappropriarsi, quindi di riconnettere il cielo al suolo attraverso il vegetale, attraverso le piante pioniere, le fioriture spontanee, gli arbusti, l'humus derivante dalla decomposizione delle foglie e degli alberi morti, tutta la fauna saproxilica che demolisce il legno e rigenera, restituisce la sostanza organica al suolo. Cioè, tutto questo non esiste ancora un sufficiente quadro normativo di riferimento per poterlo tutelare, per poterne garantire la sopravvivenza e soprattutto poter godere dei suoi servizi ecosistemici, perché sono proprio i luoghi dove la biodiversità riesce a manifestarsi in modo più prorompente, in modo più puro, evidente e anche sano, perché sappiamo benissimo anche in ecologia che la stabilità di un ecosistema è quello che dà poi la salute, diciamo la complessità di un ecosistema è quello che lo rende stabile e quindi sano, e quindi noi che ne facciamo parte ci ritroviamo all'interno di un qualcosa che ci cura, che ci protegge, ci salva anche letteralmente in questo momento, in questo periodo storico drammatico in cui la stessa ONU sembra gettare la spugna, perché abbiamo sforato completamente tutti quelli che potevano essere i confini, planetari, globali, sul clima, sull'innalzamento delle temperature. Come cita lo Stockholm Resilience Center, con i planet boundaries, con i confini planetari, la biodiversità, ad esempio, l'abbiamo demolito e veramente abbandonato alle spalle come confine già da anni. E quindi si tratta veramente di dover intraprendere, di dover immaginare anche delle tutele legislative, ma con un'urgenza mai sentita prima, di proteggere queste aree, di preservarle, di studiarle, conoscerle e tramandarle, perché sono quelle che letteralmente, soprattutto in ambito urbano, ci permettono di avere ancora un briciolo di possibilità di avere una qualità della vita decente, soprattutto in un quartiere così marginale, popolare, come San Maurizio, come Villa Ospizio in questo caso, richiederebbe. E quindi questa lotta sta facendo emergere prepotentemente come bisogna rimettere mano al codice civile, al codice penale, al testo unico forestale. E trovare il modo di tutelare questi luoghi prima di ogni di qualsivoglia diritto acquisito edificatorio, prima di qualsiasi progetto di rigenerazione urbana che preveda ulteriore consumo di suolo, prima di mettere mano a qualsiasi piano regolatore o rigenerazione intesa come rinnovamento della città, cioè se non si tiene presente, se non si mette in agenda assolutamente di tutelare queste zone, di che cosa stiamo parlando, ecco.
0: Entrando allora più nel merito, nella questione viva, per cui appunto ci interessava anche avere uno scambio con te, se ci puoi adesso spiegare un po' di cosa si tratta e di cosa ci aspettiamo, ecco, quando arriviamo a conoscere Bosco Ospizio, ovvero dal punto di vista ecosistemico, che cosa troviamo. Quindi ci interessa sapere un po' qual è la complessità, se hai modo, diciamo, in questa frangente a parole di spiegarcela, dell'ecosistema Bosco Ospizio, anche magari facendo una valutazione temporale, cioè com'era magari tot 20 anni fa, metti, e come si è evoluto, come si sta anzi evolvendo, e quindi anche quanto della complessità che troviamo oggi è dovuta al fatto che è stato, per così dire, abbandonato per tutti questi anni. Quindi Quindi questo, e magari ecco se riesci anche a dirci se ci sono magari qualche esempio di specie particolare che è stata avvistata o appunto addirittura monitorata.
1: Per quanto riguarda la complessità del luogo, è proprio, come già detto precedentemente, è l'abbandono, la condizione che ha permesso la riorganizzazione nel tempo e nello spazio e anche in profondità e in complessità di tutte le specie che abitano Bosco Spizio, sia per quanto riguarda la componente vegetale, diciamo, ma soprattutto anche quella animale. Perché Bosco Spizio assolutamente è un luogo che pullula di vita, pullula di alberi ad alto fusto, nelle più svariate condizioni, quindi ci sono alberi comunque giovani, performanti, ai tanti che sprigionano bellezza, ombra, fresco e quant'altro. Ci sono anche alberi vecchiotti, se vuoi, un po' rotti, un po' rovinati, alcuni sono secchi, morti in piedi. E che sono fondamentali per la conservazione della biodiversità, perché proprio grazie alla loro conformazione, alle loro fessure, fratture, corteccia secca sollevata o la presenza di edera sui loro fusti o branche spezzate o all'azione di funghi cariogeni che ne stanno demolendo la struttura. Sono proprio questi che vengono definiti in gergo tecnico dendromicrohabitat, sono i luoghi che vengono abitati da una miriade di forme di vita, a partire ad esempio dal picchio, che è un po' l'architetto del bosco, viene considerato l'architetto naturale del bosco, che scava delle cavità con estrema difficoltà, ha bisogno di legno magari un po' più degradato da funghi per poter scavare il legno e fare la propria tana, poi il proprio nido viene abbandonato, viene abitato anche da altri uccelli o da altri mammiferi. Anche dai pipistrelli, oppure dai ghiri, dagli scoiattoli, è capitato anche. E quindi voglio dire, ci sono tantissimi alberi che sono proprio i primi che vengono di solito messi nel mirino, in quanto danneggiati, in quanto non proprio performanti, e sono quelli che vengono definiti con scarso rigore vegetativo oppure con criticità strutturali, sono i primi che vengono abbattuti, vengono rimossi. E quindi proprio un luogo del genere dove tu puoi permetterti di conservarli, recintando magari l'area e lasciandogli lo spazio anche per un ipotetico schianto di potersi sdraiare al suolo e comunque continuare attraverso ad esempio la degradazione del legno morto, ad arricchire il suolo, a restituire sostanza organica al suolo. Ci sono anche proprio nella gestione forestale, c'è il focus e i riflettori sono sull'importanza di conservare gli alberi habitat e il legno morto, proprio per garantire la salute e la resilienza di un bosco. Bosco Spizio è pieno di alberi habitat, quindi alberi bucherellati, ricoperti di edera. L'edera è un'altra pianta che viene molto spesso criminalizzata, perché viene detto che fa morire le piante, gli altri alberi, ma non è assolutamente così. Anzi, è una pianta con un ruolo ecologico fondamentale, perché fiorisce e fornendo polline e poi successivamente bacche, quindi nutrimento, e essendo una sempreverde, fondamentalmente tutto l'anno garantisce habitat a tutta una serie di forme di vita che dall'edera dipendono, e soprattutto questo avviene in periodi dell'anno in cui c'è molta scarsità sia di polline che di bacche, ad esempio. Quindi per gli impollinatori selvatici o anche per gli uccelli e i mammiferi che si cibano delle sue bacche è fondamentale. Bosco Spizio è pieno di edera, ma ce n'è tanta tanta. Se ci pensate, in un parco pubblico appena un po' di edera prova ad arrampicarsi su un albero viene rasa al suolo molto spesso. C'è questa stratificazione appunto di chiome, ci sono chiome enormi, espanse, belle, proprio piene, ci sono alberi più bassi, più piccoli, e ci sono sempreverdi, ci sono latifoglie, ci sono arbusti spontanei di vario tipo, ci sono rovi, e anche il rovo, le razze, le more, la pianta che ci dà le more, molto spesso è considerato un nemico da abbattere, da radere al suolo, in realtà. E proprio la sua natura, la sua conformazione permette la nidificazione, sia di uccelli che magari nidificano al suolo, quindi starne o

di estinzione sono i più importanti per garantire il processo di impollinazione delle piante e quindi la loro riproduzione. E quindi in realtà la stragrande maggioranza dei cicli produttivi che ci donano e che ci permettono di avere una catena alimentare, della quale appunto dalla quale noi ci approvvigioniamo, tutto passa dagli impollinatori selvatici. Sono in fortissima contrazione perché sia in campagna che in città tutto è avverso. Cioè, in città, in un parco pubblico, se ci pensiamo, appena sbuca una margherita, di solito si invoca il taglio compulsivo. In campagna non ne parliamo perché tutto ciò, tutte le superfici possibili sono votate alla produzione, quindi alla coltivazione di specie vegetali fini all'alimentazione diretta nostra, come ad esempio il grano, il mais, ma anche per l'alimentazione animale. Quindi pensiamo alla filiera del parmigiano reggiano, l'erba medica per l'alimentazione del bestiame. E possibilmente che non vada neanche a fiore, quindi voglio dire, ci sono delle grosse, grossissime criticità da prendere in considerazione e diciamo, Bosco Spitz ci mostra anche come può essere un luogo appunto abbandonato, come diventa, come si complica, come si stratifica e come diventa forte. Bosco Spitz è, come dicevo, è già stato trinciato più volte, ma continua a rigenerarsi a una velocità impressionante. Cioè, da prato ci sono queste dinamiche di cosiddetta successione ecologica, per cui le pioniere, quindi anche olmi, robinie, qualche ailanto, perché no? Cioè, rinascono e ricrescono, pioppi, pioppi, non ne parliamo, ricrescono a una velocità impressionante e sono senza irrigazione, perché lì non c'è un impianto di irrigazione. Però ci sono ad esempio anche le zone umide. In che senso? Ci sono le vecchie fondamenta di cemento della vecchia struttura che è stata demolita, che quando piove si allagano e diventano in realtà un preziosissimo ecosistema acquatico, attraversato periodicamente magari da uccelli migratori acquatici, ma diventano proprio dei luoghi attrattivi, ad esempio per specie protette come il rospo smeraldino, che lì è stato più volte visto, censito, fotografato, filmato, e quindi specie protette dalle direttive Habitat, della Convenzione di Berna, ma anche tutte le leggi che tutelano la cosiddetta fauna minore, anche a livello regionale, cioè lì dentro ce ne sono una miriade, dagli impollinatori a mammiferi, rettili, anfibi, uccelli, e pieno di uccelli rapaci, che ad esempio si nutrono dei ratti, è uno dei temi, uno degli arieti che vengono utilizzati per sfondare, per gentrificare, per abbattere Bosco Spitz, che c'è pieno di ratti nei quartieri limitrofi. Ma i ratti sono delle specie. Una specie estremamente adattabile e opportunista. Se trovano pattume, cassonetti, come purtroppo avviene nei dintorni del bosco, nei vari quartieri, sono molti cassonetti dell'indifferenziato anche, che vengono lasciati lì per giorni a fermentare al sole, e i ratti ringraziano. E quindi Bosco Spitz, che potrebbe essere un generatore anche in questo senso di soluzioni basate sulla natura, ovvero invece di derattizzare con rodenticidi, veleni, trappole, colla che finiscono con l'uccidere una quantità enorme, per quanto garantiscano in ogni caso una morte atroce anche al ratto stesso, ma uccidono anche tutta una serie di altri animali che rimangono invischiati o avvelenati da queste trappole, da questi metodi arcaici e barbari di controllo. E quindi abbattere gli alberi habitat dove magari nidifica il gufo, l'assiolo, la civetta, il barbagianni magari, non c'è il barbagianni a Bosco Spitz, però sicuramente li abbiamo quantomeno visti passare, e sarebbe necessario fare un censimento, un vero e proprio censimento della biodiversità. E quindi assioli, allocchi, c'è pieno, pienissimo. E soprattutto quando parlavo di ecosistemi acquatici, nel giro di poco vengono abitati da tutta una serie di specie animali che vivono e sono strettamente connesse alla presenza di ecosistemi acquatici, quindi insetti acquatici, notonette, ragni d'acqua, ditischi che predano attivamente ad esempio le larve di zanzara, oppure si possono riprodurre le libellule.

Le libellule sono delle formidabili cacciatrici di zanzare e come ben sappiamo la zanzara è l'animale che al mondo fa più vittime umane nella nostra specie, con malattie in quanto vettore di patologie che pensavamo soltanto confinate alle aree tropicali e invece ormai le abbiamo anche qui da noi, quindi dengue, West Nile, per fortuna ancora la malaria, non si ha notizia ma ormai manca poco, visto le temperature, visto la globalizzazione, la velocità con cui riusciamo a importare patogeni da ogni dove. Insomma, è un grandissimo generatore di nature-based solution, volendo, Bosco Ospizio. E senza parlare appunto della possibilità di poterne godere anche per le strutture sanitarie dei circondari o per la collettività, poterlo attraversare magari in bicicletta o a piedi o in carrozzina, poter stare all'ombra di queste chiome, poter godere di quello che viene definito in gergo soundscape, quindi il paesaggio sonoro, questo insieme di rumori rilassanti che atavicamente ti riconducono all'ambiente da cui noi veniamo, nel quale ci siamo sviluppati ed evoluti. Noi eravamo mammiferi arboricoli in origine. La nostra conformazione ossea, fisica e la nostra storia evolutiva ci riconduce agli alberi, alle foreste, ai boschi, quindi semplicemente perché ci fa stare così bene, stare immersi nel verde, perché noi siamo parte di tutto quello e ce lo siamo dimenticati. Noi adesso pensiamo di dover dipendere ad ogni costo dal cemento ovunque e comunque, e non sto dicendo che dobbiamo depavimentare il mondo, ma in parte purtroppo è così, perché se pensiamo anche al consumo di suolo e al tasso di cementificazione al cui abbiamo assistito in passato e continuiamo ad assistere, anche solo prendendo in esame l'Emilia-Romagna, sono numeri drammatici, drammatici. E quindi, a maggior ragione, un luogo come Bosco Ospizio con un suolo in parte pavimentato, ma già depavimentato dalle piante stesse che hanno divelto l'asfalto, lo stanno distruggendo, lo stanno recuperando, lo stanno riconnettendo, come già dicevo prima, il suolo all'aria, all'atmosfera, e rendendolo nuovamente funzionale, permeabile, quindi anche in un'ottica di prevenzione di fenomeni alluvionali, delle cosiddette città spugna, le piante pioniere lo stanno già facendo. Ma com'è possibile che ci sono esperienze ed esperimenti in tutto il mondo, nei contesti magari più avanzati, sulla ricerca, di soluzioni basate sulla natura, anche nella rigenerazione di zone inquinate, di fabbriche abbandonate, per la bonifica di terreni avvelenati, proprio contaminati da sostanze, da reflui industriali, da metalli pesanti, da agenti inquinanti, come ad esempio il quartiere Sacca a Milano, il quartiere Goccia, chiedo scusa. Ci sono degli esperimenti potenti che mostrano come affidarsi agli ecosistemi ci permetta in realtà di rimediare anche a degli errori nostri, degli errori del passato. E quindi la complessità di Bosco Ospizio la si può veramente prendere da moltissimi punti di vista, anche solo pensiamo alla regola del 330-300, di cui ultimamente si è parlato molto, elaborata da Cécile Conin-Hendick, uno scienziato, un paesaggista, credo che sia il suo titolo effettivo, vi invito magari ad approfondire, secondo il quale affinché le città siano godibili a misura d'uomo, una persona deve poter vedere dalla propria finestra almeno tre alberi. E quindi se pensiamo a chi abita ad esempio nella struttura per anziani che si affaccia al balcone e vede un intero bosco davanti, come può sentirsi rigenerato anche solo alla vista? E un 30% di copertura arborea nel proprio quartiere. E già solo Bosco Ospizio da solo questa regola la fa schizzare prepotentemente. 300 metri la distanza da percorrere massima dalla propria abitazione ad un'area verde di qualità, quelli che oggi vengono magari definiti rifugi climatici, ragionando in un'ottica di emergenza, in realtà lì ancora non c'era quando è stata elaborata questa teoria, questo numero, questa formula, ancora non si pensava
purtroppo a questi effetti drammatici del cambiamento climatico. Quindi oggi a maggior ragione è un elemento in più per conoscere, tutelare, preservare, salvare quel luogo, perché è veramente un potentissimo generatore di benefici ecosistemici in ottica di assorbimento delle polveri sottili, di ombra, di raffrescamento, di umidità grazie all'evapotraspirazione, alla prevenzione di fenomeni erosivi, proprio per la possibilità delle chiome di captare l'acqua e di impedire il compattamento o di comunque rompere i flussi, di mitigare anche queste piogge torrenziali alle quali siamo assoggettati sempre più spesso e con sempre maggior virulenza. E i soundscapes di cui vi parlavo prima, quindi proprio il paesaggio sonoro, il rumore delle foglie, gli insetti, le cicale, i grilli la sera, il fatto che Bosco Spizzi sia sprovvisto di illuminazione è una cosa fenomenale. A Bosco Spizzi la notte è davvero notte, e quindi puoi sentire i suoni della notte dal tuo balcone, da casa tua, e ti fa star bene se hai l'orecchio per ascoltarlo, ovviamente. E quindi spero davvero che si possa rendersi conto dell'importanza di questo luogo, davvero già così com'è. Se poi lo si riuscisse a rendere percorribile, fruibile anche dalla collettività, pur conservandone le sue prerogative di selvaticità e di naturalezza, sarebbe davvero un'opportunità imperdibile.

Sì, oggi puntatona densa, come avete sentito. Molto, molto densa. Siamo veramente felici di aver dato spazio a questi temi, a questi argomenti, e di averlo fatto in modo appunto sotto forma di approfondimento. Assolutamente utilissimi sempre tutti gli aggiornamenti giorno giorno appunto sulle varie lotte, però ecco, come nervature ho pensato fosse forse più interessante, ecco, calarsi proprio completamente per un'ora e mezza, anzi di più, abbiamo un po' sforato oggi, appunto nei meandri di, in questo caso, la questione di Bosco Spizio a Reggio Emilia. Io ringrazio ancora una volta Beatrice e Davide per essere stati qui con noi. Con nervature ci risentiamo settimana prossima, quindi sempre lunedì alle 19. Concludo magari ridando di nuovo contezza del periodo appunto riguardo alla vicenda Autistici Inventati, che per esempio la nostra radio, ma tantissime altre realtà di movimento stanno affrontando in questo periodo, e di nuovo rimando a rimanere aggiornate tramite il sito della radio, radiowombat.net. Io vi auguro a tutte buona serata e vi lascio con questa canzone. Già in realtà state sentendo in sottofondo Umbertona Miss Perfumato, in realtà ce ne siamo sentite diverse di quest'album, ce lo siamo un po' usate come tappetino oggi. Ci piace, ci piace. Quindi di nuovo buona serata a tutte e a tutti, rimanete connesse e ci risentiamo con nervature tra una settimana. Ciao ciao!

0: devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canci.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

Alzerò lo sguardo oltre il parcheggio custodito di un hotel a ore, in un tempo in cui il tempo era deserto. Restarono a fissare gli aerei puntare dritti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta ai piedi del

fantastico di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro, poi senza dare nell'occhio si avventurò.

The Garden of Eden, il giardino dell'Eden di Nicolas Jarre, compositore cileno nato negli Stati Uniti, questo pezzo tratto dall'album del 2015 Pomegranates, Melograni, che va a introdurre la puntata di oggi dell'Ordadoro, la trasmissione di Radio Onda Rossa dedicata all'Asia centrale, in onda un martedì ogni due, attorno a mezzogiorno, con dei salti temporali, vi sarete accorte nell'ultimo periodo, una trasmissione che potete ascoltare in diretta da Radio Onda Rossa sulle frequenze 87.9 oppure in differita quando vi pare dal sito. Ondarossa.info, su cui trovate anche tutte le vecchie puntate di questa trasmissione. Una trasmissione che si avvia ormai verso il terzo anno, penso, stiamo arrivando quasi alla puntata 50, che vi parla di Asia centrale, una regione del mondo che non è molto presente alla ribalta della cronaca italiana e europea. E vi dico già oggi che questa è una puntata massimalista. Voglio provare a vedere se riesco a toccare il bingo dell'Ordadoro. Parlare di tutti gli argomenti, menzionare tutti gli argomenti che normalmente vi menzionerei, di cui abbiamo parlato in queste quasi 50 puntate che ci hanno accompagnato qui negli ultimi 3 anni, e vedere se riesco a metterci tutte le divagazioni tipo linguistico, religioso, antropologico che normalmente ci metterei. Oggi vi voglio raccontare una storia partendo da un elemento piccolo piccolo. Voglio parlarvi di un simbolo, che è quello del melograno, come forse se vi avrà suggerito la scelta della canzone iniziale, e andare a vedere come questo simbolo nasce in Asia centrale, ha una vita sua, viene ripreso da varie culture del mondo e attraverso una serie di passaggi dove inizia a intersecarsi la storia dello sviluppo politico dell'Europa e dell'Unione Sovietica durante il Novecento, arriva poi a essere reinterpretato e appropriato in realtà da Israele. E la storia di come il melograno invece diventi un simbolo della cultura queer israeliana, è una storia che se cercate su internet non trovate, ma dovete andare a ricostruirvi dei passaggi. Io penso che ci siano le basi per poter dire che questa appropriazione culturale a tutti gli effetti è avvenuta. Penso che ci sia stata una mediazione della comunità sionista californiana che ha supportato questa forma di riappropriazione culturale, e quindi oggi vi voglio andare a parlare dei melograni, e quindi faccio partire la nostra sigla Bicha Makin di Subsonic Voodoo, e dall'altro lato della sigla ci troviamo a parlare di melograni. Ai microfoni c'è Strelka e questo è l'Ordadoro.

Insomma, prima cosa da sapere dei melograni, il melograno è nativo dell'Iran, nel particolar modo della regione confinante tra l'Iran e il Turkmenistan. Ci sono una serie di vallate in cui si pensa che siano nati appunto i primi melograni, e questa è l'unica zona del mondo dove peraltro ci sono varietà selvatiche dei melograni che non sono state addomesticate. Però questo appunto è un frutto che ha la grandissima, cioè la pianta, questa grandissima caratteristica di essere in grado di sopravvivere a climi molto rigidi, soprattutto invernali, per cui il motivo per cui si trova, diciamo, in queste vallate del Turkmenistan e Iran, che d'inverno hanno delle temperature abbastanza basse, e però sopporta abbastanza bene in realtà anche il caldo, per cui si diffonde appunto in Asia centrale, che è una regione del mondo caratterizzata da un clima continentale, quindi con un'escursione estrema. Questa sua capacità di sopravvivere in vari climi fa sì che una volta che dall'Asia centrale si esporta il melograno nelle due direzioni di quella che poi diventerà la via della seta, quindi verso la Cina e verso l'Europa, passando appunto dal Nord Africa, in realtà dal Medio Oriente e Nord Africa, che questa varietà di pianta attecchisca molto bene, quindi passa in tutto il Mediterraneo. A noi oggi interessa questa regione del Medi cioè la regione del Mediterraneo, la storia che prende nella regione del Mediterraneo. Per cui abbiamo questi melograni che a un certo punto si spandono su tutta la costa del Nord Africa, passando dal Medio Oriente, arrivando direttamente da quella che era la zona della Persia. L'idea di associare oggetti che mangiamo, frutta, verdura, a divinità e esseri soprannaturali è una costante nelle varie culture del mondo, quindi non vi stupirà sapere che il melograno diventa simbolo di divinità all'interno delle varie culture che tocca. E qui c'è un capovolgimento interessante del simbolismo. Nel punto dove nasce, il melograno viene associato con l'immortalità. Questo perché vi dicevo che appunto resiste a temperature molto rigide in inverno, e soprattutto le foglie del melograno rimangono verdi per la maggior parte dell'anno, e quindi nella cultura zoroastriana il melograno prende il simbolo, il significato di immortalità. Viene utilizzato per celebrare il ritorno alla vita. Nel zoroastrianesimo ci sono dei cicli di ritorno alla vita e di rinnovo spirituale che vengono celebrati, e il melograno diventa il simbolo di questa rinnovazione spirituale. In Persia, dallo zoroastrismo, poi si evolve questo significato, che è il significato della virilità, resistenza virile, resistenza anche militare. È un simbolo di forza, e questa è la forma simbolica del simbolismo che rimane associata al melograno in Asia centrale, al punto che all'interno delle culture caucasiche il melograno rimane come simbolo di resistenza. Ed è in questa forma che noi lo incontriamo all'interno di un film che io vi ho già menzionato in passato, perché a me piace molto, è un capolavoro della filmografia sovietica armena degli anni 70, che è appunto Il colore dei melograni. Il colore del melograno, un film di Sergei Parjanov, che è un regista nato in Georgia, però in realtà è armeno lui di etnia. Nasce in Georgia, un grandissimo regista dell'Unione Sovietica. Nei suoi film affronta molto spesso delle tematiche relative a quella che lui vede come la colonizzazione dell'Armenia da parte dell'impero russo prima e dell'Unione Sovietica poi. Nel 1969 produce questo film, che viene censurato parzialmente in Unione Sovietica. Viene rilasciato con delle pesanti alterazioni, che è Il colore del melograno. Il colore dei melograni è la storia romanticizzata di Sayat Nova, che è un poeta nazionale armeno. Il film segue la storia del poeta e la prende come metafora della soggiogazione dell'Armenia. I melograni ritornano come elemento all'interno di questo film, è uno dei momenti clou del film, che sono una serie di
serie di... è un film episodico, per cui ci sono una serie di episodi relativi alla vita del poeta che sono abbastanza scollegati l'uno dall'altro, però uno dei momenti clou è la caduta di questa coppa con dentro del succo di melograno che si spande su un pezzo di tela bianca e disegna i contorni dell'Armenia indipendente. Capite che questa è una dichiarazione di intenti nei confronti dell'Unione Sovietica che non può essere tollerata e quindi il film viene censurato. Il film è un film diventato famosissimo, è diventato un oggetto di culto, è un film molto strano. Parjanov ha una stilistica molto particolare. I film non sono particolarmente realistici, sono caratterizzati da quest'uso del colore meraviglioso, da queste rappresentazioni oniriche molto particolari, delle rappresentazioni che sono comunque molto più tipiche del cinema sovietico, e quindi con un'inclusione di elementi folcloristici della cultura armena che sono spettacolari. Se ne avete la possibilità, io vi consiglio assolutamente di guardare questo film, che appunto segue la vita di Saiatnova, che è un poeta, poeta nazionale dell'Armenia. È un film che poi parzialmente viene censurato anche perché ha delle grandissime sottotematiche queer. Parjanov stesso viene accusato dalle autorità sovietiche, dal Partito Comunista, di essere bisessuale, e il film ha costanti allusioni alla bisessualità anche ipotetica di Saiatnova. Il film viene interpretato quasi tutto cioè moltissime parti sono interpretate dalla stessa attrice, che è Sofiko Chiaureli, un'attrice georgiana, se non ricordo male, sì, georgiana anche dal cognome, che rappresenta molte delle parti, tipo sei o sette parti all'interno di questo film, di cui il poeta stesso, per cui lei interpreta il poeta da giovane e la donna di cui il poeta si innamora. Per cui questa rappresentazione di questo poeta Saiatnova viene rappresentato come molto androgino. Colore del Melograni è un film fortemente associato alla cultura queer nel contesto degli stati caucasici oggi. È il film nazionale armeno, è un film molto importante e al suo interno però c'è questa rappresentazione del melograno come il simbolo tipico di quest'area del mondo e come vedete con l'associazione simbolica di cui vi ho parlato io, cioè il melograno come resistenza, il melograno come simbolo anticoloniale. E quindi ci ricordiamo di questo significato, del significato centroasiatico, prima di andare a fare una pausa per un pezzo musicale che ci porterà poi a invece vedere come il significato di questo simbolo cambia una volta che passiamo all'interno dell'Europa. Vi voglio far sentire adesso invece un pezzo che è uscito da pochissimo, un mese fa, di un gruppo metal, si chiamano Bong Tower, e questo album si intitola Il colore dei melograni, The Color of Pomegranates, è direttamente ispirato al film e noi ci andiamo a sentire il pezzo The Well, il pozzo.

un pezzo molto diverso da quelli che vi metto solitamente all'orda d'oro, che è effettivamente una trasmissione di cui accetto la critica che presenti poco punk, poco rock e poco metal in generale. E questi appunto erano i Bong Tower con The Well, tratto dal loro album The Color of Pomegranates. Quindi arriviamo con il melograno come simbolo di resistenza, virilità, immortalità all'interno dell'Asia centrale. È un simbolismo che si mantiene in realtà ancora oggi e come abbiamo visto viene appunto associato all'interno di questo film tradizionale, storico della cultura armena, anche alla lotta anticoloniale. Quando il melograno entra all'interno dell'Europa e del bacino del Mediterraneo lo fa in due ondate. In primis nella zona dell'impero romano arriva da Cartagine, quindi si espande dall'Iran, dalla Persia attraverso il Medio Oriente prima, il Nord Africa poi, arriva a Cartagine, i romani lo scoprono quando iniziano ad avere interazioni con Cartagine, interazioni commerciali in primis e poi con le famose guerre puniche. Il nome della pianta nella classificazione tradizionale delle piante col nome latino è quello di Mala Punica, che significa la mela punica. Quindi il melograno arriva all'interno della cultura romana, da queste interazioni, però poi il melograno ritorna una seconda volta all'interno della cultura europea, del bacino del Mediterraneo, attraverso l'arrivo della civiltà islamica in Sicilia e in Spagna. Quindi ci sono queste due ondate. E queste due ondate sono, dal nostro punto di vista, del simbolismo interessanti perché il melograno arriva con due significati differenti associati in queste due diverse ondate, ma poi vediamo che questi significati vengono un pochino stabilizzati uno sopra l'altro. Nel contesto della cultura romana e greca, il melograno mantiene questa associazione con l'immortalità inizialmente, ma poi prende una direzione che cambia i connotati del frutto e da frutto che mantiene questa connotazione molto mascolina passa invece a rappresentare la femminilità. Lo fa, secondo me, cioè il momento in cui vediamo questo capovolgimento è il mito di Persefone. Nella tradizione Persefone è la figlia di Demetra, la dea dei campi e delle messi, che un giorno viene rapita mentre si trova alle pendici dell'Etna con le sue compagne ninfe da Ader, re degli inferi. Quando la madre scopre che Persefone è stata rapita, gira per la terra e disperata si narra che questo è il momento in cui inizia a comparire l'inverno. Fino a quel momento il mondo non aveva conosciuto l'inverno, lo conosce soltanto adesso. Intercedono varie divinità con Ade per far restituire la figlia alla madre. Ade finalmente decide di lasciare andare Persefone e prima di lasciarla andare le offre un chicco di un melograno nato nell'Ade, negli inferi. E quando Persefone mangia questo melograno, il melograno la lega per sempre agli inferi. Il melograno le dà l'immortalità, però la rende la regina degli inferi, e questo la porta a tornare sulla terra per un periodo dell'anno e passare gli altri 6 mesi dell'anno invece tornare negli inferi. E questa è la maniera in cui la teogonia greca spiega, la mitologia greca spiega l'esistere delle stagioni, quindi i 6 mesi in cui Persefone sta negli inferi, Demetra disperata blocca la crescita delle messi e torneranno poi l'estate, la primavera, quando Persefone si libera dall'Ade. Questa è una versione del mito. C'è una versione alternativa del mito in cui Persefone non viene rapita da Ade, ma lo segue negli inferi. Vediamo che nella versione che vi ho raccontato ora del mito c'è ancora questo significato dell'immortalità, legata al melograno, la rinascita della vita, eccetera. Quando Persefone segue Ade negli inferi, c'è invece chiaramente una reinterpretazione del mito in cui a Persefone viene data una

genitività sessuale Persefone segue Ade perché è affascinata da quest'uomo. E in questa versione del mito il consumo del melograno è una metafora della perdita della verginità. È una perdita della verginità che però avviene con la consapevolezza, il consenso entusiasta, così potremmo dire, da parte di Persefone, e quindi il melograno e mangiare il melograno inizia a diventare una metafora che viene associata al piacere sessuale femminile e a un piacere sessuale femminile che viene ricercato dalle donne. Questa forma, cioè questo simbolismo associato al melograno viene mantenuto all'interno di alcune rappresentazioni pittoriche anche più antiche durante il cristianesimo, perché il melograno spaccato rappresenta i genitali femminili. Quindi c'è questa associazione molto forte, il colore anche del melograno, in realtà il rosso ricorda il mestruo, e quindi c'è tutta questa associazione molto forte tra il melograno e la vulva che viene mantenuta, e quindi vedete che c'è questo spostamento dal melograno come simbolo di mascolinità al melograno come simbolo di femminilità, ma soprattutto di una femminilità che accetta il piacere sessuale, quindi abbastanza discordante dallo standard dei ruoli di genere che vengono proposti invece tradizionalmente. Quindi c'è questa associazione che viene mantenuta all'interno poi della cultura romana che si ritrova in alcune maniere di descrivere poi anche nella cristianità il melograno come il simbolo di fertilità. E il melograno diventerà poi nella cultura romana il frutto di Era, di Giunone, che è appunto la Giunone nella versione romana, che è la dea del parto, perché il melograno contiene tanti chicchi, e i chicchi sono un invito ad avere molto benessere materiale e molti figli, quindi l'invito a procreare in maniera cioè fruttuosa, che però chiaramente si associa all'atto sessuale. Nel frattempo, nella cultura del Nord Africa, cioè nelle zone del Levante, nella cultura ebraica il melograno viene associato anche qui alla fertilità. Tanto che all'interno della Torah c'è proprio una esplicita menzione di andare a moltiplicarsi e diventare frequenti tanti quanto i chicchi di melograno. Quindi c'è quest'altra associazione sempre di fertilità presente nel mondo ebraico, che non si mantiene all'interno dell'Islam. Quando arriva l'Islam nella regione, il melograno all'interno della cultura islamica, prima però forse della cultura araba in realtà, nello specifico, non mi è veramente chiaro come si arriva alla sedimentazione di questo simbolismo, però sappiamo che Maometto considera il melograno come un frutto benefico per purgare il sistema delle persone dall'odio nei confronti dei nemici, e quindi c'è questa visione del melograno come un frutto benefico che migliora la vostra visione del mondo. Questo è il forte significato del melograno, che forse potremmo sempre dire associato alla rigenerazione in un qualche senso, che viene poi riportato in Europa quando con la seconda ondata di popolarizzazione del melograno, il melograno torna in Europa con la cultura islamica. Mi sembra interessante come funzioni la sedimentazione di questi vari significati, per cui abbiamo l'immortalità prima, poi la fertilità, e poi da lì facciamo questa astrazione verso invece il piacere sessuale femminile, perché questi significati rimangono tutti all'interno del simbolismo che accompagna la città di Granada. La città di Granada nel sud della Spagna, che diventa a un certo punto capitale della Spagna islamica, Granada prende il nome dal melograno, il simbolo della
della città è il melograno ed è il melograno chiuso. E questo simbolismo, no, che poi invece lo riporta il melograno nel significare la sessualità femminile, viene rivendicata dai collettivi queer saffici della zona che si rappresentano col melograno spaccato. Questo significato della femminilità, sessualità, piacere sessuale è il punto di partenza di una storia di appropriazione del simbolo, che è l'ultima parte di cui vi vorrei parlare della puntata di oggi. Parlo dopo la prossima pausa musicale, in cui vi voglio far sentire invece questo un pezzo che si chiama Pomegranate, sempre melograno, di un gruppo francese, l'Antidote.

L'ultima parte di questa storia ci porta in Unione Sovietica. Nel 1933 nasce a Leningrado, San Pietroburgo, Grigorij Moisevich Levin. Levin diventerà un botanista, il più grande esperto di melograni, e viene trasferito a questo punto in Asia centrale. In Asia centrale si costruisce il suo laboratorio, inizia la documentazione delle varie varietà di melograni che esistono all'interno, soprattutto la sua stazione si trova in Turkmenistan. Il lavoro di Levin è immenso. Nel 1964 si stima che lui abbia documentato più di 1.000 varietà differenti di melograni esistenti al mondo. Continua il suo lavoro fino a quando nel 1991, col collasso dell'Unione Sovietica, una delle conseguenze che raramente viene discussa, però è stata una conseguenza gigantesca. Col collasso dell'Unione Sovietica la ricerca scientifica viene definanziata. Ci sono migliaia di ricercatori che perdono accesso ai fondi, la scienza sovietica di fatto viene completamente fermata in quel momento. Levin è uno di questi, le sue spedizioni in Asia centrale non possono più essere finanziate, la sua stazione di ricerca in Turkmenistan non ha più senso di esistere e quindi viene definanziata. E a questo punto tutta questa ricchezza di informazioni, di documentazione, di raccolta, anche l'archivio dei semi che era stato costruito da lui e dai suoi colleghi rischia di andare completamente perduto. A questo punto Levin decide di salvare la sua collezione disseminandola in punti diversi, quindi invia parte dei suoi semi a UC Davis, University of California Davis. Davis è il campus di botanica e agraria dell'Università della California, dei centri di ricerca molto importanti sulla questione, invia parte della sua collezione là e altra parte la invia invece in Israele. La invia in Israele perché Levin è di una famiglia ebraica, parte della sua famiglia si è trasferita in Israele dall'Unione Sovietica durante gli anni precedenti e una sorte che ha accomunato in realtà molte persone ebree originarie dell'Unione Sovietica che durante gli anni dell'Unione Sovietica si trasferiscono. L'Unione Sovietica ha ufficialmente una repubblica ebraica che si trova vicino Khabarovsk, la parte diciamo dell'estremo oriente della Siberia orientale, ma tensioni, cioè i rapporti tra la comunità ebraica e il Partito Comunista, a seconda dell'epoca in cui noi le consideriamo nella storia dell'Unione Sovietica, sono abbastanza tese. Ci sono delle politiche, ovviamente ne abbiamo parlato altre volte, anche con rispetto ad altre religioni. L'Unione Sovietica ufficialmente in alcuni momenti della sua storia rispetta la possibilità, no, di mantenere religioni distinte, però poi attua tutta una serie di politiche all'interno di vari momenti storici dove di fatto fa ostruzionismo burocratico e ci sono documentati episodi di antisemitismo all'interno della storia dell'Unione Sovietica e quindi ci sono persone che si trasferiscono all'estero. Molto spesso Israele e gli Stati Uniti diventano le due mete preferite. Peraltro all'interno di Israele la popolazione ebraica centroasiatica, gli anni hanno documentato la discriminazione che hanno subito in Israele da parte della popolazione ashkenazita, le famiglie ebraiche della zona dell'Asia centrale invece sono sefardite e all'interno di Israele c'è una scala di, diciamo di, non vorrei definirle caste perché non so veramente tantissimo della questione, casta forse non è veramente la parola adatta, però diciamo ci sono dei diversi livelli di vicinanza al potere, in cui tradizionalmente gli ashkenaziti, che sono famiglie europee di origine, vengono considerate come più vicine
vicina alla bianchezza e al potere rispetto alle famiglie sefardite che invece sono, arrivano dal Levante, dallo Yemen, dall'Asia centrale, quindi ci sono appunto sistemi di gerarchie di potere interne, per cui per esempio le famiglie sefardite che arrivano dall'Asia centrale hanno documentato quella che loro considerano discriminazione a tutti gli effetti e quella che è stata discriminazione nei loro confronti perché appunto comunque persone di colore che arrivano dall'Asia centrale. E quindi Levin invia questa collezione, parte di questa collezione in Israele, dove la coltivazione dei melograni diventa particolarmente, cioè viene mantenuta, viene espansa, e dove oggi Israele viene riconosciuta come il paese al mondo con la tecnologia più avanzata e leader nella tecnologia di coltivazione del melograno. Ci sono anche grandissime piantagioni di melograno in Cina. La Cina è un grandissimo esportatore di melograni, però questi melograni israeliani e quelli che poi invece diventeranno i melograni californiani anche sono dei melograni che vengono considerati come particolarmente deliziosi perché appunto sono stati coltivati con queste tecniche molto, molto raffinate. Perché ve ne parlo? Ve ne parlo perché negli anni, cioè quindi stiamo parlando di una storia che arriva dagli anni 90 ad oggi. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica. La storia di Levin viene riscoperta da una scrittrice californiana, Barbara Bear, che gli sente dare un'intervista a una radio, decide di recuperare Levin e fargli scrivere una biografia che si chiama Pomegranate Roads, Le strade dei melograni, in cui Levin ricostruisce la sua storia di ricercatore di quello che ha fatto nella vita per mantenere la documentazione su questi melograni. Il melograno arriva in California, cioè in parte dovuto appunto a questo invio, no, dei semi, a questo rinnovato interesse, e in California possiamo osservare oggi il mantenimento di queste due culture, associazioni culturali del melograno su due comunità che lo reclamano arrivando dai due lati di questa storia che vi ho raccontato. Per cui la California oggi è un grandissimo esportatore di melograni, la coltivazione dei melograni in California è in mano a persone di origine iraniane e armene, con questa rivendicazione del melograno come simbolo storico, no? Della nazionalità armena, della nazionalità iraniana, ma nel frattempo si sviluppa questo simbolismo alternativo, per cui in California il melograno diventa oggi un simbolo delle donne lesbiche ebree. E vediamo che quindi c'è questa proprio coesistenza di questi due simbolismi. Che si sono stratificati nella storia, in cui oggi Israele cerca di fare, no? Di associarsi a questo simbolismo queer, femminista, del melograno come simbolo saffico, e presentarlo come parte della sua politica di pinkwashing. Se ascoltate questa radio, sicuramente sarete a conoscenza del fatto che Israele molto spesso presenta la sua supposta. Diciamo, il supposto appoggio ai diritti delle persone queer come una delle motivazioni che dovrebbero legittimare la sua presenza in Medio Oriente, questo a fronte del fatto che tuttavia i diritti civili non sono garantiti alle persone queer, il matrimonio omosessuale a Israele non è ancora, cioè non esiste come possibilità, però sappiamo per esempio, perché avrete sicuramente sentito delle lotte contro l'uso, no? L'appropriazione di tutto un immaginario queer all'interno di eventi, in parte le grandi proteste che c'erano state qualche anno fa quando Israele aveva
aveva ospitato Eurovision, erano basate anche su queste, sulla volontà di non dare una piattaforma di questo tipo a Israele per presentarsi come rispettoso dei diritti umani a fronte di una situazione di oppressione, di violenza nei confronti delle persone palestinesi che dura da moltissimo tempo. E in California questa lotta, no, simbolica prende forma nelle discussioni su quelle che sono le varietà più deliziose di melograno. Per cui per questo vi dicevo, una storia che in realtà non è una storia così tanto conosciuta, bisogna andare a ricostruirla. Recentemente avevo sentito parlare a una conferenza sull'Asia centrale che si è tenuta a Venezia a dicembre dell'anno scorso, la storia della ricostruzione del mercato del melograno, dell'esportazione del melograno in California, che raccontava appunto questa parte del simbolismo associato ai melograni per parte della comunità armena e di quella che è il loro tentativo di rivendicare, no, questo simbolo come puramente caucasico, cioè caucasico nel senso degli stati del Caucaso, non nel senso delle persone bianche. Nel contesto degli Stati Uniti, in effetti, va menzionato perché caucasico vuol dire cioè si usa in un altro modo come termine. E però, come appunto questo marketing del melograno venga fatto poi andando ad associarsi a temi sionisti, assieme, cioè al supporto al sionismo, assieme a quelle che sono delle pratiche di riforestazione dell'Armenia, per cui ci sono delle comunità di ebrei armeni, grandi supporter del sionismo. Questa cosa viene fatta in Armenia, ma viene poi fatta anche in realtà in Palestina, di appunto gruppi di persone ricche che si mettono d'accordo per andare a piantare pini e melograni, in questo caso in Armenia, mentre invece penso che in Palestina succeda solo con i pini, per andare appunto a riforestare questa zona del mondo dove le piante sono state abbattute per motivi in realtà di agricoltura e sostentamento da parte della popolazione locale. Sull'uso della riforestazione come strumento politico all'interno del contesto armeno si è parlato tanto, e si è parlato tanto anche di quest'uso nel contesto palestinese, in cui andare a piantare i pini che non sono nativi della zona della Palestina per andare a sostituire gli ulivi, che invece sono una pianta nativa della zona, è anche una maniera di solidificare il processo di colonizzazione, per cui si vanno a proprio arginare le coltivazioni di ulivi con queste piante. Che invece sono piante che non vengono neanche usate per la sussistenza, per cui appunto come il pino e la riforestazione venga utilizzata come sistema di marcatore territoriale. Questa storia mi interessava perché in Armenia appunto è un contesto in cui questa pratica è stata studiata molto bene, della riforestazione e di quello che è poi il simbolismo che permette di riportare a casa nel contesto californiano, per cui appunto questi gruppi di armeni molto ricchi riforestano l'Armenia, piantano melograni, piantano pini e poi utilizzano questa, cioè, e poi però sono appunto famiglie che vivono nel contesto californiano il contesto armeno lo vivono in una maniera molto particolare, perché questa è gente che si è dovuta, cioè, è stata costretta ad andarsene dall'Armenia nel mezzo di una diaspora, ma che oggi non ha una connessione sul territorio che tenga conto della stratificazione storica dei rapporti all'interno dello Stato armeno con quella che poi è stata la storia sovietica, per cui, per esempio, c'è una conseguenza osservabile. Nel contesto di Yerevan, la capitale dell'Armenia, in cui le piante della città, Yerevan è una città molto verde, storicamente aveva tantissimi parchi costruiti dai sovietici, però le piante che sono state piantate dai sovietici sono forse dei gelsi, sono delle piante che hanno dei frutti
che cadono a terra e si spappolano sul terreno, di cui gli abitanti sono molto fieri, ma che oggi sono considerate sporche, problematiche e che stanno venendo rimosse per fare invece spazio a delle piante che siano meno messi, meno sporche, meno problematiche da gestire. Questo è un cambiamento che porta, che sta rompendo lo spazio architettonico e tradizionale di questa città per sostituirlo con quello di un immaginario invece più moderno, più pulito, più asettico, e che però viene visto anche come una maniera di sbarazzarsi del passato sovietico. Per cui qual era il punto di tutta questa conversazione? So che sono andata in tante direzioni diverse, divagando in tante direzioni, volevo parlarvi principalmente di due tematiche. Il primo era della riappropriazione culturale di questo simbolo del melograno, che come parte, no, da simbolo appunto maschile, di mascolinità, di resistenza, di rigenerazione, simbolo anticolonialista, della lotta anticoloniale all'interno dell'Asia centrale, che invece poi passa a significare la femminilità, la fecondità. Vediamo che ha questa rappresentazione molto esplicita del piacere sessuale femminile, che viene poi presentato come un simbolo che viene preso dalle comunità queer saffiche, quindi donne lesbiche e bisessuali, e vediamo poi come questo simbolo, cioè una volta che è in mano saldamente alle comunità queer, viene poi utilizzato come parte di un processo di propaganda e di pinkwashing all'interno dello Stato di Israele. La seconda parte su cui si saldava questa discussione invece, cioè al di là del simbolo del melograno, ma è un insegnamento invece, una tematica che abbiamo proprio sul concetto dell'albero, e questa pratica della quella che viene chiamata la riforestazione. In inglese viene chiamata planting, in realtà, che secondo me è forse un sistema un po' migliore, un termine migliore, perché riforestazione dà quest'idea che c'è qualcosa che è stato tolto e poi viene riaggiunto. Invece non mi è esattamente sempre chiaro se i contesti in cui vi ho parlato, in cui questi gruppi molto ricchi di statunitensi sionisti di origine ebraica, armena o palestinese, non mi è sempre chiaro che i punti dove vadano a aggiungere nuovi alberi siano punti dove effettivamente gli alberi non c'erano, è più come una specie di sostituzione in alcuni casi, o perlomeno mi sembra di capire che nel contesto palestinese si sia parlato di sostituzione, in quello armeno forse non è sempre chiarissimo, però vediamo come anche, no, questa pratica di proprio ridisegnamento del contesto, dell'environment, dell'ambiente attorno a noi, può essere utilizzato come uno strumento di propaganda, di lotta e anche di oppressione in alcuni casi che abbiamo visto. E quindi questa è la storia di quest'umile pianta. Appunto un argomento che a me ha affascinato molto, perché è un simbolo piccolo che però vediamo che ha appunto questa grandissima conseguenza. E con la puntata di oggi mi fermo qui. Mi ero dimenticata prima di dirvi come fare a contattarci: ci potete scrivere alla nostra mail ordadoro@ondarossa.info, oppure su Mastodon all'istanza di Puntarella Party, all'account che ha il nome di questa trasmissione, Lordadoro. Vi ho detto all'inizio che Lordadoro sta per arrivare verso le 50 puntate, siamo alla 48esima, e il motivo per cui l'ho detto è che in realtà vi devo dare questo annuncio, per me è molto triste in realtà, che Lordadoro sta per concludersi. È un progetto che appunto dura da qualche anno, è stato molto bello per me fare, però Lordadoro sta per concludersi, si concluderà la puntata numero 50, che si tiene il 7 di luglio, quindi è una puntata che ancora non ho pianificato, che rimarrà aperta, perché vorrei concludere un po' di cose che abbiamo imparato in questo periodo, e anche lasciarvi la possibilità
possibilità, se ci sono delle cose che volete sapere, delle domande che volete fare, di scrivermi per farmelo sapere. Cercherò di vedere se ricevo delle domande, di dare risposta a quello che volete sapere. Quindi avete tempo, vi lascio i compiti per il prossimo mese. Con la puntata di oggi chiudo qui e ci sentiamo tra 2 settimane. Un abbraccio a chi ci ascoltate e soprattutto a chi l'ha fatto privata della propria libertà personale. Ciao ciao!

Buonasera, buonasera, eccoci qua a Nervature Radio Wombat. Oggi chissà cosa succederà con i volumi quest'oggi. Infatti, succedono cose. Bene, bene, Addu qui con voi, appunto, Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Eccoci qua che siamo in diretta, diretta vera per davvero, quest'oggi, lunedì 7 settembre 2026. Allora, diciamo subito magari i contatti della radio, se volete ascoltarci in streaming o se volete vedere tutte le news, tra l'altro veramente stiamo tutte ben connesse, ce n'è tante in questo periodo. Insomma, ci trovate dal sito radiowombat.net. Da lì trovate anche, tra l'altro, nella sezione contatti come fare per scriverci, per ascoltarci e così via. E uno di questi contatti lo dico anche qua ed è il pad, che è un foglio di testo che usiamo per chiacchierare con voi in diretta. Il link per accedervi è direttawombat.vado.li. Speriamo ci torni utile quest'oggi, in questa puntata. Nervature, la trasmissione vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio verde, verde urbano come quest'oggi e quant'altro. Appunto, oggi puntatona bella densa, bella interessante. Prima magari di iniziare e presentare alcunché, un piccolo appunto sulla settimana scorsa, appunto ero in non ero in diretta, ero registrata, quindi non avete sentito la mia voce. Spero vi sia piaciuto il podcast e vi ho rimandato.